0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Land. One of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: for the sun.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
4: e c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su
12: Radio Rock.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Radio Rock, back in time.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi parlo, di un linguaggio, ma piuttosto particolare. Innanzitutto non è un linguaggio umano e non possiamo ascoltarlo, ma solo osservarlo in un periodo preciso dell'anno, cioè questo, durante le calde notti estive. Si tratta di poesia fotonica, di messaggi d'amore scritti nel buio con il bagliore di un sedere. Parliamo di lucciole. Di quelle che un tempo illuminavano i boschi d'estate come un rave silenziosissimo e che oggi purtroppo sono relegate a piccole zone lontane dall'inquinamento acustico e non solo. Ma attenzione, nonostante le lucciole amino scambiarsi frasi d'amore con i loro bagliori, non tutte sono poetesse. Alcune sono serial killer.

non fanno luce per il gaudio dei nostri occhi, lo fanno per comunicare. Nello specifico, ogni specie di lucciola ha il suo linguaggio. Un numero preciso di lampeggi, una pausa, insomma una cadenza, come un codice Morse scritto col bagliore delle chiappe. Un maschio sorvola un prato e manda il suo segnale. La femmina, nascosta fra le foglie, risponde con un flash. Lui la riconosce, la raggiunge, si scelgono, si accoppiano. È romantico, è matematico, è biochimico, ma come sempre laddove c'è l'amore c'è anche l'inganno. Esistono infatti specie di lucciole che sono specializzate nell'imitare il segnale luminoso di altre specie. Si chiamano femmine trappola, aspettano il messaggio di un maschio ignaro, rispondono nel dialetto giusto e quando lui arriva non si fa l'amore, si fa la cena con lui. Questa serial killer si chiama Photorius e sfrutta naturalmente quella solita unica cosa che tira ben più.

Come fanno a illuminarsi le lucciole innanzitutto? Beh, il processo avviene in un organo speciale posto sul loro addome, si chiama lanterna, non molto originale, ma piuttosto appropriato. Qui avviene una reazione chimica controllata in maniera strettissima. Gli ingredienti principali sono la luciferina, una molecola organica che fa da carburante di questa reazione, la luciferasi, un enzima che serve a catalizzare questa reazione chimica, l'ATP, che è sostanzialmente la batteria del corpo o la riserva energetica delle cellule, e l'ossigeno, che fa brillare il tutto. Quando la luciferasi agisce sulla luciferina in presenza dunque di ossigeno e ATP, si produce quella che viene definita luce fredda, ovvero una luce in cui meno del 5% dell'energia si disperde in calore, una reazione dunque che dà la massima luminosità possibile. Le lucciole regolano attivamente l'ingresso di ossigeno in questo organo luminoso, quindi sostanzialmente è tutto pronto ma manca solamente l'ossigeno, e come fanno? Hanno dei piccoli canali respiratori dette trachee, anche in questo caso non c'è una grande fantasia. Aprono e chiudono questi canali come fossero degli interruttori. Le trachee sono aperte, entra l'ossigeno nella lanterna e si accende il tutto. Le trachee sono chiuse, l'ossigeno non entra più e il tutto si spegne.

e come già detto ogni specie di lucciola ha la sua lingua precisa, o meglio l'insieme delle sue parole scritte in codice Morse. È possibile infatti, conoscendo la specie di lucciola che si ha di fronte ed avendo una piccola torcia a luce fredda, letteralmente parlare con le lucciole. Se noi sappiamo che ad esempio a quattro flash ravvicinati si deve rispondere con un unico flash un po' più lungo, potremo letteralmente ingannare i maschi e farli volare vicino a noi per osservare una notte estiva come mai ci era capitato prima. Ci sono situazioni in cui però la flebile luce di una lucciola potrebbe non essere abbastanza per attirare le femmine, per far capire alle femmine che è proprio quella stagione là. Per esempio, nelle foreste più fitte la luce di una lucciola può non arrivare molto distante per via dell'imponente vegetazione che è intorno. E allora ci sono alcune lucciole tropicali che hanno stabilito un altro tipo di strategia. Ovvero si vedono tutte insieme, si radunano in una zona della foresta e poi si illuminano tutte contemporaneamente, generando dunque un flash molto più forte di quello che le singole lucciole avrebbero potuto fare. È un po' l'inverso, il maschio non cerca attivamente la femmina, ma si mette da una parte, fa questi numerosissimi flash con migliaia di individui che si illuminano contemporaneamente e le femmine attirate dalla luce arrivano. Come facciano ad illuminarsi tutti collettivamente allo stesso identico momento è un qualcosa che ancora non si sa. Quello che si sa però è il nome scientifico di questo fenomeno, risonanza bioottica collettiva, che è bellissimo anche solo da pronunciare.

0: abisse.
1: Le lucciole però stanno sparendo dalle nostre campagne, soprattutto quelle vicine a città e cittadine. Perché? Beh, perché naturalmente la nostra illuminazione inficia totalmente il loro sistema di comunicazione. È come tentare di ascoltare una nota vocale nel mezzo di un concerto degli Slipknot. In alcune zone d'Italia le popolazioni di lucciole sono infatti crollate di più del 90% negli ultimi 3 decenni. C'è anche però chi prova ad invertire la rotta. Come? Beh, innanzitutto sostituendo le luci che emettono nel blu, quindi le luci fredde, con luci più calde, che meno facilmente vengono scambiate dalla lucciola per segnali della propria specie. E poi orti senza lampioni, parchi oscurati ad ore, nelle ore in cui le lucciole sono più attive, e persino festival della lucciola, dove tutte le luci di una città vengono spente contemporaneamente e si fa poi un grande picnic al buio. Che aiuti le lucciole o no, la trovo comunque una bellissima attività da provare. Anche per oggi Wake Up Pals finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Wake Up Pals.
3: Wake Up Pals. Wake up, wake up, wake up.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Amore, dai! Prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a master of rock

0: questo è il Morning Show di Radio Rock Summer Edition.
1: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 7 e 6 minuti di questo martedì 18 agosto. Siamo pronte ad iniziare insieme al meglio questa mattinata, questa giornata. Siamo in due a tenervi compagnia fino alle 10. Io sono Nicole Fondato e con me, con voi, c'è Sandro Fuffo Bernardini.
2: Ciao Nicole, buon martedì a tutte e a tutti.
1: Si parte subito dalla musica dei Tool con Hush. Radio Rock, back in time.

0: Kick in the Shines Radio Free Alice con questa novità. Entriamo in diretta alle 7:13 minuti. Un buongiorno nuovamente a tutti quanti, gli amici e le amiche all'ascolto. Buon martedì.
1: Secondo giorno di questa settimana post Ferragosto. Siamo nel clou dell'estate con le città semivuote, ma non per questo Radio Rock vi abbandona giammai.
0: Giammai, non vi abbandoniamo. Osiamo anche dire che stamattina, perlomeno sul

0: più tranquilla. Devo dire che sentire questi 20 gradi addosso, ah,
1: sono stati una sensazione piacevolissima, ma altrettanto piacevole è sentire voi al 3899106600 se volete dirci come state affrontando questa giornata, se avete delle richieste musicali sentitevi liberi. Io direi che possiamo rispolverare Goodbye Horses.

0: recente mi è capitato di rivedere Il silenzio degli innocenti, dove possiamo apprezzare questa Goodbye Horses.
1: E mi verrebbe da dire il verso di Anthony Hopkins. Sono le 7:17. La buona notizia di oggi è che io e te abbiamo trovato il bar aperto e ciò ci ha reso felici, e già è meglio di ieri.
0: Questo
1: martedì
0: sono due punti in più rispetto alla giornata di ieri,
1: e non è poco per nulla. Comunque, se volete, fateci sapere dove siete, se ci sono macchine in giro in questo momento oppure no, ve ne state tranquilli al lavoro, siamo qui a vostra disposizione, come detto, anche per le proposte musicali.
0: Assolutamente sì, la proposta che vi serviamo su un piatto d'argento sono i Dropkick Murphys con Blood.

0: Blood, si risponde alla tua domanda, caro Fuffo. Matteo ci scrivi: sto per entrare a Cinecittà e posso dire che la Tuscolana sembra una pista da corsa per quanto è libera. Pigneto, Cinecittà, 15 minuti.
1: Vogliamo dire sono gli Champs-Élysées romani stamattina?
0: Sì, noi veniamo proprio da lì, effettivamente stamattina neanche i piccioni si erano affacciati comunque sulla strada, era surreale davvero.
1: Hai detto questa frase, ma manco i piccioni ci stanno. Allora, abbiamo parlato del meteo che ha cambiato, lo noterete, almeno fa più fresco. Il fatto che da due giorni piova a Siena ha provocato la seconda sospensione consecutiva da domenica del Palio, e due giorni di rinvio non accadeva dal 1976. Voi immaginate, a prescindere da come la pensate sul Palio di Siena, è l'evento centrale della città, è tutto bloccato con Piazza del Campo. Però c'è il tufo bagnato, che per i cavalli non è proprio il massimo, e anche per la sicurezza delle persone. E quindi si rinvia oggi, e c'è Pierluigi Pardo che la commenterà per la 7, che so, due giorni che sta là. Secondo me ne approfitta.
0: Sotto sequestro.
1: Ne approfitta Pardo per mangiare qualcosa di locale. Comunque Siena va sempre bene. Mentre c'è la sindaca che ha commentato la polemica sul drappellone. Ne abbiamo parlato. Il drappellone è il drappo che viene dato al vincitore, un disegno su tela, ma la polemica della curia di Siena è che il volto della Madonna è troppo maschile, è androgino, poi troppo cupo, e la sindaca ci è rimasta malissimo.
0: Sì, non l'ha presa bene.
1: Ha detto: io sono cristianissima, non capisco tutte le accuse che mi fanno. Pensate, io ho ridato il nome Santa Maria all'ospedale, ho intitolato una via a Papa Benedetto.
0: Ho tanti amici che si chiamano Maria. Così, queste cose.
1: E quindi dice,
0: tanto al chilo.
1: Ci sto proprio male. Sindaca di
0: Noi ci dispiace, noi non vogliamo che stia male, assolutamente. Un buongiorno anche dalla raffineria in Libia, quindi un saluto anche a te, a tutti gli amici e le amiche che ci stanno già scrivendo al 3899 106 600. Noi andiamo avanti con gli Smiths.

0: Gli Smiths con Ask, questa canzone ci accompagna quasi al momento della pausa. Un saluto anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 3899 106 e 600.
1: Allora, mentre continuano le polemiche tra Morrissey e Johnny Marr, i due hanno dato l'ok a una nuova pubblicazione degli Smiths, a sorpresa un singolo in vinile che fa parte del cofanetto Rough Trade 45 volume 2, che esce il 30 novembre, in cui ci saranno due brani, in realtà del 1985, dell'album Meat is Murder, ovvero The Headmaster Ritual e I Want the One I Can't Have. Così, loro litigano, ma su questo sono convenuti a più miti consigli, hanno detto dai, pubblichiamolo, ma senza fare pace, perché no. Soprattutto Morrissey ce l'ha con Johnny Marr, dice che è un poco di buono che basa la sua carriera sul creare astio nei suoi confronti.
0: Che è sempre una storia molto avvincente questa faida tra i componenti degli Smiths. Noi appunto, come accennavo, arriviamo alla pausa delle 8 con Jimi Hendrix, torniamo tra poco.

0: d'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
10: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
11: E c'è anche la partita di rugby.
12: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
10: Ma è quella in cui corre anche papà?
12: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
13: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
14: Stai ascoltando
15: The Rock Show,
16: il morning show di Radio Rock,
15: Summer Edition
17: on Radio Rock.
18: Le 7.33 di questo martedì 18 agosto, Fuffo e Nicole con voi fino alle 10. Stiamo affrontando questa mattinata un brano dopo l'altro e ripartiamo dai Darkness, One Way Ticket.
17: Radio Rock, back in time.

0: Psychics Quicksand, questa è una delle novità che trovate in alta rotazione durante la giornata di Radio Rock.
1: Intanto ho avuto un'illuminazione passando One Way Ticket dei Darkness, ovvero un festival bar in cui loro erano presenti a cantare questo brano, e ciò l'ho preso perché era il festival bar del 2006, proprio con One Way Ticket, e conducevano Cristina Chiabotto, Mago Forest e Ilary Blasi, che diceva: loro hanno un look che non si dimentica. E sono arrivati, credo che il cantante non abbia cantato in playback, che era il grande classico del festival bar, era noto anche per questo, quindi furono molto bravi. In quell'edizione c'erano anche i Muse, Skin, i Coldplay, c'era Caparezza, poi un'infinita serie di artisti italiani.
0: Che poi il Festival Bar del 2006 già eravamo quasi nella Valle del Tramonto.
1: Nella Valle di Lacrime.
0: Nella Valle di Lacrime, anche perché l'ultimo, se non erro, l'ultimo anno in cui è andato in onda il Festival Bar fu il 2007, quindi insomma l'anno dopo era fu l'ultimo.
1: Quindi era tardo impero, era vicino
0: tardo
1: al crollo
0: il
1: Festival Bar.
0: Esattamente.
1: Invece da Ilary Blasi ti passo a Noemi Bocchi, che è la nuova compagna di Francesco Totti, che è stata annunciata nel cast di Ballando con le stelle.
0: Accidenti.
1: Un cast prestigiosissimo che vedrà lei, Jimmy Ghione, poi chi c'era? Vediamo un po'. Finardi,
0: sì.
1: Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, ex attaccante
0: del parterre de roi. Allora, possiamo dire che forse è la fase discendente anche Ballando con le stelle. Adesso non so, perché non sono un'appassionata, però magari qualcuno c'è che ci può dire se il cast è all'altezza della situazione.
1: Beh, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Eugenio Finardi. È il trio maraviglia.
0: Non mi permetterei mai di screditare comunque la caratura dei personaggi, però insomma mi sembra che rispetto a altre edizioni si poteva fare meglio. Per quanto riguarda la musica, ci attendono i Deus con Sats and Soda.

0: si è ripreso all'idea del cast di quest'anno annunciato di Ballando con le Stelle. Effettivamente, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Forse ho capito male. È Eugenio Finardi a Ballando con le Stelle.
2: Grande.
0: Sì.
1: Cioè, che ne so, la prossima edizione che ci sarà Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti.
2: Quello sarebbe bello.
1: Eugenio Finardi, quello lì.
0: Eugenio Finardi.
2: Vabbè, c'ha 74 anni.
0: Attenzione, che ancora ha le sue cartucce per ballare, sgambettare. Gliela molla. Gliela molla, io ho grande fiducia.
2: Però sarebbe
0: bello. Anzi, è anche perché è la persona migliore del cast.
2: Sì.
0: Cioè, comunque è quello per distacco al momento, quindi io me lo terrei stretto.
2: Senti, tu hai visto per caso il video pubblicato ieri da Donald Trump?
0: Purtroppo sì,
2: sulla
0: preferisco
2: sala
0: una
2: ballo.
0: Puntata di Ballando con le Stelle.
2: Allora, la Corte d'Appello del District of Columbia ha sospeso la costruzione di questa famosa sala da ballo. Adesso l'amministrazione americana, l'amministrazione Trump, ha fatto ricorso alla Corte Suprema perché dicono sostanzialmente non avevi il potere di abbattere metà Casa Bianca e ricostruirla senza l'ok del Congresso. E lui ha pubblicato un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui percorre proprio la sala da ballo insieme a George Washington, e Washington ha ammirato, gli indica anche delle migliorie, e Trump ha scritto: grazie George per alcune delle tue idee geniali su questo fantastico complesso sala da ballo militare. Perché aggiunge militare? Perché uno dei motivi per sbloccarla è che in realtà insieme alla sala da ballo saranno fatti delle opere di difesa dai droni, un bunker,
0: cioè, che bombardano
2: No, dice, la costruzione della sala da ballo è una questione di sicurezza nazionale.
0: Giusto.
2: Quindi non potete impedirla di costruire perché ci sono questi sofisticatissimi metodi. Tra l'altro ieri Trump, così, a un certo punto ha annunciato: se l'Oman si mette in mezzo all'Iran, li bombarderemo come mai prima. L'Oman, che è considerato un po' la Svizzera del Medio Oriente perché riesce a parlare con tutti,
0: tutti.
2: Hanno raggiunto un accordo sulle rotte lì allo stretto di Hormuz, e Trump li ha minacciati.
0: Peggiorare sensibilmente la situazione, se possibile.
2: Però quando meno te l'aspetti, quando passa in sordina, magari un argomento scende, lui arriva e ti dice: occhio,
0: Guarda,
2: Oman.
0: A questo punto è meglio se si concentra sulla sala da ballo, così almeno non fa altri danni. C'era una richiesta musicale pervenuta per Femme Fatale di Nico con i Velvet Underground.

0: La voce di Nico insieme ai Velvet Underground, Femme Fatale.
1: Allora, c'è stata nei giorni scorsi un po' di polemica, ma c'è in generale sull'overtourism che ha raggiunto anche la montagna.
0: Che da un po' che comunque l'ha raggiunta.
1: Questo è da un po', però è vero, non so se per i picchi di caldo, ma sempre più persone vanno in montagna, che è un po' un ambiente particolare di per sé, poi in alcuni casi bisogna andarci preparati, soprattutto quando vai a fare le escursioni, però c'è troppa gente, è l'accusa, e uno dei video che è girato di più in questi giorni riguarda un rifugio che si trova in Val di Fassa, tra il Col Rodella e il Passo Sella, 2300 metri, ovvero una fila enorme per andare a prendere i bomboloni farciti con la vaniglia, la crema alla vaniglia, nel rifugio Friedrich August a 2300 metri, ma era una fila enorme e la polemica qual era? Che la montagna non è abituata a questo tipo di turismo, perché tutti vanno a che poi non si chiamano bomboloni, ma si chiamano i Krafen, ma so sono bomba alla crema. E quindi la particolarità è che te lo vai a prendere a 2300 metri con vista sul Sassolungo oppure da Asporto, però in effetti
0: Guarda, è fatto dopo un bombolone alla crema, cioè, la discesa o la salita, se devi salire, è abbastanza temeraria.
1: Allora, come io non sono da colazioni con bomboloni, ciambelle, perché si può dire che si appesantiscono?
0: No, aspetta, adesso.
1: Però qui è l'obbligo, sì, il fatto che tanti influencer abbiano segnalato questo rifugio, questa cosa, si è creato ovviamente il casino, poi dal rifugio stesso dicono: quel giorno non funzionava internet, quindi c'erano problemi con la carta e si è intasato. Sta di fatto che il livello di numero di turisti è molto molto
0: alto. Negli ultimi anni ci sono comunque video, girano di file chilometriche anche per prendere, insomma, per salire sulle montagne in Trentino. C'è stato un boom comunque nel turismo rispetto agli anni passati, specialmente dopo il Covid. Quindi effettivamente non mi sorprende che ci sia una situazione del genere.
1: Mi dicevi,
0: si è diventato virale
1: del bombolone? Che non riusciresti a camminare.
0: No, aspetta, perché tu dicevi è pesante a colazione, pesante. Io riesco a mangiarlo benissimo, è che uno magari evita, però ecco, dopo l'escursione effettivamente potresti un po' appesantirti.
1: In vacanza tu sei già so la risposta. Sei il buffet è libero.
0: Devono chiamare gli avvocati, devono chiamare per togliermi dal buffet.
1: No, parliamone un attimo.
0: È un mal costume.
1: Buffet è libero. Ci porta a esagerare, sì o a esagerare, no?
0: Secondo me sì.
1: Perché poi guarda che la paghi, soprattutto in montagna, se mangi come se non ci fosse un domani. Il primo giorno sì.
0: È vero che il freschetto della montagna comunque ti concilia e ti dà quella possibilità comunque di esagerare. Ma magari ne parliamo fra poco. Come vi ponete di fronte al buffet? I ministri con Boom.

come dice Isabella giustamente, la vulgata è del mare, il resto, il mare stanca e la montagna fa venire fame. Questi sono i grandi classici delle vacanze. Ne parliamo comunque fra poco, perché incombe su di noi la pausa delle 8. Ci arriviamo con i Black Keys, torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition.
11: Con voi Fuffo e Nicole, sono le 8:03 del mattino di questo martedì 18 agosto. Arrivano gli Editors.
1: Radio Rock, back in time.

0: Nothing Happens Twice. Questa è la novità che ci riconduce in diretta per la seconda ora di Rock Show Summer Edition. Se vi piace questa novità, ebbene votatela sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di overtourism, che è un discorso abbastanza complesso, insomma è un po' più ampio, però poi ci
1: in
0: siamo
1: montagna,
0: così in montagna, ma in generale, ma in montagna ci eravamo concentrati su questa notizia di questa fila chilometrica per i bomboloni alla crema.
1: Sì, in Val di Fassa. In realtà è paradigma. Ti piace paradigmatico?
0: Piace,
1: non so neanche se ho usato bene, però volevo usarlo. Del fatto che in montagna adesso il turismo sia diventato quasi come in città, nonostante sia un ambiente completamente diverso. Quindi se due TikToker ti dicono vai a mangiare il bombolone a 2300 metri, si forma una fila di un chilometro, magari in zone che non sono proprio adatte ad avere queste file qua.
0: Ma stavamo anche parlando del buffet, della colazione in queste situazioni. Sentiamo Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Il problema del buffet libero non è tanto il buffet libero. Spesso e volentieri al buffet libero sono stato a Sharm ad aprile, una settimana, e c'era anche l'open bar. Cioè vuol dire che tu alle 10 di mattina ti potevi fare il gin tonic, e quindi la sera tu tornavi, magari non te lo facevi alle 10 di mattina, però tornavi la sera, aperitivo gin tonic, spritz, poi dopo cena che te lo fai un altro gin tonic come concluda certo. Serata, cioè mi sono bevuto sto mondo e quell'altro, ragazzi. Quindi il problema principale.
1: Ti sei ripreso adesso?
2: Buffet, ma
0: io apprezzo molto questa vena rock and roll. Mi chiedo come facciate voi. Io adesso, proprio allo stato attuale, se mi azzardo a bere un secondo, ma non dico neanche il primo, ma l'accenno di un secondo cocktail, poi lo pago per le successive 48 ore.
1: Non quindi sono tu vorresti da... ma non puoi.
0: No, io proprio
1: cioè
0: non
1: il tuo
0: posso.
1: Corpo che dice alzo le mani.
0: Quando voglio fare la giovane e mi avventuro in un secondo bicchiere di qualsiasi cosa, la pago per le 48 ore successive. Quindi per me è un gigantesco no. Non è possibile. Quindi come facciate voi, superata la soglia dei 30, a bere ancora con così, con questo slancio rock
1: questa
0: and roll?
1: Questa è invidia. Sento la punta di invidia.
0: Sì, la percepisci. Percepisco invece io che la musica ci conduce verso i Dream Theater.

0: Boys e Dream Theater. Siamo spostati verso i cocktail. Improvvisamente un abbraccio a Carmen, un buongiorno.
1: Ciao Carmen.
0: Che ci scrive, sentiamo Domenico.
2: Nicole, ma se ti dicessero, vabbè, fatti un cocktail analcolico.
0: No.
2: Mamma mia, meglio un bicchiere d'acqua.
1: Il mocktail.
0: Lì vado direttamente. Ma a me piacciono quelle cose dei modè, tipo il Bellini, sai, come prosecco con il succo di pesca. Questa roba qua, sentiamo Lorenzo.
3: Ciao Nicole, secondo me devi trovare il tuo cocktail, eh? Devi
0: sì.
3: trovare quello che non ti dà fastidio. Per esempio, io ho svoltato col gin tonic, perché con tutta questa moda dei gin che è uscita fuori, tutti i produttori di gin sono diventati, però fanno dei gin, alcuni sono veramente buoni, carciofo, fico bianco del Cilento, cioè sì. dei gin meravigliosi, e ho trovato questa cosa del gin tonic. Il gin tonic è un cocktail, ne posso bere 5-6 senza problemi, non mi dà fastidio. Invece, per esempio, se mi faccio un Campari, spritz, un Negroni, eccetera, sta al secondo, sto come te, eh? Quindi io ho svoltato col gin tonic. Prova un cocktail tuo, dai.
0: Ma io sono rimasta ai cocktail,
1: Bacardi Breezer.
0: I cocktail quelli anziani, tipo, non so se qualcuno se lo ricorda, l'Angelo Azzurro, perché era azzurro, beh, fondamentalmente, non ricordo neanche, che è un po' come il gusto buffo, non so dire cosa ci fosse dentro. E un altro cocktail che bevevo io all'epoca era il B52, che era quello che gli davi fuoco ed era, cioè, solo era tutta scena,
1: come il bombardiere.
0: Anche lì non so neanche che cosa ci fosse dentro, forse tipo il Grand Marnier, sta roba qua,
1: forse c'era proprio un pezzo di B52 l'aereo.
0: Però sì, io sono con questa cosa dei gusti de modè. Nicole, ma chi la vuoi dare a bere? Quali Bellini? Dai, ignorantemente di Tennent. La Tennent, ma io non reggo più la Tennent super, che era la birra, la mia birra del cuore. Non la reggo più, se ne bevo una. Comincia
1: sembri
0: a straparlare.
1: Quel trailer di Maccio Capatonda, l'uomo che non reggeva l'alcol.
0: Sì.
1: Però, neanche in mano riesci più a reggere.
0: È così, è l'anzianità. Non è anziana, PJ Harvey, This is Love.

0: This is love. Chissà se PJ Harvey all'epoca beveva Angelo Azzurro o il B52, che mi fa sorridere. Definiscono come il Bactrim sciroppo, sapeva di carie e diabete. Mi sembra comunque, ma lì era la cosa scena, non so perché dovesse essere tutto così barocco. Adesso sono, mi sembra cocktail più semplici. Prima c'era questa cosa di la ricerca anche un po' della cosa scenica.
1: Anche effetto, il nome ci stava.
0: Fatto, ammazza, se non sei per i cocktail alcolici e poi ti piaceva l'Angelo Azzurro, a parte che secondo me era la quintessenza della schifezza, ma era super alcolico. Ma io non so, io ho questi ricordi comunque di gioventù in cui c'era anche quella cosa che si diceva beviti l'assenzio, che poi assenzio non era ovviamente, però era verde. C'erano queste cose che erano più sceniche che altro.
1: Era un collettorio, ecco, non era esatto, l'assenzio. Però
0: ecco, ricordo che forse non bevevamo molto bene ed è per questo che adesso non reggo più nulla.
1: Avete visto le immagini che vengono da Londra, da Abbey Road? Ieri hanno fatto il giro del mondo perché si sta girando proprio in questi mesi, perché sono quattro film diversi, i quattro biopic sui Beatles girati dal regista Sam Mendes, con protagonista Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Joseph Quinn, George Harrison e Barry Keoghan, che farà Ringo Starr. Ebbene, proprio in questi giorni stanno rigirando la famosa copertina di Abbey Road del 1969, proprio lì, nelle stesse strisce pedonali. Sai che me l'ero chiesto? Alla fine sono strisce pedonali.
0: Sai che sono strisce pedonali?
1: Pensavo, ce la potevamo fare pure qua dietro. L'ammanti un po', invece no. Quindi l'hanno girata diverse volte. E devo dire, dalle foto, le prime foto erano molto simili loro. Camminando, le faccia sono diversi. Non so che è successo ai quattro.
0: Beh, il casting comunque era un po'. Era lasciava delle perplessità.
1: Oddio,
0: in
1: Barry
0: Keoghan
1: era uguale a Ringo Starr. Però vedendoli camminare mi hanno perso un po' di somiglianza.
0: Devono stare immobili, tipo il mimo.
1: Tra l'altro, è un'opera incredibile a livello concettuale. Ovvero, loro vogliono nel 2028, ad aprile, mandarli al cinema tutti e quattro insieme per la prima volta. Quindi si pensa a uno, perché i Beatles saranno ripresi ognuno dal proprio punto di vista, quindi sì, alcune scene saranno uguali ma girate con una prospettiva diversa. Però quattro film insieme, non so se a livello commerciale sia una mossa giusta oppure
0: questo
1: no.
0: Questo non lo so in quanto lo faranno uscire. Tra l'altro, rivedendo la copertina così al volo di Abbey Road, mi veniva in mente che l'unico a piedi scalzi sulle strisce era Paul McCartney, ed è lì che era originata anche la teoria del complotto, del fatto che fosse un angelo, che quello voleva rappresentare, che c'era questa cosa che Paul McCartney in realtà fosse morto.
1: In realtà era un fricchettone.
0: Fra poco continuiamo con altre curiosità, con i vostri messaggi, se volete 3899 106 600, ma arriviamo alla pausa delle 8:30 con i Blink, Adam Song.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: State ascoltando
5: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
6: Summer Edition
2: on Radio Rock.
7: Le 8:31 prosegue il martedì mattina di Radio Rock. Fuffa Nicola ancora con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Black Crowes.

0: Choose Wiser Time. E a proposito di saggezza, sicuramente molti di noi siamo più saggi rispetto a quando in adolescenza o post adolescenza.
1: Tu sei sicura? Sicuramente.
0: No, sicuramente, probabilmente sicuramente. Siamo più saggi rispetto a quando, insomma, eravamo più scavezzacollo da giovani. Stavamo parlando
1: tra... Scavezzacollo. Ti faccio i complimenti perché altra parola che hai tirato fuori dagli anni Ottanta.
0: Stavamo parlando non solo di Abbey Road ma anche di cocktail. E qualcuno
1: ti vorrei vedere con un ragazzo della generazione Z e dici sei proprio uno scavezzacollo, eh?
0: Sentiamo Fabio.
2: Io bevevo invisibile senza ghiaccio perché dovevi bello veloce, se no faceva schifo e la serata volava.
0: La serata vola, la serata si impenna, come diceva Carcarlo Bravettoni. Sai che non sei l'unico che ha tirato fuori l'invisibile.
1: Posso citare un umile rum e pera tra i grandi classici. Guarda, io... Perché poi il rum e pera tirava quello successivo e si andava avanti a oltranza.
0: E tirava anche poi alla fine con la testa dove non vogliamo dirlo. Io tutte le volte che sono stata male è perché ho detto ma sì, giovanilismo, facciamo rum e pera. E al primo rum e pera sono finita a lungo. Sai che però pagherei per vederti sotto gli effetti del rum.
1: Ma anche della pera, perché poi ho scoperto che il succo di frutta alla pera mi dà dei problemi intestinali. Quindi
0: tu, cioè il problema non è il rum, ma nel tuo caso è proprio la pera in sé, il cocktail. Ci scrive Maki, la coca button, Nicole, mamma mia che pezzi con quel liquore negli anni 90, eppure quello non si sa di cosa era fatto. Sì, hai ragione, probabilmente non bevevamo tanto bene in gioventù e ora non reggiamo più nulla. Sei uno scapestrato, ti scrivo.
1: Beh, allora scapestrato è quasi meglio di scavezzacollo, eh?
0: Allora io mi prendo, dopo vi devo fare una domanda, perché visto che vi vedo molto ferrati sull'argomento, devo, forse è il momento in cui nella mia vita io riesco a capire cosa ho bevuto una notte lontana dei primi
1: anni. Vai, vai, quindi loro diventano il tuo Shazam dell'alcol.
0: Potete essere il mio Shazam, così magari riesco a capire cosa fu quel liquore, insomma. Ma ne parliamo dopo.
1: Concedetemi di avere paura.
0: Ora, dopo Marilyn Manson. Brand new music right here. Brand

0: chissà se Marilyn Manson ha bevuto nella sua vita un B-52, anche lui facendo quella cosa molto scenografica del dare fuoco al cocktail.
1: Davvero scavezzacollo.
0: Davvero scavezzacollo, anzi, smidollato.
1: Smidollato. O da lestofante, che è altro termine che forse nessuno usa più, ma meriterebbe più spazio.
0: Ma merita più spazio. Secondo me meritano spazio anche i vostri ricordi, perché state tirando fuori delle cose molto interessanti, come per esempio lo Sheridan. Te lo ricordi che era quello doppio?
1: Ricordo
0: che aveva la parte
1: nome
0: in crema, che a me faceva un po' impressione, perché tutta quella parte di Baileys, di liquori che avevano il latte, comunque il latte all'interno, fanno un po' senso.
1: Perché ricordiamo che Nicole ha un'avversione
0: per il latte.
1: Tuo padre per i pomodori, so hai detto, tu per il latte.
0: Tuo padre arancia e pomodori, io scappo quando vedi il latte. Questo
1: è una bellissima famiglia.
0: Sì, il martini rosso di nonna e il vov della zia. Perché ricordiamo, c'è stato un momento, perlomeno nella generazione dei miei nonni, in cui c'era per ricevere gli ospiti il mobile con gli alcolici,
1: sì, sì,
0: con i liquori che stavano lì dagli anni 40.
1: C'erano
0: dei liquori che non venivano aperti.
1: Dal ventennio non venivano aperti.
0: Esattamente. Ma sentiamo ancora i vostri racconti.
2: Quando qualcuno mi stava sulle palle, gli facevo bere il Long Island Iced Tea, perché è buono, non ti sembra alcolico, invece è una bomba atomica, e ne bevi due e immediatamente, da un certo punto in poi, tu caschi per terra, cominci a straparlare.
0: Sì.
2: È forte, però è buono.
0: È forte. Ci scrivono anche allora il dolcissimo Pigna Colada con tanto di canzone dedicata. Pigna Colada era veramente una cosa di una dolcezza insopportabile, stucchevole. Però qui veniva la mia domanda, visto che sono degli esperti alcolici. Allora, una sera c'era il proprietario di un pub.
1: Dove eri? A Roma?
0: Ero a Roma, okay. Era a Roma, un pub in siciliano, tra l'altro. Era il proprietario e mi ha detto: adesso stavo facendo la splendida, ovviamente, perché io reggo tutto. Stavo facendo proprio la pick me girl in purezza a 20 anni. Mi fa: guarda, ti faccio provare una cosa. Era una zolletta di zucchero su un cucchiaino, sì, dove si metteva una stilla di questo liquore all'arancia. Una stilla. E io, oh, che sarà mai? Allora, ragazzi, buttare giù questa zolletta di zucchero è stata come buttare giù una lava bollente.
1: Se fosse il polonio, così, da com'è.
0: Era il polonio. E dopo mezzo secondo ho preso una tramvata che mai nella vita è
1: perché
0: stata possibile.
1: Perché tu l'hai punto sull'orgoglio.
0: Punto sull'orgoglio. Non so se fosse una cosa tipo era alcol puro, non lo so. So soltanto che non so che c'era in qua la zolletta di zucchero, ma è stata una mai provata in vita mia.
1: Che cos'era?
0: Che liquore era? Non lo so, non è dato sapere, mai qualcuno è esperto. Tra poco continuiamo, prima i Faith No More con Epic.

0: More con Epic. Salutiamo Angelo che sta ascoltando Radio Rock mentre disegna un bellissimo ritratto di Billy Joel. Lo ringraziamo per la testimonianza fotografica. Mentre forse io sono riuscita dopo anni a avere una risposta, al mio dilemma, a capire che cosa ho bevuto una sera con una zolletta di zucchero, e quindi in molti hanno dato la stessa risposta, quindi adesso ascoltiamo.
1: Allora, sicuramente gli hanno dato l'assenzio. Di solito è l'assenzio che si beve così, perché è troppo forte e va accompagnato con lo zucchero che copre la bomba Atomics. Però, oddio, potrebbe essere anche qualcos'altro. Io credo che sia l'assenzio.
0: Anche Nadia ipotizzava
2: Assenzio. Era il proprietario del pub?
0: Era il proprietario del pub, però era l'arancia.
2: Però mi sarebbe piaciuto se ti avesse detto questo lo faccio io, senza spiegarti che è una frase che da un lato ti esalta perché c'è l'artigianalità della cosa, dall'altro ti spaventa perché dici questo lo faccio io.
0: Ma io me ne stavo, mi stavo anche bullando appunto di reggere l'alcol, ma non è così.
2: Ti è mai capitato qualcuno ti regalasse all'alcol una cosa dicendo questo lo faccio io?
0: Che era il limoncello, generalmente. Che poi il limoncello come viene fatto è un po' come la carbonara. Il limoncello come lo faccio io è
2: questi sono limoni. Non sai dove li ho presi.
0: Sono greci.
2: Sì, li ho presi proprio da dentro la terra di Capri.
0: Che ci vuole il limone non trattato. Noi le zollette le facevamo con il centerbe rubato sempre al nonno,
2: a
0: e ce
2: l'andavamo nonno
0: a ballare al saipo. Ragazzi, il centerbe io ce lo bevo a secco. Era io forse per questo che adesso alla soglia dei 46 anni adesso io bevo solo la tisana. La tisana è un succo di frutta, perché
2: hai il patè di fegato.
0: Che il centerbe è tosto, è forte. Poi io per un certo periodo ho imitato caffè e sambuca come faceva mio padre, poi ho capito che non faceva per me. È effettivamente abbastanza forte. C'è chi ricorda, riapre dei cassetti della memoria, il momento in cui andava di moda la vodka fruttata, specialmente quella al melone, e i momenti in cui d'estate facevi l'anguria ubriaca, ovvero con la siringa.
2: Anguria ubriaca.
0: Iniettavi nell'anguria la vodka, in modo che poi quando ti prendevi la fetta di anguria ci bevi la vodka. Erano solo metodi
2: con era il Pulp Fiction.
0: Esatto, ma anche gli orsetti di gomma si mettevano nella vodka. C'erano tutte queste malizie. Comunque fondamentalmente per così da giovani c'erano tante corbellerie. E aggiunge anche corbellerie.
2: In Spagna che c'era il calimocio come calimocio.
0: Allora, in Spagna lo fanno il botellón, dove loro prendono tutto ciò che trovano e lo buttano in una bottiglia, e quindi si bevono sti mischioni di cose terribili. E il calimocio invece era Coca-Cola e vino rosso. Anche questo, comunque, è una variante spagnola. Noi andiamo avanti con i Fugazzi, Waiting Room.

0: cazzo con Waiting Room, tutti questi discorsi sul così le serate brave di quando avevo 20 anni mi sta facendo voglia andare a via. Scusa, Sannio, ricompare pure, i pantaloni
1: pure quelli. Serate brave lo mettiamo brave. Nel novero dei termini desueti, le serate brave,
0: i pantaloni quelli militari con la zip sulle caviglie.
1: Vabbè,
0: che
1: insomma, però
0: all'epoca.
1: Chi ti sei bevuto
0: no
1: all'epoca?
0: Non si sa, perché qua mi dicono c'è una corrente che dice che non era Assenzio. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, no guarda, mi sa che l'Assenzio non può essere stato, perché uno l'Assenzio non sa d'arancio e poi c'ha un colorino verde l'Assenzio, quindi se non era di color verde non può essere l'Assenzio.
0: Non lo scoprirò mai.
2: Ciao.
1: Però magari
0: anche
1: era
0: che hanno
1: skill.
0: Chiuso quel pub.
1: Ma tu stai cercando di capire per denunciarlo dopo anni
0: o per riprovare le imprese. No, non lo so, così però a questo punto.
1: Però io ricordo che c'era una canzone dei Blue Vertigo dal titolo L'Assenzio.
0: E a questo punto la chiusiamo così. Lo era, non lo era, non lo so, rimarrà comunque un dubbio da fugare. I Blue Vertigo con L'Assenzio. Noi arriviamo alla pausa così delle 9, torniamo tra poco.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Stai ascoltando
5: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
5: Summer Edition on Radio
7: Rock. Sempre Fuffo e Nicole con voi per un'altra oretta. Sono le 9:03 del mattino di questo martedì. Arrivano gli Alice in Chains.
8: Radio Rock, back in time.

0: Gli Alice in Chains aprono la terza ed ultima ora del Rock Show Summer Edition. C'era un messaggio di Flavia che mi ha fatto molto ridere, che ci scrive: ci siamo bevuti le peggio schifezze, non so come sia possibile che siamo ancora qui a parlarne. La naturalezza con la quale i nostri genitori ci facevano bere alcol sin da bambini è allucinante. Tieni a papà, assaggia queste pesche col vino. Ed è verissimo,
1: perché il vino faceva parte, fa parte della cultura gastronomica
0: del
1: nostro
0: paese. Io ancora adesso
1: paese.
0: Amo tantissimo le pesche con il vino bianco, lei se ne dava il vino rosso, ma anche per esempio ricordo che si metteva nei tortellini in brodo il vino rosso, quindi insomma è vera questa cosa, mi ha sbloccato un ricordo. Tanti ancora i messaggi, e che per cui vi ringrazio. C'era anche un momento in cui in contemporanea io e Emanuele abbiamo pronunciato la frase, lui per iscritto e io per insomma a voce, quanto erano belli i Blu Vertigo all'epoca, prima ascoltando l'Assenzio, ed effettivamente era così. Fra poco cambiamo argomento, parliamo di altro, prima però la novità dei Mastodon.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.

0: In the Ruins, Mastodon, novità da votare se vi piace più delle altre sul nostro sito radiorock.it.
1: Intanto, fantasmi del passato che ritornano. Una vicenda che riguarda Vasco Rossi. Vasco Rossi nell'84 fu arrestato nell'ambito di un'inchiesta condotta dai magistrati di Ancona su un vasto traffico di stupefacenti tra l'Emilia Romagna, le Marche e la Calabria. Lui venne fermato in una discoteca, poi andarono a perquisire il casolare dove viveva e Vasco Rossi consegnò spontaneamente 26 grammi di cocaina. Si era fatto 22 giorni di carcere, di cui 5 in isolamento, con l'accusa di detenzione di cocaina e spaccio non a scopo di lucro. Tra l'altro gli unici che gli diedero solidarietà all'epoca furono Dori Ghezzi e Fabrizio De André, se vi ricordate. Poi nell'89 viene scagionato dall'accusa di spaccio e si fa, quindi non va in carcere, però la pena era di 2 anni e 8 mesi con la condizionale. Che è successo? Che c'è stato un commento a un post di Vasco Rossi di una persona che inizia con: sei un grande musicista e cantante.
0: E
1: vabbè.
0: Però sento che c'è un ma.
1: Ma te lo devo dire perché me lo porto dentro da molti anni e mi farebbe enormemente piacere se tu rispondessi spiegandomi perché hai fatto l'infame.
0: Aia.
1: Quando ti arrestarono per possesso di cocaina ero in carcere anch'io. E qui l'accusa dice: tu Vasco hai fatto arrestare chi ti ha venduto la droga, quindi facendo i nomi, per risparmiare un giorno di carcere. Perché hai fatto l'infame? Loro si sono fatti dei ganni e sei andato a cercarli te. Non sono venuti loro a cercare te. E quindi gli chiede se guardandosi allo specchio non si sente un verme. E Vasco Rossi non l'ha lasciato
0: passare. Punta di diritto, wow, c'è andato.
1: Bello, però.
0: È tipo il conte di Montecristo, comunque se l'è tenuto per
1: e
0: tutti
1: Vasco
0: questi
1: Rossi
0: anni.
1: Gli ha risposto.
0: Ah, ecco.
1: Ha detto: ti rispondo con chiarezza.

0: prima che venisse chiarito che non avevo fatto niente, che non avevo a che fare con la banda di spacciatori. Quindi è avvenuto esattamente il contrario. Ancora continua, purtroppo questa voce continua a girare e mi infastidisce parecchio, perché trasforma chi ha subito un'accusa, me, in colui che poi ha fatto arrestare gli altri. Giro il tuo commento ai miei avvocati perché procedono nei tuoi confronti trattandosi di una diffamazione tanto infondata quanto calunniosa, e i soldi ricavati andranno a chi ha sofferto ingiustamente in carcere. Boom.
1: Beh sì, effettivamente per fare un'accusa del genere devi quantomeno avere delle prove, insomma, sennò è una diffamazione bella e buona. Però,
0: bella però, cioè,
1: storia avvincente e interessante di cui non avevo contezza effettivamente. Fra poco ne parliamo ancora, prima i CCCP con Io sto bene.

0: DCCCP, io sto bene, è una questione di qualità.
1: Sì, è una questione di qualità, non una formalità,
0: no.
1: Mi raccomando.
0: Già mai.
1: Allora, intanto si riapre un vecchio dibattito, ovvero c'è bisogno di conoscere la teoria musicale e la sua terminologia per fare grande musica rock?
0: No.
1: Rispondi.
0: No,
1: la risposta, in effetti... ci dice
0: o forse sì, non lo so, però no.
1: Però in tutto questo sono intervenuti gli Agen de Poitrine, anzi il chitarrista degli Agen de Poitrine, che racconta che quando suona lui dice di pensare continuamente in termini di scale musicali. E continua: tra i musicisti esiste il mito secondo cui la conoscenza tecnica, teorica, può in qualche modo danneggiare la creatività. Ovvero, se pensi troppo in maniera, no,
0: schematica.
1: Troppo, io dico invece no. So, la tecnica poi la uso quando mi va, anzi usare i termini è fondamentale, conoscere i termini è una questione di qualità,
0: qualità.
1: I CCCP, mi irrito da morire quando qualcuno usa il termine sbagliato durante una conversazione,

0: termini musicali. Io cerco consapevolmente di non assillare troppo la gente con cose del genere, però quando si parla di suoni, accordi, intervalli, melodie, ogni cosa ha un suo nome e ha senso che abbia un suo nome.
1: È giusto.
0: Perché poi quando la vai a utilizzare la usi coscientemente.
1: Come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti.
0: Bravissima, le parole sono importanti. Io riesco a riconoscere e dare un numero, dare un nome ad alcuni suoni, a fenomeni che apprezzo. Perché mai qualcuno dovrebbe vantarsi di non conoscere la terminologia musicale? È la nostra unica speranza di restare umani. Senza di essa ci aspetta il caos. Date valore alla terminologia. Adorate la terminologia o siete come delle scimmie.
1: Ma ai musicisti si sta rivolgendo o alle persone comuni? Ai musicisti, ecco, perché sennò io non è che sono tenuta.
0: È giusto o no? Dice basta con questi musicisti. Oh, io sono autodidatta, non conosco le scale. No. Dice bisogna.
1: Adesso dovrei chiedere.
0: Sono delle scimmie.
1: Allora, io non voglio bene agli Cin de Padrino, questa è una
0: tu
1: mia battaglia.
0: Tu non li sopporti gli Cin de Padrino.
1: Scusatemi, è un mio limite, ma non riesco. I suoni ripetuti un po' mi entrano nel cervello e me li fanno le spalle, quindi non ascolteremo gli Cin de Padrino.
0: Suono ripetuto, non è la terminologia giusta.
1: Non è la terminologia
0: giusta.
1: Adesso
0: viene qua e ti insulta.
1: Com'era la bitonale, la scala bitonale? Adesso lui mi picchierebbe in questo momento. Però noi ascoltiamo, magari ci dite voi cosa ne pensate di questa storia della terminologia. Noi ascoltiamo Chevelle con Send the Pain Below.

0: Champagne Blow Chevelle. Stavamo parlando degli Angin de Poitrine. Ci schiamo, possiamo parlare di puzza sotto al naso? Vedo gente sembra più che altro la scena di Al Lupo al Lupo, quando lui dice: ah, stai lì con la tastiera pipipipipi, perché uno è un pianista, un altro fa il DJ, che con meno successo. Però insomma,
1: avete
0: questa
1: notato
0: la mia...
1: il citazionismo di Nicole, che è veramente notevole.
0: Cioè... ma aspetta, com'era la canzone? Non te lo ricordi quello? Toc toc, toccamelo. Scusate, è un film che poi non si ricorda nessuno, Al Lupo al Lupo. Però c'era questa cosa che diceva che appunto il fratello c'aveva la puzza sotto il naso perché sapeva suonare il pianoforte. Ma è una digressione. Ci scrive Adriano: ma voi sapevate della voce che circola che gli Angin de Poitrine siano i membri dei King Gizzard and the Lizard Wizard?
1: Aveva letto un'altra cosa.
0: Io ho letto,
1: Nicole,
0: ovvero io non so
1: che,
0: perché
1: è vero che si sono menati.
0: Non so come, ho letto tutt'altro. Mi sono immaginato questa rissa tra, proprio per questo motivo, tra gli Angin de Poitrine e i King Gizzard.
1: Però geograficamente sono
0: agli antipodi, sono canadesi e australiani, però chissà.
1: Allora, gli Angin de Poitrine sono canadesi. Pare che siano Ryan Gosling e Justin Trudeau.
0: Esatto.
1: A Justin Trudeau hai visto? Ne parlavamo due giorni fa.
0: Justin Trudeau ormai sta con Katy Perry, inebriato da Katy Perry, sembra.
1: L'altro giorno stava ballando con uno scopettone che stava facendo.
0: Con uno sturavanti. Però è l'amore. Qui ci scrivono: a me gli Angin de Poitrine fanno cagare. Ma questa cosa della terminologia mi trova d'accordo. Che poi l'ignoranza non è un problema. Il problema è quando in un gruppo musicale, ma anche formale, una persona decise di usare i suoi codici di espressione personale non condivisa dagli altri. Si crea caos e mi dici che si è sbagliata una certa cosa, ma non intendiamo la stessa. Il messaggio è molto lungo, però effettivamente ha una sua razza.
1: Dicevano sostanzialmente che la terminologia musicale, quindi parlare di accordi, scale, eccetera, ha un suo valore, e non capisce gli artisti che esaltano invece un approccio più informale, sbagliando i termini. Cioè no, i termini hanno un significato, sono importanti, quindi la tecnica musicale non è che va condannata dicendo che limita la creatività. Dice, si può usare tranquillamente, però le parole sono importanti.
0: E a questo punto, a sfregio, o nel dubbio che magari siano la stessa cosa, noi ascoltiamo i King Gizzard and the Lizard Wizard con Death Stick. E arriviamo così alla pausa delle 9:30. Torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
12: Le 9.33, entriamo nell'ultima mezz'ora del Rock Show Summer Edition. Poi passeremo il testimone a Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagarin. E ripartiamo dalla musica degli Smashing Pumpkins, Silvery Sometimes.

0: Dinosaur Junior, questa novità mi piace assai. Se piace anche a voi, votatela sul sito radiorock.it.
1: Piace assai
0: anche Domenico, che mi ha seguito sulla storia del lupo al lupo e quindi mi ha fatto godere comunque durante la pausa di questo ricordo, di questo film.
1: Io a volte le citazioni le lascio passare, le abbiamo parlato qualche giorno fa perché purtroppo alcune mi sfuggono. Comunque, carrellata di notizie. Una riguarda il cinema e ha, se vogliamo, del clamoroso, perché il produttore dei Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, ha confermato che Johnny Depp è in trattative con Disney per il nuovo capitolo.
0: Nonostante lui avesse dichiarato che non avrebbe mai e poi mai più lavorato con Disney, nemmeno per miliardi di dollari.
1: E infatti era questa la questione, perché nel 2022, quando ci fu il processo che vedeva contrapposto lui e Amber Heard, la Disney si era totalmente chiamata fuori, prendendo le distanze, non volendo più avere niente a che fare con Johnny Depp. Johnny Depp che l'aveva presa malissimo, ma adesso è andato tutto in prescrizione. Beh, evidentemente. E quindi è partita una trattativa. Certo, fare Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp avrebbe poco senso, ma pare ci sarà una fusion, perché volevano fare un reboot con Margot Robbie protagonista, e sembra, secondo la stampa internazionale, che la protagonista sarà proprio lei, Margot Robbie, però ci sarà una parte minore per Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow. Che è un'operazione, mi sembra tutto fatto molto male.
0: Mi sembra anche non necessaria, onestamente. Se non c'era molto da aggiungere alla saga dei Pirati dei Caraibi, però magari vediamo, invece magari è un capolavoro e quindi siamo curiosi di vedere il risultato.
1: Invece tra poco ti parlo anche di sport, perché ci sono un paio di vicende particolari. Però prima che c'è?
0: Prima c'è i Libertines, Run Run Run.

0: Running Libertines. Ho preso la citazione esatta, perché era interessante, di Johnny Depp, che appunto la frase che aveva pronunciato è: non ritornerà a vestire i panni di Jack Sparrow nemmeno per 300 milioni di dollari e un milione di alpaca.
1: Forse gli hanno offerti 301 e 2 milioni
0: credo
1: di alpaca.
0: Siamo lontanissimi da questo, e neanche un peluche dell'alpaca. Però giustamente
1: vedi i grandi cortocircuiti di Hollywood, perché Disney sostanzialmente silurò Johnny Depp all'inizio del processo con Amber Heard. Dall'altra parte Johnny Depp aveva detto peste e corna della Disney proprio per questo. Poi da una parte Disney si è accorta che non può fare I Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp, e Johnny Depp alla fine dice:
0: sai che c'è? Tutto sommato.
1: Ma
0: c'è Stefano,
1: amici,
0: che scrive: ogni volta che parte di remake o reboot mi sembra di sentire la testa di Nicole che pensa più o meno schifata che non ci sono più idee. Un po' sì, effettivamente.
1: Beh,
0: però non è, sono sempre esistiti remake, reboot, comunque seconde parti.
1: Sì, diciamo che adesso si va sulla terza, quarta, quinta parte e sembra mancare un po' la materia prima.
0: Sì, in effetti sì.
1: Però è pure ridicola questa cosa. Allora, avevano pensato al reboot con Margot Robbie, ok? Però visto che ti serve Johnny Depp, alla fine unisci le due cose e fai il reboot con Margot Robbie, ma ce lo piazzi lì. E quindi pure loro non erano convinti realmente di... del prodotto.
0: C'è Francesco che dice: milioni di dollari no, alpaca no, Marco Robbi sì, che gran paramento.
1: Ah,
0: e edulcorato. Secondo me appunto non sono i soldi, sono era l'idea di lavorare con Margot Robbie.
1: Allora,
0: vai a dar torto.
1: Cose incredibili che succedono velocemente anche nel mondo dello sport. È partita un'indagine, sai su chi?
0: Su chi?
1: Su Giovanni Malagò, il presidente della Federcalcio. Un'inchiesta della Procura Federale del CONI ruota sulle elezioni del 22 giugno. Perché? Perché Renato Miele, avvocato ed ex giocatore della Lazio, vuole sapere se Malagò fosse tesserato il 22 giugno per la Federcalcio. Perché se non fosse stato tesserato all'epoca, non si poteva candidare e quindi sarebbe da annullare l'elezione, non sarebbe più presidente della Federcalcio, Mancini non sarebbe più allenatore d'Italia, Ranieri non sarebbe più direttore, in pratica crolla tutto, perché secondo i dati non risulterebbe tesserato all'epoca. Mentre la Federcalcio aveva detto che risulta tutto normale, però ripeto, se il 22 giugno Malagò non aveva la tessera della Federcalcio, non è più presidente della FIGC e quindi crolla, e sarebbe la pagina, l'ennesima pagina ridicola del calcio italiano. Vediamo,
0: vediamo che cosa succede. E intanto ci pensiamo ascoltando i NoFX con I Love You More Than I Hate Me.

0: InnoFX di sport, stavamo parlando con questo caso Malagò, chissà come andrà a finire.
1: Bello, comunque, però pensa che se non era veramente tesserato il 22 giugno e crolla tutto per questo dettaglio, ma non mi sorprenderebbe.
0: No, non sorprenderebbe neanche me, però insomma sarebbe abbastanza risibile il tutto.
1: Sarebbe risibile. Mentre stanotte sono tornate in campo le sorelle Williams a Cincinnati per il doppio e hanno subito perso. A 46 e quasi 45 anni, erano 4 anni che non giocavano insieme. Serena Williams si era ritirata nel 2022, era tornata a Wimbledon.
0: E io ho tifato tantissimo per lei, perché comunque era un ritorno che mi... così
1: me
0: ho sempre vissuto.
1: Lasciato perplesso, però... però
0: perché ci ho visto del personale comunque nella sua riscossa a 46 anni.
1: Sai, lei pubblicizza un prodotto molto simile allo Zempic e in questi giorni sul torneo di Cincinnati sta volando un aereo pubblicitario con proprio gli sponsor di questo
0: un'azienda
1: prodotto
0: del marito. Lei è, credo che sia sponsor, ma se non erro è un'azienda di cui è partner
1: Alexis
0: il marito. Sì.
1: Ohanian, il marito, sì sì è vero. Mentre ieri è successa un'altra cosa clamorosa, dovete sapere che il mondo del tennis ha un problema, che sono gli scommettitori live, soprattutto nei piccoli tornei, che cercano di disturbare clamorosamente coloro, gli avversari, che ne so, puntano su di te, te giochi contro di me e cercano in tutti i modi di disturbare me. Ed è successo pure a Cincinnati ieri durante il match di Arthur Rinderknecht, che a un certo punto ha letteralmente rosicato perché c'era uno scommettitore che aveva giocato la vittoria del suo avversario, ovvero Cerundolo, e quindi ogni volta che c'era un punto urlava "Vamos Cerundolo!" una cosa del genere. Lui è impazzito a un certo
0: che
1: punto.
0: Che però potrebbe essere, si può configurare anche nel tifo, adesso c'è questa cosa delle scommesse, però tendenzialmente esultare.
1: Beh, se rompo le palle nel tennis è uno sport che presume
0: concentrazione.
1: Il grande rispetto, la concentrazione. Quindi gli è andato a esultare in faccia a un certo punto Rinderknecht. Che è successo? E ha perso la partita e poi lo scommettitore su X ha pubblicato la foto della scommessa dicendo "ho vinto 7000 euro, sì è vero che ti ho disturbato, ma ti ho disturbato nei cambi".
0: Ah, gli andava a fare gne gne gne.
1: È una cosa, sì,
0: che è una cosa insopportabile. Sai che ha fatto i nervi a me?
1: Però questo è uno scandalo. Berrettini addirittura aveva detto che gli arrivano i messaggi di gente con l'Iban, gli manda l'Iban dicendo "mi hai fatto perdere, vincendo quella partita mi hai fatto perdere", oppure perdendo la Pegula, che è nella top 10 femminile, dice che addirittura le arrivano le minacce di morte dagli scommettitori, minacce ai figli. Beh, bel clima.
0: È un bel clima, sereno, vabbè, questo non commento neanche cose di questo tipo. Non commento neanche il fatto che se tu mi minacci non ci sia modo comunque di fare nulla, insomma, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti con la musica, siamo quasi giunti alla fine. I Pineapple Thief con All Because of Me. You're looking

0: siamo giunti, Fuffo, al momento annoso dei saluti, perché adesso vi lasciamo in compagnia di Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagarin, e vi rinnoviamo l'appuntamento per quello che ci riguarda sempre domani mattina dalle 7 alle 12.
1: Noi ci saremo, 12, voi ci
0: sì. Una maratona.
1: Faremo 5 ore
0: Teleton.
1: Senza alcun motivo, però sarà bello.
0: Alle 10, giuriamo che alle 10 ce ne andiamo. E a domani,
1: ciao.
0: Buona giornata, ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questo è Gagarin on Radio Rock.
3: Buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi ovviamente fino alle ore 13 e naturalmente per questo martedì 18 agosto e per tutta la prossima stagione, possiamo anticiparlo?
4: Non lo so, perché facciamo ancora in tempo a farci cacciare, Tatiana, vediamo cosa
3: se
4: succede
3: in questi
4: giorni.
3: Se ci cacciano noi andiamo in Moldavia, abbiamo già deciso con Matti il Biondo
4: alle
3: a mangiare
4: ova,
3: la bronza.
4: Alle ova andiamo, ragazzi, ma
3: alle
4: che,
3: ova,
4: che cose
3: alle
4: meravigliose. Ova. Oggi giornata importantissima, te l'anticipo, la tua giornata preferita, 18 agosto, giornata mondiale della...
3: della...
4: resilienza,
3: no,
4: Tatiana.
3: Ma chi ha detto che è la mia giornata
4: preferita? A te piace tanto la resilienza, questa parola.
3: No, la resilienza è stata espulsa dal tatianismo. Questa parola è stata espulsa dal tatianismo.
4: Perché è diventata inflazionata.
3: Tatianismo è originale, quindi non usa parole così.
4: Così, che vengono comunque dall'industria siderurgica, poi se vai a vedere, perché l'origine di resilienza, quella è.

0: Si chiama questo supergruppo Gatamort, Black Hole nell'alta rotazione di Radio Rock. Già da un po' di settimane continuate a votare questa canzone se vi piace, secondo me è molto figa.
1: Gatamort, tra l'altro, ci chiedevamo fuori onda, ne stavamo discutendo con Tatiana, Fuffo e Nicole, che salutiamo, chiaramente.
0: Grande quartetto.
1: Domani alle 7. Gatamort, che è una parola chiaramente che in italiano, insomma, vuol dire fingere. Così, innocenza, dolcezza, per in realtà, insomma, sedurre, manipolare e ottenere dei vantaggi, no? La famosa gatta morta della prima edizione del Grande Fratello.
0: Esatto.
1: Era Marina Rosa. Non sapevo se fosse un idioma adottato anche in altre lingue. In realtà, no, gatta morta, ogni lingua c'ha il suo. Per esempio, in spagnolo si dice mosquita muerta, quindi mosca morta. In inglese si dice sly boots, quindi scarpe furbe, o anche in gergo volpe astuta.
0: Stesso significato?
1: Stesso significato.
0: Ah, ok.
1: In francese si dice faire le pattes bleues, cioè fare.
0: Beh, francese sempre.
1: Fare la zampa pelosa, in qualche modo, non so quale sia il riferimento. In tedesco, Scheinelige, cioè fare la finta santa.
0: I tedeschi vanno dritti al punto.
1: Ah, Scheinelige, così, capito? Un po' cattivo lo dicono.
0: Invece, attenzione, perché stiamo per ascoltare. Già l'abbiamo ascoltato in anteprima, però preso da un estratto dal vivo. I Fontes DC hanno annunciato il nuovo album Dopamine Chamber, che uscirà il 16 di ottobre. Condividono il nuovo singolo che si chiama Marianne. Fra l'altro, ho scoperto che questo singolo è ispirato, è un'atmosfera, diciamo così, che loro hanno detto ispirata alla serie Thriller Replay. L'hai vista?
1: Non l'ho vista.
0: Molto bella, perché è una canzone che parla di evasione ed edonismo e funziona come un segnale d'allarme che offre all'ascoltatore una via di fuga dall'oblio o una strada per raggiungerlo.
1: Che è la serie...
0: Queste le parole dei Fontes DC.
1: È la serie tratta dal talento di Mr. Replay, immagino, no? Come come serie televisiva.
0: Non lo so, penso di sì.
1: Replay, penso che sia tratta proprio dal libro di Patricia Highsmith, se non sbaglio.
0: Comunque molto molto bella. Vediamo un po' se vi piace anche a voi. Fatecelo sapere al 3899 106 600. Ma tanto lo sappiamo che i Fontes DC non ne sbagliano una. Mai.

0: singolo dei Fountains DC. Fra l'altro dicevamo che appunto la serie Ripley, non so se l'avete vista, è ambientato in un piccolo gioiello della costiera amalfitana, sottovalutato ma adesso sicuramente vittima del fenomeno dell'overtourism grazie a questa serie, che è Atrani, che è una cittadina che si raggiunge anche a piedi da Amalfi, passando all'interno di un tunnel si cammina e si arriva fino ad Atrani senza passare per la strada, che magari è un po' più pericoloso. E fra l'altro io ci sono stata poco tempo fa, a giugno, mi giravo per il paese e dicevo, ma mi sembrava proprio così la serie, e poi ho incontrato un abitante, se non anche un poliziotto, era qualcuno, mi ha fatto vedere i
1: qualcuno
0: punti dove stava girata,
1: fatti, comunque.
0: E mi ha spiegato che in realtà poi la villa non era proprio ad Atrani, ma era una villa, mi sembra, di Capri. Comunque era girato sì un po' ad Atrani, un po' in altri posti.
1: Beh, io invece sono stato vicino Gubbio, Tati, e là invece hanno girato Don Matteo. E tra l'altro le prime stagioni di Don Matteo da parecchio non le fanno più, le riprese appunto di Don Matteo a Gubbio. Però comunque, se non sbaglio, dal 2011. Però sono tutte cose comunque di Don Matteo, ci sono in giro. Qua ha fatto la scena con Nino Frassica, qua la scena in cui Don Matteo acciuffava in bicicletta il Lestofante, queste cose qua. Insomma, tutti riferimenti, però riferimenti di almeno 15 anni fa. Però continuano a vivere evidentemente di quello anche a Gubbio. Quindi
0: hai vedi, capito?
1: Te sei grandi serie come Ripley, io invece serie un po' più così come Don Matteo.

0: E quindi adesso questa mattina siamo partiti con grande slancio parlando del nuovo singolo dei Fontaines D.C. e fra l'altro oggi riprenderemo un po' il sondaggio che stavamo portando avanti ieri con la musica, con le copertine, cioè le copertine dei dischi in bianco e nero. Oggi però ci dedicheremo nell'ultima ora alle 12 in particolare alla musica e le copertine in bianco e nero di musica italiana.
1: Intanto però oggi ti dicevo, a parte insomma quella che viene chiamata in italiano la giornata mondiale della resilienza, no? Questa parola che in realtà indica la resistenza dell'acciaio, quindi la capacità dell'acciaio di adattarsi eccetera, quindi veramente nasce dall'industria siderurgica, dai test che si fanno sull'acciaio, ma poi in realtà è stata inflazionata in tutti i modi. In realtà nel resto del mondo viene chiamata Never Give Up Day, cioè la giornata del non arrendersi mai. Che posso dire, se secondo me è un concetto che ha anche senso, è anche giusto non arrendersi, non lasciarsi andare, non mollare davanti ai primi imprevisti, non arrendersi mai, secondo me, a livello proprio di cosa, perché ogni tanto uno può pure arrendersi, no, non sei d'accordo?
0: Cioè, te Marco non vedi l'ora di arrendersi.
1: No, non dico arrendersi, però dicevo, ma se tu provi a fare una cosa per 250.000 volte, solo perché l'hai fatta 250.000 volte la devi fare la 250.000unesima, magari dicevo, non è la mia strada, ne prendo un'altra.
0: No, perché i successi che raggiungiamo nella vita dipendono proprio da quello, da quanto sei insistente e determinato su un obiettivo.
1: Sì, però è vero pure che un'intera generazione è cresciuta con l'idea di puoi fare tutto quello che vuoi, basta che insisti. Io non sono convintissimo di questo.
0: No, cioè, non è sempre così. Non è sempre così.
1: La maturità, l'esperienza, l'intelligenza è anche capire quello che puoi fare, quello che vuoi fare, ma soprattutto fare quello che sei, cioè capire chi sei e quello che vuoi fare veramente, che forse è più importante. Invece ci siamo concentrati su voglio diventare calciatore a 42 anni, quasi 43. Ecco, mi viene da dire, cioè, never give up, no, cioè a un certo punto
0: no, però la domanda che ci si deve fare è sempre cosa vorrei fare se avessi possibilità economiche, possibilità di tempo illimitato. Fatti questa domanda e vedrai che molte persone rispondono sempre le stesse cose che potrebbero fare anche con le loro risorse.
2: Buongiorno Tati, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
2: Allora, come non citare la splendida e fantastica Sulmona, dove hanno girato Ammalati e Morti 2, dove un grandissimo Stanislas Rochelle andava in monopattino.
1: Buona
2: giornata.
1: Giusto. È un pezzo, una citazione di Giorgio Tirabassi, Boris.
3: Secondo me questa canzone dei, se non ho capito male, Fontaine D.C.
0: Sì. Esatto.
3: Ricorda vagamente una canzone degli Star Sailor.
1: Potrebbe darsi.
3: La butto lì, eh.
1: Sai che questa è una tendenza che ho anch'io. Ogni volta che ascolto una canzone nuova, invece di lasciarmi andare alla canzone, ecco, cercare tutti i riferimenti. Ah, però c'è un po' di... Ah, cioè, beh, è una cosa che viene istintiva, penso, normalmente.
0: Ma non va fatta.
1: Non va mai fatto? Allora
0: no,
1: non
0: mai
1: più.
0: No, però, insomma, non ha senso, no?
1: Promesso, non lo faccio più, Tatiana.
0: Meno male. No, senti, a me questa dei Fontaines D.C. piace.
1: Anche a me.
0: Sicuramente finirà nell'alta rotazione di Radio Rock, quindi non ci rovinate la vita, pure di martedì 18 agosto, per favore.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
13: on Radio Rock.
14: Gagarin vi tiene compagnia fino alle ore 13. Torniamo con Paparoz.
15: Radio Rock. Back in time.

0: Dead Society Call nell'alta rotazione di Radio Rock. Siete sempre sintonizzati con Gagarin e parliamo di un premio che è stato dato alla carriera Nicolò Fabi, un prestigioso riconoscimento che insomma è un traguardo importante, un premio alla carriera di uno dei cantautori, così dice il premio, più apprezzati della scena musicale italiana, quindi premio botteghe d'autore a Nicolò Fabi.
1: Molto bene, meritatissimo qualsiasi premio
0: porta,
1: a Nicolò Fabi.
0: Esatto, lui che ci porta un... vento?
1: Vento d'estate.
0: Che bello, ieri la pioggetta, mi sono messa i sabot.
1: Ah, davvero? Ma quelli aperti, chiusi?
0: No,
1: come
0: sono?
1: I sabot sono chiusi. Ha rinfrescato per tipo un'ora.
0: Vabbè, però.
1: Però, sai, comunque si sta bene, eh.

0: quest'estate, Niccolò, Fabi e Max Gazzè. Invece parliamo di una cosa avvenuta a Pisa, mi sembra.
1: A Pisa, esattamente, perché è successa una cosa un po' curiosa, nel senso che un esponente del Partito Democratico, Antonio Mazzeo, vicepresidente DEM del Consiglio regionale toscano, ha denunciato sui social, in realtà poi la denuncia gli era arrivata da alcune famiglie che avevano fotografato questa scuola primaria di Collodi, di Porta a Lucca, appunto, nel Pisano, zona pisana, che riportava su il muro alcune presunte scritte fasciste. C'era scritto "Sì, fascia". Poi in realtà fascia come se fosse al femminile, era già un po' strana. Da alcune parti, dopo la denuncia, insomma, lo scandalo emerso, si è scoperto che in realtà c'era scritto in alcune parti "Sì, fascia", in altre parti "No, fascia". Era indicata, riguardo insomma indicazione di cantiere, sul fatto che "Sì, fascia" andava fatto il cappotto termico, "No, fascia" non andava fatto il cappotto termico. Come se avessero indicato al muratore "Sì, qua fascia col cappotto termico,
0: sì.
1: No, qua non fasciare col... appunto con il cappotto termico". Questa poi è una cosa che è stata strumentalizzata, potrai immaginare, dal tuo amico,
0: beh, certo,
1: generale Vannacci.
0: No, il
1: ricordiamo...
0: discorso è che siamo talmente invasi da delle scritte tremende in giro per la città, che ovviamente è normale che magari si va in allarme. Poi in questo caso però loro stanno assolutamente strumentalizzando questa cosa, dicendo perché loro vedono la trama
1: nera. Parla così
0: nera.
1: Il generale Vannacci?
0: Sì, sì.
1: Perché loro, noi
0: vedono
1: facciamo
0: la trama nera,
1: il patriarcato
0: ovunque
1: mediterraneo.
0: E hanno scritto la sinistra, le loro notizie terribili.
1: Vabbè, tendenzialmente è così. Loro ricordiamo che hanno fatto...
0: Cioè, si permettono pure di scherzare, vabbè.
1: Hanno fatto quella 3 giorni a Sanremo che prevedeva una gara di nuoto e hanno dovuto specificare nel volantino "portatevi il costume" per fare la gara di nuoto, perché comunque sono precisi loro. Quando dicono "facciamo una gara di nuoto", specifichiamo che la gara di nuoto si fa in costume, perché qualcuno forse lo voleva fare col ciccifrollo di fuori. Loro che comunque
0: magari,
1: tendono a volerlo mostrare in giro, il ciccifrollo, ecco.

0: visto che a Varsavia hanno aperto una biblioteca in metropolitana per convincere i pendolari a staccarsi dal telefono e leggere invece un libro. A disposizione dei pendolari ci saranno 16.000 titoli e un sistema di prelievo e restituzione funzionante 24 ore su 24. Dagli anni 90 a oggi si sono resi conto che oltre il 10% della popolazione polacca ha smesso di leggere. Questi dati che hanno trovato, appena il 41% legge almeno un libro l'anno, 50 anni fa erano il 50%, e il dato in costante calo è più alto rispetto a quello dei paesi mediterranei, quindi insomma è un mediterranei e poi no, mediterranei ma decisamente più basso rispetto ai vicini dell'est e nord Europa. Quindi hanno aperto questa metroteca, si chiama, una biblioteca express di 150 metri quadri nel cuore della stazione metropolitana a Varsavia e vogliono, di una delle stazioni metropolitane, e vogliono provare a cambiare questo trend negativo.
1: Oh, molto buona come cosa.
0: Invece che il doom scrolling, così come si chiama, magari i pendolari leggeranno un libro.
1: Oh, non so se... vi raccomando però, ricordatevi di riconsegnare il libro. Non so se hai parlato di quella cosa che è successa in Australia, non so se l'hai vista, di quel libro, notizia di qualche giorno fa, che è stato trovato in un camino murato, in realtà un libro del 1858 che è stato restituito alla biblioteca dopo 150 anni.
0: Sì, avevo sentito.
1: Che era stato preso in prestito, 150 anni di tempo, multa di oltre $20,000, dovrebbe essere di $28,000 la multa.
0: No, ma gliela faranno davvero?
1: No, non penso che verrà fatta, anche perché è stato restituito alla biblioteca di questo paesino cittadino che si chiama Chiama, chissà se con la K, chissà se insomma si ricordavano di averlo dato in prestito. Sai che io penso che a casa, lo devo dire a bassa voce, ho ancora una cassetta di Blockbuster che ho preso in e non l'ho mai riconsegnata.
0: Ma scusami,
1: secondo me quella ormai Blockbuster è fallito.
0: Io forse immagino fallito questa per persona che per quanti anni?
1: 150 anni.
0: 150
1: no.
0: anni sta là che dice potresti farlo, ma potresti anche non farlo.
1: Lo faccio domani, sai quella cosa di procrastinare. Vabbè, ma ormai
0: se vuoi farlo, fallo, ma potresti anche non farlo. Cioè, tutto il tempo si ripeteva questa cosa.
1: Io sai, ormai ho passato
0: per l'amor di Dio, se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Fallo. Però, anche non farlo.
0: Però se vuoi non fa. Io immagino lui tutti questi 158 anni a dirci questa cosa.

0: arriviamo al break delle ore 11 con invece il The National e vi ripetiamo che potete trovare le nostre playlist naturalmente sul sito radiorock.it. Quella di ieri dovrebbe essere quasi tutta in bianco e nero,
1: intervallata da classici e novità, però tutta in bianco e nero nella parte finale.
0: Bella anche graficamente. Tra poco alle 11.30 poi parleremo ancora di copertine di dischi in bianco e nero, soprattutto quelle italiane. Cominciate, se volete, a farcelo sapere al 3899 106 e 600.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
13: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: 11:03 inizia la seconda ora di Gagarin in questo martedì 18 agosto, inizia con i Prodigy.
0: Radio Rock, back in time.

0: settimana in cui tu non c'eri, abbiamo sempre pregato le 11:11, ecco. Invece oggi,
1: oggi no. E vabbè, l'universo sta in ferie, la settimana di Ferragosto, comunque che comprende anche, no, il sabato di Ferragosto di ferie, quindi chiaramente l'universo si è preso una settimana. Gli vogliamo dare una settimana di ferie a Ferragosto, all'universo, oppure no?
0: No.
1: No. No, deve
0: adesso
1: lavorare.
0: Adesso le cose stanno andando meglio, per cortesia.
1: Ah.
0: Allora, salutiamo il nostro ascoltatore, invece Angelo, che fa dei disegni meravigliosi.
1: Ciao Angelo. Ah, sì, ho
0: ci
1: visto
0: manda
1: il disegno.
0: Dei, dei disegni, disegna volti di musicisti, di artisti. Mazza, bravissimo.
1: Bravo,
0: bravissimo.
1: Bravo, bravo. Complimenti,
0: poi,
1: devo dire.
0: Ci stanno già segnalando alcuni album in bianco e nero, con la copertina in bianco e nero, italiani. Sentiamo.
2: Sì. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io, come scelta morale, ho deciso di consegnare sempre i libri in ampio anticipo dopo aver letto Il poliziotto della biblioteca di Stephen King. Ecco, se siete di quelli che soffrono e che restituiscono le cose in ritardo, non leggete quelli.
1: Non leggete, no, non leggete. Va
2: Fa
1: bene.
2: Un effetto importante sulla coscienza delle persone. Ciao.
0: A proposito, ciao, del nostro Roberto, che ogni tanto ci fa anche da autore.
1: Sì.
0: Ecco, io mi sono, grazie a lui ovviamente, tenuta da parte un bel articolo che è stato pubblicato all'inizio di agosto sul Post.
1: Sì.
0: Che dice: ora parliamo di fellazio tra aracnidi.
1: Posso andarmene, scusa,
0: no,
1: perché
0: adesso ne parliamo.
1: Dai, ma che ci, ma, ecco, per, ma che vuol dire?
0: Ma ragazzi, ma è incredibile questa cosa.
1: Sì.
0: Cioè, sostanzialmente, per alcune femmine di opilioni,
1: chi,
0: no?
1: Sono gli opilioni? Un tipo di ragno,
0: sono aracnidi,
1: ma a me
0: lontani
1: fanno paura, poi.
0: Parenti dei ragni. Leccare il ciccifrollo del maschio può essere un modo per salvarsi la vita, lo sapevi?
1: Beh,
0: sembra
1: sì.
0: Infatti che la pratica accorci l'accoppiamento, consenta di evitarlo del tutto, riducendo il rischio di essere uccise e mangiate dal potenziale partner.
1: Ah, cioè,
0: come talvolta avviene in questa,
1: cioè, diciamo che se si accoppiano, c'è il rischio che poi il maschio mangi la femmina. E
0: no,
1: quindi,
0: no, quando le femmine,
1: non ho capito, quando le femmine,
0: allora, le femmine a volte mostrano una certa resistenza nell'accoppiamento.
1: Okay.
0: Questo studio ha visto,
1: sì,
0: che spesso succedeva, per esempio, se avevano incontrato un altro maschio.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ecco. Allora, se tu insisti,
1: come si dice,
0: siccome i maschi reagivano mordendo le zampe,
1: sì,
0: il corpo delle femmine, ferendole, uccidendole e cannibalizzandole,
1: sì,
0: loro hanno visto che le donne, per sfilarsi da questa situazione,
1: sì,
0: capito, facevano questa cosa qua.
1: Così dicono: comunque ho fatto, che vuoi di più, mo me ne vado.
0: Cioè, no, mo me ne vado, te faccio una fellazio, così te ne stai calmo.
1: Stai contento, ma non se lo
0: così,
1: saranno inventati i maschi?
0: Così, proprio così, scritto nello studio.
1: Non saranno i
0: ricercatori slovacchi.
1: Non saranno i maschi che si sono inventati questa cosa pur di addivenire in qualche modo, no? A, capito? Cioè, per convincere le femmine a fare quel tipo di pratica? No. Cioè,
0: che
1: il maschio dice,
0: dire,
1: sai che c'è? Ah, sono un po' nervosetto oggi, quasi quasi... E loro dicono: vabbè, no, no, calmati, calmati. Non lo so, è come.
0: Comunque, lo studio dice che le femmine ricorrono alla fellazio per,
1: sì,
0: sopravvivere. E succede che sopravvivono più di altre.
1: Capito?
0: Quelle che sono state uccise e cannibalizzate, si è scoperto che non l'avevano praticata. Fra l'altro, ho scoperto che il sesso orale tra aracnidi non,
1: sì,
0: è una novità.
1: No.
0: Perché tra i ragni di Darwin, così chiamati, che

0: genitali della femmina,
1: sì,
0: prima, durante e dopo la copula, a prescindere dalla sua età o dal fatto che si fosse già accoppiata.
1: Ah, ok.
0: Oh, pensa te, i ragni,
1: comunque ragni maggiorenni consenzienti e che comunque utilizzavano tutte le precauzioni del caso, perché sì, è importante.
0: Però ti dire anche che il sesso orale è stato osservato anche in altre specie.
1: Vabbè, certo.
0: Nella volpe, no, volpe, sì, volante indiana.
1: Che cos'è la volpe volante?
0: È una specie di pipistrello, immagino.
1: Ah, ok, va bene.
0: Il maschio lecca la vagina per una cinquantina di secondi, poi, sì, copula, durando 10-20 secondi. Quindi dura più il sesso orale che la copula.
1: Posso,
0: diciamo,
1: dire che comunque se la cava
0: e
1: con...
0: poi dopo riprende, sì, anche a leccare per un tempo molto più lungo, fino a oltre 3 minuti.
1: Capito?
0: Quindi quasi 4 minuti di sesso orale contro i 10 di
1: 10 secondi,
0: sesso.
1: 10 secondi di sesso. Vogliamo dire che comunque se la cava in un minuto alla fine. Ah no, perché poi fa anche dopo. Però diciamo è l'atto se
0: no,
1: la cava...
0: perché infatti loro si sono spiegati che, sì, il cunnilingus hanno detto che precede la copula,
1: sì,
0: serve a prolungare l'accoppiamento, però non si spiegano ancora la funzione di quello successivo.
1: Quello successivo. E so come invece di
0: che
1: fare
0: comunque
1: le di farsi le coccoline fanno così, evidentemente, questi pipistrelli. Posso
0: io credo che non disdegnano questi pipistrelli del post.
1: Posso dire, abbiamo iniziato la trasmissione dicendo,
0: diciamo, no?
1: Abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che anche se non è iniziato ufficialmente la stagione di Radio Rock, era un po' un inizio di stagione, quella di ieri e quella di oggi. Non c'era forse modo migliore o peggiore, non lo so.
0: Questa è la nuova stagione, ecco, di Gagarin. Voi, se aprite il sito, sapete che sotto a Gagarin c'è scritto tutto quello che non si può dire in radio.

0: chiamando al 3899-106-600. Ma è Radio Rock, porn radio?
1: Ecco, ecco, ditelo pure voi.
0: No, no, no, adesso continueremo, guarda, mando, abbiamo altre notizie.
1: Mando una pecca al direttore subito, subito gli mando questa pecca al direttore.
0: Ma guarda, quella della Fellazio, secondo me, mandagli proprio l'articolo, ti ringrazierà.
1: No, no, no, mando una pecca al direttore, mi devo appagarlo dicendo che tu mi costringi a parlare di argomenti pruriginosi di 18 agosto, capito?
0: Sì.
1: Che fa anche caldo. Va bene, ci
0: ho
1: sono
0: visto,
1: tanti argomenti, sì.
0: Adesso torniamo anche sul sesso, però sì. Ho visto che un fronte compatto di oltre 200 musicisti, tra cui figure iconiche come Thom Yorke, Brian Eno, anzi Thom Yorke ora lo stiamo per mandare, e Robert Smith dei Cure, Massive Attack, vabbè, tanti altri, hanno unito le forze per inviare una lettera aperta al primo ministro britannico con l'obiettivo, coordinato dall'ente benefico Earth Percent del gruppo di pressione Uplift, che è chiedere con fermezza il blocco del progetto del più grande giacimento petrolifero non ancora sfruttato nel Mar del Nord.
1: Mi sembra giusta
0: la
1: qualcosa.
0: Lettera è stata resa nota ieri in concomitanza con la chiusura della consultazione pubblica sul progetto, e appunto punta il dito contro l'approvazione di nuove estrazioni di combustibili fossili. Meno male che alcuni artisti si preoccupano anche di queste cose.

0: comunque c'è una notizia incredibile di un gatto che è scomparso per 10 anni e è tornato a casa il giorno del compleanno della padrona.
1: Vabbè, come hanno fatto a riconoscere dopo 10 anni che era quello stesso gatto?
0: Che ne so, incredibile, incredibile, in Galles è successo.
1: Vabbè. Cose pazze accadono.
0: Ma noi non ci distraiamo con i gatti perché abbiamo argomenti molto più succulenti.
1: Esattamente, però in realtà in qualche modo ti parlo comunque del Galles, nel senso ti parlo del New South Wales in Australia, perché è successo che è stata avviata un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento di una valigia a bordo strada abbandonata a sud-ovest di Sydney, o Allen nello specifico, in cui sembrava ci fosse il cadavere di una donna. Perché dico sembrava, cosa molto molto seria, perché hanno trovato insomma vestiti femminili, piercing, segni simili a appunto a pelle di donna, tra l'altro con delle lacerazioni, quindi insomma si sono subito allarmati, hanno avviato tutte le indagini, tra l'altro con molto molto tempo, e quindi si è allarmata anche l'opinione pubblica, chiaramente i media si sono allarmati per quello che era successo, cosa insomma molto cruenta, di cronaca nera, che era avvenuta appunto in questa cittadina, per accorgersi poi dopo molte ore, però le molte ore insomma sono appunto necessarie, perché no, non bisogna contaminare la scena del crimine, non bisogna,
0: esatto,
1: bisogna preservare tutte le tracce di DNA eccetera, sangue e così via, si sono accorti che in realtà quella dentro la valigia era una sex doll, una bambola gonfiabile, non so se poi gonfiabile nello specifico in questo caso, abbigliata con vestiti femminili per l'appunto, piercing e così via, e quindi si trattava appunto di un giocattolo per utilizzo pruriginoso, mettiamola così, questa sex doll, molto realistica, insomma, immagino come,
0: dai, stai balbettando pure per la bambola,
1: no,
0: gonfiabile.
1: Tanti anni fa le regalammo una bambola gonfiabile a un nostro amico per...
0: Tu non l'hai toccata?
1: Ma no, ma era una di quelle 10 euro, sembrava un materassino.
0: No, quella sembra una donna vera.
1: Quella sembra vera.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
10: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
11: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Queen.
10: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Greta Van Fleet nell'alta rotazione di Radio Rock. Vi avevamo detto di cominciare a inviare vostre proposte. Ci occupiamo in questo momento di copertine di musica italiana in bianco e nero. Vediamo le proposte, ieri ne erano arrivate diverse, ora magari andiamo a vedere di recuperarle.
1: Sì, proviamo a recuperarle. Intanto però devo dire che ne arrivano tante anche oggi di proposte musicali. Allora, qualcuno cita la voce del padrone di Battiato, che effettivamente ha un'immagine molto grande in bianco e nero, quindi ci sta la famosa immagine, no, di Battiato sulla sedia a dondolo, ma il contorno della copertina è blu e quindi non posso, da giudice severo quale devo essere purtroppo, perché avrei ascoltato volentieri
0: qualcosa
1: da quell'album, però da giudice severo quale sono e quale devo essere mi impone il mio ruolo di non passare questa.
0: Hai capito?
1: Poi se vogliamo ascoltare comunque qualcosa, se vuoi un bandiera bianca, un centro di gravità permanente, potremmo anche ascoltarlo, però vabbè, diciamo che non si può fare, non può essere accettata come cosa. Poi citate Semplice di Motta.
0: Semplice, tutto semplice, perché è bianca scritta. Con scritto Semplice,
1: esattamente, quindi,
0: che poi è un po' la svolta intima, no, un ritorno alla spontaneità di Motta in questo caso, e quindi quotidianità, cose semplici.
1: Ci
0: tema
1: sta.
0: Del disco, e quindi è semplice anche la copertina.
1: Sì, anche il retro era, tra l'altro, se non sbaglio, che c'erano dei pacchi sempre in bianco e nero, quindi va proprio bene, perfetto.
0: E da quel disco e poi finisco per amarti.

0: ovviamente di album di musica italiana in bianco e nero. Vediamo le vostre proposte.
1: Buongiorno Tati, buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
1: Vabbè, a questo punto vi direi direttamente C'è chi dice no di Vasco Rossi. E magari vi richiederei anche Brava Giulia.
2: Va bene.
1: Perché è un pezzo della Madonna.
0: Ragazzi, tra l'altro, allora ripeto perché io oggi non ce la faccio con gli off topic.
2: Sì.
0: Ieri abbiamo fatto musica internazionale, oggi è musica italiana con copertine in bianco e nero.
2: Allora, fammi dire, riguardo Vasco Rossi, poi ne hanno già parlato insomma questa mattina Fuffo e Nicole, però c'è anche una notizia proprio di oggi, e cioè il fatto che Vasco Rossi avrebbe minacciato di ricorrere agli avvocati contro un commento di un follower, e la questione riguarda l'arresto nel 1984 che portò in carcere, se non sbaglio, per 22 giorni Vasco Rossi per droga, e insomma questo follower accusava Vasco Rossi, richiamava la sua teoria riguardo questa vicenda, teoria smentita da Vasco Rossi. Sosteneva che sarebbe uscito dopo pochi giorni Vasco Rossi perché avrebbe fatto i nomi delle persone che gli avrebbero venduto insomma la cocaina. Vasco Rossi dice: non è vero, in realtà sono stato incastrato per una cosa in cui non c'entravo nulla, e quindi insomma mi rivolgerò agli avvocati. Quindi ha completamente rovesciato Vasco Rossi la teoria, dice: basta, sono anni che c'è questa vecchia storia che torna, in realtà è una storia falsa. Questo insomma
0: comunque
2: quello che ha detto Vasco Rossi, e ha detto che poi il risarcimento che prenderà dall'eventuale causa con questo follower lo devolverà per aiutare appunto in un'associazione che aiuta i detenuti in condizioni difficili, che poi sono più o meno tutti i detenuti visto il sovraffollamento delle carceri.
0: Certo, posso dire com'era la storia che mi raccontavi ieri? Ho fatto la prova del carcere di massima sicurezza in una stanza d'albergo.
2: Adesso ne parliamo, sì, dell'attore che è stato, anche di quello ne hanno parlato Fuffo e Nicole, dell'attore che è stato Adrien Brody, che è stato per 5 mesi in albergo.
0: Adrien, ma che mi fai?
2: Deve interpretare.
0: Ma io ero innamorata di te.
2: Deve interpretare.
0: Ma cosa mi stai facendo?
2: Deve interpretare in questo film Nicky Harris, che è un uomo che ha trascorso 22 anni nel braccio della morte in Pennsylvania per un omicidio che in realtà non aveva commesso. Carcere duro, 22 anni di carcere duro. E lui ha detto: per prepararmi a dover affrontare questa prova attoriale sono rimasto 5 mesi in una stanza d'albergo. Immagina a pensione completa.
0: Vabbè, però sì, capito. No, però penso che lui intendesse,
2: no,
0: in completo
2: dagli
0: isolamento,
2: affetti, sì,
0: sì.
2: Beh, chiaramente. Però effettivamente, cioè, dici, sai, mi devo adattare a fare il carcerato, vado in un albergo, e nemmeno un 5 stelle, un 4 stelle superior.
0: Resort.
2: Penso un po' esattamente come ero ridotto male. E vabbè, e vabbè.

0: brava Giulia, stiamo parlando di album con album italiani con copertine in bianco e nero. Qualcuno dice Prisoner 709 di Caparezza, l'abbiamo detto e l'abbiamo passato ieri. Codemondo dei CSI, del Consorzio Suonatori Indipendenti, sempre decide Marco, però sì, effettivamente mandano anche le foto.
1: Ci può stare. Allora,
0: sembra un po' blu pure questo ogni tanto.
1: Sai
0: però.
1: Che anche citano dei Marta sui tubi 5, La Luna e le Spine, in realtà non è proprio bianco, non lo so se possiamo passarlo come bianco e nero. Oppure
0: fammi
1: no.
0: Vedere bene.
1: Secondo me non è proprio un bianco e nero.
0: Ma
1: è una scala di grigi, dai.
0: Ma
1: no.
0: Dai.
1: Sei un po' di bluetto.
0: Ma il bianco e nero è così. No, vabbè, dai.
1: Non lo so.
0: Poi c'è una canzone bellissima in questo disco.
1: Beh, allora, di la verità.

0: canzone parla di solitudine moderna, eh?
1: Io non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari.
2: Io non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire
0: dispari.
2: Io non soffro se mi sento solo, soffro.
0: Marco Muscarà è tornato con grande consapevolezza dalle vacanze, sì. E addirittura, ragazzi, si è scaricato un'app, perché non lo dici, magari puoi aiutare altre persone.
3: È vero.
0: Si è scaricato un'app perché questa canzone parla di anche di rapporto distorto che abbiamo con i social network. Se tu ci pensi, noi siamo passati dalle connessioni.
3: Sì.
0: All'inizio, no, noi abbiamo cominciato a stabilire delle connessioni, adesso siamo nella fase dell'illusione delle connessioni, che è ancora peggio.
3: Ne parlavamo ieri riguardo i riti collettivi, no, che ancora rimangono, che sono sempre di più in realtà, perché si cerca un contatto fisico quando in realtà ci siamo illusi di poterlo sostituire con un contatto soltanto digitale. E fammi dire, questi insomma, i Marta sui tubi ne parlavano nel 2013 di questa cosa. Si è scaricato quest'app che si chiama Minimalist Phone. E è un'app che ti fa il telefono, lo fa diventare francamente brutto, nel senso che ti trasforma,
0: non appetibile,
3: tutte le icone,
0: aprire.
3: C'era come un elenco, tipo per chi un po' mastica di computer sembra un prompt di DOS, cioè molto brutto, devi cliccare sopra eccetera. Ti dà tra l'altro in maniera molto più immediata il tempo, cioè ogni volta che apri un'app tipo un social ti dice quanto tempo lo vuoi usare. Un minuto, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti. Se tu clicchi, dopo 5 minuti ti dice: avevi detto che lo volevo usare 5 minuti, lo sto usando di più, sei convinto di questa cosa? E quindi insomma ti dà un po' la percezione, ecco. È brutto che dobbiamo autolimitarci in questo modo, però è un dato di fatto, quindi insomma è una cosa abbastanza complicata.
0: Stavate invece voi facendo le vostre proposte al 3899-106-600 dei dischi italiani con copertina in bianco e nero. Questa era arrivata anche già ieri e si tratta del disco omonimo e primo album in studio dei Sic Tamburo, che usciva nel 2009, da dove andiamo ad estrarre Parlami per sempre.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stai ascoltando Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
1: on Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora, ovviamente, fino all'arrivo di Giuliano Leone con Soul Driver. Torniamo con Soundgarden.
1: Radio Rock, back in time.

0: ovviamente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Oggi stiamo dedicando questa ultima parte di trasmissione alle band che hanno pubblicato un album con una copertina in bianco e nero, ma stiamo parlando solamente di album italiani, perché ieri abbiamo fatto gli internazionali. Sai, e qualcuno aveva citato l'album dei CSI, Codemondo.
1: Sai che ieri facevamo fatica all'inizio a pensarne qualcuno italiano, ne sono usciti e ne stanno uscendo una quantità enorme, grazie anche alla vostra
0: memoria
1: storica.
0: Sì, io spero di recuperare anche il mio amato Franco Battiato.
1: Però abbiamo detto che la voce del padrone non è proprio bianco e nero, c'è tutta la cornice intorno.
0: Scusate,
1: blu.
0: Secondo voi conta o non conta? Cioè, comunque l'illustrazione è bianco e nero.
1: No, non è bianco. Se poi
0: la
1: vuoi
0: cornice è blu, ma che c'entra?
1: Ah, se vuoi chiedere poi una deroga, io ti posso anche passare questa deroga. Però deve essere chiaro che stiamo facendo una deroga perché vuoi passare una canzone di Battiato. E ti ripeto, ci sto, e anche io avrei voluto passare qualcosa da quel disco.
0: Ma
1: però
0: dai, su.
1: Comunque, Codemondo, primo album in studio,
0: ecco,
1: dei CSI.
0: A proposito di viaggi collettivi,
1: netta rottura rispetto al passato, queste le parole di Giovanni Lindo Ferretti, con lo scenario che era cambiato, non più l'impero sovietico ma l'Europa e tutti i luoghi in cui finisce l'idea di Europa. Codemondo vuol dire fine della terra, anzi insomma un significato che ricorda il capo del mondo.
0: Sì, no, era un gioco di parole ideato da Giovanni Lindo Ferretti. No, perché c'era questa parola Codemondo, paese in provincia di Reggio Emilia, e il nome significava capo del mondo, però giustamente come dici te anche K.O. del mondo.
1: Cioè, mondo occidentale che è finito, diciamo,
0: sì,
1: al tappeto.
0: L'album parla di questo, no? La fine di tutte le ideologie del Novecento e la crisi del mondo occidentale che dura anche oggi. Album o no?
1: Certo, stavo pensando che nel 1900 questo qua lo dicevano.
0: Mi ha guardato male.
1: No. Stavo facendo, guarda, quella era la mia faccia di io che faccio i calcoli di quanti anni sono passati, perché era il 1994, quindi parliamo di 32 anni fa, in cui già c'eravamo, qualcuno si era reso conto, più di qualcuno, che il mondo occidentale era finito al tappeto.
0: Intanto cominciava con A tratti.

0: Comunque sarebbe bello tipo in chiesa cantare questa canzone invece delle solite, no?
1: Sì, sarebbe bello.
0: Osanna e
1: a
0: pensa qua.
1: A proposito,
0: cioè tutti insieme, capito?
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
0: Anche se quelle io le adoro.
1: Allora, a proposito di chiesa però, abbiamo avuto una discussione fuori onda con Tatiana riguardo la buona novella di De André, se potesse essere considerata o meno in bianco e nero come copertina.
0: Non mi spiego come il 18 di agosto ti va di essere così integerrimo.
1: No, possiamo dire, ecco, facciamo che in bianco e nero.
0: Un po' di Point of Summer.
1: Facciamo che in bianco e nero. Tra l'altro, andando a cercare qualcosina riguardo la buona novella, ho trovato un discorso che fece dal concerto al Teatro Brancaccio nel 1998 Fabrizio De André, quindi l'anno prima di morire, riguardo la buona novella, che è molto interessante. Te ne leggo proprio qualche estratto così, li prendo così. Disse De André proprio dal concerto al Brancaccio: quando scrissi la buona novella era il 1969, si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che poi sono sempre la maggioranza, aggiunse,

0: considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: ma come? Noi andiamo a lottare nell'università contro abusi e soprusi, e tu invece ci vieni a raccontare la storia della predicazione di Gesù? De André disse: Gesù, secondo me, è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Non ho voluto inoltrarmi in percorsi per me difficilmente percorribili, come la teologia, perché non ci capisco niente, però ho preso spunto dagli evangelisti cosiddetti apocrifi, che la Chiesa mal sopportava e che lui definisce quasi anarchici. Quindi vede proprio questa vicinanza tra evangeli e apocrifi. È un concept album, La Buona Novella, che appunto prende spunto da evangeli mal sopportati dalla Chiesa e appunto, insomma, li avvicina a un'ideologia molto più anarchica sotto questo punto di vista.
1: Io voglio salutare e ringraziare un ascoltatore che si chiama Gigi, che ci scrive: ragazzi, complimenti con i brani italiani, oggi la trasmissione è meravigliosa, mi avete ricordato perché preferisco Radio Rock ad altre emittenti dove certi brani non li ascoltereste mai. Grazie, grazie.

0: pietà che non cede al rancore, madre ho imparato l'amore.
1: Il testamento di Tito, Fabrizio De André, arriviamo al break del...

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.

0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
1: E Gagarin vi terrà compagnia ancora per mezz'ora, naturalmente, fino alle ore 13.

0: poi nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare queste novità se vi piacciono sul sito radiorock.it. Chiudiamo la parentesi dedicata agli album con copertina in bianco e nero italiani con la voce del padrone, che a grande richiesta verrà programmato tra poco.
1: Due cose, sentite
0: Davide Messina che ti dice: sì, la copertina in bianco e nero, la cornice blu è da considerarsi una cornice che non ha valenza nella costruzione dell'immagine, tant'è vero che nelle ristampe il blu cambia pure.
1: E allora ti dico, prima cosa, intanto fate attenzione a come dice italiani Tatiana, strizzando un po' l'occhio al generale Vannacci, amico suo, lo sappiamo benissimo. No, allora vogliamo fare i precisini? All'interno della copertina c'è anche un elemento triangolare celeste all'interno dell'immagine. In bianco e nero, tra l'altro, immagine in bianco e nero in cui appare, abbiamo detto, sulla sedia
0: d'ondolo. Ma non ce ne frega niente.
1: No, appare Battiato sulla sedia d'ondolo con gli occhiali da sole, tra l'altro autocitando nell'immagine se stesso in bandiera bianca, no, in cui dice: c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma, è sintomatico mistero. E quindi, insomma, scherza.
0: Ecco qua che lo mettiamo su... proprio bandiera bianca.
1: Parodizza su se stesso, no? Il quale spesso appariva in pubblico indossando occhiali da sole per apparire più misterioso, evidentemente.

0: bianca. Vi ricordiamo che potete anche vederci
1: Radio Rock, infatti, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, è una radio interattiva, è quella che piace a Giuliano Leone, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi in tutta Italia.

0: Hai visto che ti hanno scritto?
1: Che cosa mi hanno scritto?
0: Aspetta.
1: Vai.
0: Hanno scritto: occhio Marco Muscarà, un'altra mezz'oretta e Tatiana ti stinge anche la copertina dello spietato di Riccardo Sinigaglia per ascoltare Malamore.
1: Fa come gli pare Tatiana,
0: infatti,
1: guarda caso,
0: io la metto, hai capito? La metto.

0: scritta da Riccardo Sinigalli, è veramente un capolavoro. Vi salutiamo, vediamo appuntamento a domani.
1: Mi raccomando, sostenete Giuliano Leone, che mi sta dicendo e sta criticando la sua squadra al fantacalcio, che non è niente male invece. Quindi ditegli bravo Giuliano, hai fatto una buona squadra al fantacalcio. Ora si ricomincia a parlare di fantacalcio. Sei contenta, Tati?
0: Come no? Noi ci ritroviamo domani, 19 agosto.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Soul Driver.
0: A spasso con Leone.
1: On Radio Rock.
13: Buon pomeriggio, buon martedì 18 agosto. Sono 3 minuti dopo le 13 in compagnia di Giuliano Leone sui 106.6 di Radio Rock. Con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta, tanta musica. Oggi seconda puntata per quello che definisco il periodo di alleggerimento in attesa della nuova stagione di Soul Driver. Dicevo, seconda puntata dedicata alla musica anni 70, il decennio dal 1970 al 1979. Al 3899 106 600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste musicali, ma direi di partire subito con i Deftones, My Own Summer. Show it
1: Radio.

0: I Deftones a Radio Rock con My Own Summer Shavit, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo dei Royal Bloods, 10 over 10.
1: Brand new music right here. Brand new.

novità per i Royal Blood, questa 10 over 10 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:10 di questo martedì 18 agosto, la voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15 per la seconda puntata di Soul Driver dedicata alle decadi della storia della musica rock e affini. Abbiamo iniziato ieri con gli anni 60, oggi ci dedichiamo a un decennio molto molto fertile, ovviamente quello che va dal 1970 al 1979. Le vostre richieste, le vostre proposte al 3899 106 600. Prima di tutto faccio di testa mia con uno dei più grandi dischi della storia della musica.

Ovviamente trattasi di capolavoro Moon Age Daydream, tratto dal grande The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars del 1972, pensate, l'anno di nascita del vostro Sire, quindi non poteva che essere una meraviglia di disco. Questo appunto Moon Age Daydream, si parla di anni 70, il decennio che va dal 1970 al 1979. Le vostre proposte e le vostre richieste al 3899 106 600, proviamo a sentire chi c'è. Allora, intanto Nadia scrive: buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimissimo, nonché strafigherrimissimo, e fin qui tutti d'accordo, credo. Ovviamente Springsteen, Racing in the Street. Ah, ti piace vellicarmi così, stuzzica, sì. Sì, miei, o Darkness on the Edge of Town, sì, mi hai convinto al buon pomeriggio, già mi avevi convinto. Che discone, sì, assolutamente, una meraviglia. Poi c'è Isa che scrive: ciao Giulianino, del nostro cuore ritornato all'ovile. Avrei detto più porcile, riferendovi a Radio Rock, però ovile va benissimo. E poi poesia per Giulianino ritornato. Ah, proprio così, a inizio trasmissione. Non vuoi farmi continuare per le prossime 1 ora e 45? Va bene, noi 2 settimane ti abbiamo aspettato. E finalmente il giorno è arrivato. Era ieri il giorno. Comunque, tra speaker in sostituzioni e anche qualche piccola maledizione che avete bestemmiato con LOL.

brano meraviglioso di un album molto molto importante, questo The Road, tratto da Running on Empty, 1977. Diciamo Jackson Brown nel suo prime in assoluto. Cioè, bravissimo, adoro Jackson Brown. Bravissimo cosa? Adesso ti rendi conto che sono bravissimo a scegliere la musica? Ah, io ho vinto un cazzo di microfono d'oro, mica, no? Mica così, ad minchia. Quadrufini a Deli Who, doppio stratosferico, meglio di Tommy per me. Sì, una bella lotta, caro Marco. Ciao Giuliano, finalmente Jackson Brown, mi scrive Paolo da Genova. E vabbè, comunque la pasta al forno è buona anche d'estate. Certo, la lasci freddare, ma è buonissima. Ti ho paragonato a un piatto di pasta al forno. Dovresti essere felice, Giuliano. Guarda, sto facendo le capriole dalla felicità, ma soprattutto io poi mangio anche i tortellini in brodo ad agosto, me frega niente. Non è che ad estate mangio solo l'insalatina. No, ma

Mangio quello che mi va. Buon pomeriggio, Sire, bentornato e ancora complimenti per il microonde d'oro. magari un bel microonde, mi serviva pure. Ci vuole una bella In the Flesh, tratta da The Wall di Maneskin, sì, a parte che i Pink Floyd li ho passati ieri. Poi vediamo ancora. Bentornata, eccelsa maestasi, sono io. Come la vedi l'entrata gamba tesa di Blondie nel 79 con Heart of Glass? La vedo talmente bene che la passo spessissimo, spessissimo. Poi ancora, bella Giuliano, Royal Blood, tanta roba, che ne pensi? Non fanno parte del novero dei miei ascolti preferiti, però sì, non li disdegno, ecco, mettiamola così. Devo ancora sentire bene il nuovo singolo che c'era prima in alta rotazione, devo ascoltarlo con maggiore attenzione. Poi ancora un altro babbione adorato, tanto quello è il tuo target, cara Nadia. Che volevi sentire? Mozart, il trio Lescano, qualcuno della tua età? Bob Seger, Turn the Page, All Like a Rock. Va bene, vediamo. Voi continuate 3899 106 600 per quel che riguarda la musica che va dal 1970 al 1979. Si parla di un esordio pazzesco, uno dei gruppi seminali, passatemi il termine, so che è orribile, che ha fatto veramente la storia della musica e per molti versi si dice che abbiano inventato anche il metal. Sto parlando ovviamente dei Black Sabbath, con il loro disco d'esordio dalle atmosfere cupe, lugubri e molto molto accattivanti, con il loro appunto album del 1970. Io vorrei fare una puntata monografica solo esclusivamente sui Black Sabbath, dal loro disco d'esordio la title track, che porta anche il nome del gruppo, ovviamente Black Sabbath a Radio Rock. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda gli anni 70.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 18 agosto che si apre con la Z Medius Band, The Space Between.
0: Radio Rock, back in time.

0: Between la Dave Matthews Band qui a Radio Rock, che anticipano la novità delle 13:30, novità per la quale sono molto molto contento, e sto parlando del I'm on Standby, loro sono gli Hills.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Terza settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per I'm on Standby degli Eels. Gran bel ritorno per Mark Everett, Mr. E, personaggio che adoro, adoro. Ci deve essere anche un podcast da qualche parte su YouTube dove ne parlo, vabbè, dite voi chi se ne frega, così per passare questi minuti insieme, vabbè, bello però, ve lo dico, non perché l'abbia fatto io. Comunque 13.40 martedì 18 agosto, Giulianino con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Valeriuccio Cesari. Saremo insieme a parlare di anni 70, la musica dal 1970 al 79. Sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio, Sire, per i fantastici anni 70, Chandra di Gong, bello. Oppure qualcosa, fai tu, The Popol Vuh, magari. Un po' troppo poco radiofonici, però li adoro, figura. Ashra Temple, bello, sì, crowd rock ortodosso, migliore accezione del termine. Muffin Man di Frank Zappa. Con Frank Zappa sai dove vellicarmi, amico mio. Patrizia scrive: ciao Giulianino, qualcosa di italiano? Negli anni 70 c'era il meraviglioso prog del Banco, oppure la PFM, o le orme di Felona e Sorona, e ancora gli Area, oppure il Volo. Scegli tu qualcosa. In realtà, cara Patrizia, io avevo intenzione, la prossima settimana bisseremo tutte le decadi, poi l'ultima settimana prima della nuova stagione di Soul Driver avevo una mezza intenzione di fare le stesse cose, però per la musica italiana anni 60, 70, 80, 90, c'è talmente tanta bella roba. Vediamo, anzi lascio anche a voi la parola. 3899106600, ultima settimana, quindi la prima di settembre, musica italiana sì, musica italiana no. Dopo questa ci starebbe bene un I Feel Like a Walk degli Stranglers, bello, brano d'apertura di quel capolavoro di No More Heroes. Bravo Ale, bravo. Led Zeppelin con Gallows Pole, oppure Uriah Heep con Gypsy. Salutoni juventini da Pino Falegname. Sì, ma li ho passati ieri Led Zeppelin, o sbaglio? Sì, con Heartbreaker, cioè proprio chiuso la trasmissione ieri con Heartbreaker. Infatti, ciao Giulianino, Immigrant Song, Led Zeppelin sicuramente sovrani per me in quel decennio. Sono d'accordissimo, però credo di, ripeto, ci ho chiuso ieri la trasmissione con che? Chi è che mi applaude? Va, vabbè. Little Feat, Willin, Radio Rock.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty

0: 1972, anche in questo caso anno importantissimo che ha dato vita a tanta, tanta bella musica e a tanto bel speaker, tanto bello speaker come il sottoscritto. Vabbè raga, sono stanchissimo, volevo un mese di ferie, invece Emilio me ne ha date solo 2 settimane. Vabbè, che ne dici dei Gong? Sì, sì, assolutamente, che non si sentono quasi mai, dipende da cosa ascolti, caro Fausto, da quale radio ascolti. Ciao Giuliano, mi scrive Paola, i Genesis, il mio primo amore, pensa quanto so babbiona. Paoletta cara, so più babbione io, il mio primissimo amore è stato Puccini. Poi sentiamo 3899 106 600. Gio, vai
1: veloce. Carissimo, ciao.
0: Ciao caro,
1: ben trovato ovviamente.
0: Oh, grazie anche a te. Sì,
1: mi è tornata, diciamo, nella playlist la canzone, sì, Fortunate Son, The Creedence.
0: The Creedence, bella. Sì.
1: E non l'avevo mai intesa correttamente. No, dopo ho capito che Fortunate Son parla dei figli dei ricchi che in guerra non ci vanno.
0: Esatto, esatto.
1: Questo è un discorso. Se poi restiamo sulla culinaria, quindi il culinaria.
0: Ma chi l'ha mai parlato?
1: Io domenica sera ho mangiato la trippa.
0: Ma che cazzo me ne frega?
1: E devo dirti che l'ho apprezzata tantissimo.
0: È fatto bene. Bravo.
1: Quindi
0: bravo.
1: Sono d'accordo con te, Tortellini anche.
0: No, ho voglia, con tanto parmigiano.
1: Ho controllato, sì, mi sa che per pochi mesi non ci sto dentro negli anni 70.
0: Aia,
1: però
0: aia.
1: C'è One Get Fooled Again degli Who, che parla comunque degli stessi temi.
0: Va bene,
1: so,
0: sì,
1: provo a vedere tu.
0: Ci provo.
1: Grazie mille ancora,
0: provo.
1: Ciao.
0: Figurati, un abbraccio caro Joe. E non si può parlare di anni 70 senza di loro.

Sex Pistols a Radio Rock, Pretty Vacant. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Giuliano, ribadisco che se il re è la tua testa, hai detto faccio di testa mia, mi piace. Ah beh, meno male. Mi piacerebbe sentire un brano di Velvet Underground, oppure I Put a Spell on You. Ma l'ho passato ieri, Velvet Underground, proprio con All Tomorrow's Parties, il miglior disco di sempre. I Put a Spell on You, Creeders, Clearwater. Non ti chiedo le Zeppelin perché le ha passati Gagarin o la regia automatica un'ora fa, I Love You. E invece fai male, perché a me che li passi Gagarin o la regia automatica o che le abbia passate ieri me ne frega il giusto, ossia niente.

era Led Zeppelin Immigrant Song qui a Radio Rock, anche se li ho passati ieri, li passerò anche domani, pensate. Anni 70, direi Fanfare of the Common Man, ELP, Emerson, Lake and Palmer, mi scrive Fabio, va bene, perché no? Poi ancora, vediamo, 3899-106-600, sei il top, grazie infinite, vero? Vero? Sono il top. Grazie a te, cara Anto, per aver richiesto anche il Led Zeppelin. Poi ancora, un sacco di roba da farvi ascoltare, soprattutto perché mi avete chiesto tanta bella musica, ma era normale visto che si parla comunque di anni 70. Poi ancora decadi di musica italiana, sì, infatti vi stavo chiedendo, e anche Patrizia poi mi manda, credo, boh, io non le so riconoscere le faccine, che vuol dire sì, musica italiana sì, quindi ultima settimana facciamo le dediche, sì, le decadi dedicate, oddio mio, oggi è proprio dura, le decadi dedicate alla musica italiana, anni 60, 70, 80, 90, 2000, insomma, ripeto, c'è tanta bella musica da ascoltare che secondo me viene fuori una bella cosa. Ciao Giuliano, 1971, LA Woman dei The Doors, anche in questo caso li ho passati ieri, i Doors con Light My Fire per gli anni 60, caro Fabio, però svegliatevi, non dico un'ora prima, ma almeno un giorno prima, così se vi va, va bene. Poi ancora 3899 106 600, ah sì, le Zeppelin sì, Pink Floyd no, e guerra, ma come no, ma passerò anche Pink Floyd, farò diverse doppiette perché ci sono gruppi che poi hanno attraversato interi decenni, come nel caso, me lo porterete avanti fino al 2026, ve lo dico. Racing in the Street, Bruce Springsteen.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Seconda ora di Soul Driver per questo martedì 18 agosto, che si apre con i Depeche Mode, Never Let Me Down Again.
2: Radio.

0: Radio Rock con Never Let Me Down Again, che anticipano la novità delle 14, novità appena uscita, questa di Dino Sir Jr. Blowing Up.
1: Brand new music right here. Brand new.

chiama Blowing Up. Loro sono i Dinosaur Junior, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14.08 di martedì 18 agosto. Giuliano con voi fino alle 15. Puntate di alleggerimento, queste di fine estate, per fortuna, non vedo l'ora. Prima della nuova stagione di Soul Driver. E come ogni anno c'è questo gioco delle decadi, appunto due settimane così giusto per ascoltare buona musica insieme, anche in base alle vostre proposte, alle vostre richieste al 3899 106 600. Si parla di anni 70, la decade importantissima dal 1970 al 1979. Luigi mi manda una, che cos'è, avrà vomitato il suo gatto sul piatto, e mi scrive: buon pomeriggio sua maestà, oggi tartar di scottona. Ah, è una tartar di scottona, pensavo che il gatto stesse poco bene. Bella, bella, complimenti. Vergognati. Ciao King, forza Juve sempre. Sì, vero, vero. Per variare un po', che ne pensi di Let's Stay Together di All Green? Grazie, bella, mi piace, va bene. Vediamo, vediamo. Intanto volevo farvi ascoltare uno dei miei dischi preferiti in assoluto, di uno dei più grandi musicisti, autori, produttori. Sto parlando di Alex Chilton, fondatore dei Big Star e produttore dei Cramps. Io adoro, è scomparso 16 anni fa nel 2010, l'ho sempre amato Alex Chilton, soprattutto con i Big Star. Vi faccio ascoltare da un disco del 1972, pensate un po', questa The Ballad of El Gudo. 3899 106 600, non ringraziatemi, mi piace tantissimo farvi ascoltare Big Star, è un mio feticcio.

0: disco dei Big Star, The First Record, questa è The Ballad of El Gudu. Alex Chilton, figura importantissima che tutti dovrebbero conoscere, amare e idolatrare. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Purtroppo il mio gatto non c'è più da 2 mesi, mi dispiace, questo proprio tanto tanto tanto. Grande Giuliano per la musica italiana, io metterei qualcosa di Guccini, scegli tu tra Incontro e Amerigo. Sì, ripeto, magari dedichiamo l'intera settimana, l'ultima prima di cominciare la nuova stagione di Soul Driver, che poi sarà uguale alle vecchie, ve lo dico, uguale alle vecchie stagioni di Soul Driver. Vediamo chi c'è, 3899 106 600, vai Marco.
1: Anni 70 per sì. La musica, mi viene sempre in mente la serie del film, non so se l'hai mai vista la serie, non so se della BBC, Life on Mars, di un detective che
0: sì,
1: è ben come,
0: sì, bello,
1: negli anni 70, con una colonna sonora pazzesca.
0: Sì, assolutamente.
1: Lui dovrebbe andare in coma.
0: Vabbè, addirittura.
1: Perché almeno la musica era pulita, non c'erano compromessi, ancora non era entrato...
0: Beh.
1: Così forte l'industria musicale.
0: Ah, quello è vero. Beh, però sì, c'era anche lo zampino ogni tanto. Va bene, grazie.

0: come da vostra richiesta anche Al Green con Let's Stay Together, al 3899 106 600. Bella proposta, devo dire. Ciao Giuliano, io chiederei I've Got a Feeling dei Beatles. Anni 70, sì, credo proprio 1970, se non sbaglio, non è che mi ricordi tutto. Già, no, dicevo che non mi ricordo niente.
1: Ma facciamo conoscere a tutta Italia.
0: Tutta
1: la
0: Italia. Che?
1: Band progressive rock più famosa.
0: Se è famosa la conoscono italiana. Tutti allora.
1: Magari con un bel River of Life della PFM.
0: Allora, però,
1: ottobre 73.
0: Grande,
1: pezzo
0: grande.
1: Fantastico.
0: Assolutamente, però se dici la più famosa la conoscono tutti. Caro il mio Michele, però va bene, ripeto, faremo una settimana di sola musica italiana, visto che stanno vincendo i sì. E c'è qualcuno che mi ha chiesto anche qualcosa degli Who da Quadrofinia, eccola qua.

4 fine 1973 i Who the Real Me qui a Radio Rock. C'è chi scrive: più famosa allora il banco del mutuo soccorso, dove me lo mette? Dove io lo metto? Citazione alla Verdone, l'avevo capito, pensa, non sono così sprovveduto. Non voglio sempre insistere sul 1972 come anno importantissimo della storia della musica rock, anche perché ha dato i natali al cretino che vi sta parlando, però 1972 è uscito pure sta meraviglia, Sto parlando ovviamente di Harvest, Neil Young, All Men, Radio Rock.

Oh Man, Neil Young, tratto da Harvest 1972. Maximilian scrive: allora, per la musica straniera, io punto sul mio anno di nascita, 77, e ti dico, Marky Moon, The Television, capolavoro. Hai ragione, hai puntato molto molto bene, amico mio. Vediamo, sì, magari qualcosa da quel disco immenso, c'è la Vision, Marky Moon, vediamo. Tra l'altro si bisserà anche la prossima settimana, cominceremo lunedì anni 60, magari tutte le vostre richieste che non hanno trovato spazio in questi in questi giorni, poi vediamo di esaudirle, accontentarvi la prossima settimana. Rifaremo lo stesso percorso dagli anni 60 fino ai giorni nostri, una decade per giorno. 3899 106 600, mi avete chiesto qualcosa per bissare, questa mi serve, tutto qui.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: mi fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Stai ascoltando
15: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
16: Ultima mezz'ora, spasso con Leone per questo martedì 18 agosto che si apre con gli Audioslave di Gasoline.
15: Radio Rock, back in time.

0: Audioslave a Radio Rock con Gasoline, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Gattamorta, Black Hole.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Terza settimana di permanenza all'interno dell'Heavy Rotation di Radio Rock per i Gattamorta, super gruppo dietro il quale, dietro questo nome ma anche strappalato, si nascondono in realtà un super gruppo formato da King Buzz, dei Melvins, più componenti dei Battle Surfers, e ci propongono questa Black Hole che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi separano 20 minuti dal vostro speaker preferito in versione solitaria, Valerio Cesari, che vi terrà compagnia dalle 15 alle 18 con la sua versione rimaneggiata di Antipop, però sempre sempre eccellente qualità. Vediamo chi c'è. Ela scrive: bentornata, grazie. A chi? Bentornata a chi? Bentornata a Giuliano Leone. Vabbè, grazie Ela, ben ritrovato, non lo so. Vabbè, bello vero, sarò. Allora, sono contento tu abbia gradito. Ah, All Green, sì, come no. Se vuoi, vai con Spooky, Dusty Springfield, Just the Two of Us, Grover Washington, J.R. Bill Withered. Va bene, vediamo. Ti ho già accontentato. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ripeto, c'è spazio anche la prossima settimana per tutte le vostre richieste, però questa non potevo ignorarla perché li adoro, disco clamoroso. C'è la Vision che si apriva proprio con questo Marquee Moon, si apriva con Sino e

Marky Moon dei Television, che si apriva con questa Sino Evil 1977. Grandissima richiesta al 3899 106 600. Io cerco di parlare il meno possibile per cercare di accontentarvi tutti. Gli anni 70 veramente meriterebbero 114 puntate. Mi avete chiesto anche Genesis 1974.

supper to the

Spazio anche per i Genesis, visto che si parla degli anni 70 con questo Carpet Crawlers, richiesti da Paola al 3899 106 600. Ben felice di averti accontentato. Luigi mi manda un video di un micio che cucina. Vabbè, l'intelligenza artificiale va usata con estrema cautela. Va bene, visto che ci sono i Genesis, c'è spazio. Savasandir, che brutta espressione, anche per i Jethro Tull.

0: oggi si va di capolavoro in capolavoro, compreso questo Locomotive Breath, Jethro Tull, col quale vi saluto non prima di aver ascoltato l'ultimo anelito di messaggio.
1: Un saluto al Sire.
0: Ciao caro.
1: Saluto al volo.
0: Sozzone. Non c'è Zozzone, vabbè, non ti riconosco più. Patrizia scrive: oggi tutto meraviglioso, sarà che è proprio con questa musica che mi chiudevo quando ero adolescente e facevo il mio ingresso nella musica rock. Vabbè, si vince facile con gli anni 70, ma anche con gli anni 80. Domani ci sarà spazio per il decennio, a volte vituperato ma anche tanto celebrato, gli anni 80. Ci divertiremo anche domani. Io vi ringrazio, vi lascio con Valerio Cesari, vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 sempre con Soul Driver, sempre su Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
2: Avete ascoltato
3: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ora su Radio Rock.

martedì 18 agosto 2026, questa è Antipop Bene Sì, con voi fino alle 18 ci sarò io, Valerio Cesari, ringraziando Giuliano Leone che è stato con voi fino alle 15, a partire dalle 13 che pure oggi ho provato a convincere di rimanere, ma mi ha detto male, come sempre accade quando provo a includerlo nelle nostre cose, quelle un po' più di antipop. Iniziamo ovviamente con la musica, oggi quella dei Muse che arriva per prima con questa Supermassive Black Hole. Radio.

Going On the Psychics, loro sono i Quicksand. Allora, come chiedevo ieri, io vorrei sapere chi c'è all'ascolto, confidando nel fatto, ne sono certo che siete sicuramente in tante e in tanti, nonostante sia il 18 agosto e qui a Roma è un po' un mortorio anche di poche persone in giro, si va meglio da una parte e dall'altra, però ecco, c'è quell'aria un po' di dismissione totale, quindi vorrei sapere chi c'è all'ascolto, se vi va di palesarvi, cosa che vorreste ascoltare e anche sentire quindi come avete trascorso la giornata di oggi, perlomeno finora, nonché anche magari i programmi che avete per la sera. Oggi è martedì, magari si confà un po' più al cinema che non a una cena fuori, però insomma è estate, quindi vale veramente tutto, anche, non so, un bagno al mare o al lago. 38 99 106 600. Io ho combattuto con le formiche e quindi sono dovuto andare a comprare, tra le altre cose, il silicone per, ecco, sigillare alcuni buchi nel muro, ma anche negli zoccoletti di una delle stanze di casa mia, perché c'erano queste formiche che continuavano a entrare attratte, come no, dai croccantini dei gatti. Ci ho dovuto un po' mettere mano, me la sono cavata lasciandole fuori senza neanche torcere loro un capello.

Should I stay or should I go? I Clash. Ah, quello che non vi ho detto è anche che ho fame, tanto per cambiare nonostante il caldo. Ne parlavamo qualche giorno fa e continua a essere così. A Roma non c'è gente, mi scrivete al 3899 106 600, ma a Roma Est è già imballata di residenti, quindi a Roma no, ma a Roma Est sì. E pensa pure di turisti. Ieri pomeriggio volevo morire, la mia sociopatia ha sofferto molto. Siccome domani devo piantonare casa perché mi deve arrivare una raccomandata e il mistero si infittisce, allora ti ascolto un po' e tra un po' esco, perché ok la sociopatia, ma due giorni chiusa dentro casa mi sembrerebbe troppo. Sì, poi con queste temperature fuori c'è un po' questa atmosfera, a prescindere dal fatto che uno sia vicino o meno al mare, però da vacanza estiva perenne, che un po' t'ammazza. Cioè, mi ricorda quando, un po' come quando i miei genitori prendevano la casa al mare, non so, per un mese intero, a giugno o a luglio, e l'unica cosa che veramente potevi trovare intrigante da quelle parti era l'emporio, che c'aveva le ciambelle, però pure i fumetti, quindi ogni tanto, insomma, si riusciva a respirare di nuovo quell'aria, non dico di città, perché io abitavo al paese, però ecco, di civiltà. We'll be right back.

Charlie Chopin, gli Strokes. Io oggi con voi vorrei fare anche un pochino di psicologia spicciola, diciamo così, perché stavo leggendo un articolo interessante che spiega, tentava di spiegare perché troppe scelte ci bloccano. A spiegarlo è uno studio nello specifico, si parla nello specifico, ecco, di streaming, delivery, shopping online, tutte le opzioni che noi abbiamo quotidianamente che sempre più si moltiplicano, tant'è che già si era parlato di choice overload, ovvero anche quando anche scegliere, anche solo scegliere, può diventare faticoso. Mi interesserebbe quindi sapere se voi siete di quelle persone che, come me, perlomeno in parte o anche solo su alcune cose, tendono a procrastinare, e riguardo che cosa, appunto, se vi va. 3899 106 e 600.

Dancer in the Moonlight, Thin Lizzy. Sì, assolutamente procrastino soprattutto le pulizie di casa. Mi scrivete ogni volta, penso lo faccio domani, e quel domani non arriva mai. Sì, anch'io ero uno di questi, però poi ho deciso di pagare direttamente la donna delle pulizie. Quindi il grosso lo faccio una volta, lo faccio fare una volta alla settimana a lei. Poi se capita, se sono a casa, gli do anche una mano, ci mancherebbe. Io mi occupo del dettaglio, di passare l'aspirapolvere fondamentalmente il resto della settimana. Io

Mando sempre le telefonate che non ho voglia di fare, più passa il tempo più diventa difficile chiamare, alla fine non chiamo proprio, che poi questo è anche un altro argomento, no? Ma chi è che chiama ancora al giorno d'oggi con WhatsApp, Telegram e quant'altro? Mi sa che sono rimasti in pochi.

the Stars, Rolling Stones. Ornella scrive: procrastino la palestra, mi dico lunedì ricomincio, peccato che ogni settimana abbia un lunedì nuovo. Ti capisco bene, Ornella, per quanto da febbraio in poi sia riuscito ad andarci con continuità, non ho mai saltato neanche una settimana, se non quando sono stato in ferie ed ero altrove, in Grecia, però sì, il problema della palestra è sempre quello, non è cominciare, ma è quella prima volta che non ci vai e che capisci che tutto sommato si può anche fare.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
12: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
11: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Esto es
1: Antipop che torna, che è di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con gli Evanescence di Going Under. Radio

Muffin Up and Twice, Garriers, il mio nome fa rima con ansia da sempre, ormai un po' ne rido. Per quanto riguarda la procrastinazione, tendenzialmente sono una che vuole fare tutto e subito, ma se qualcuno mi sta proprio sulle balls, pur di evitare di vederla, questa persona cerco ogni modo. Quest'anno non ho visto delle persone per quasi 10 mesi, evitandole con maestria. Beh, qui più che procrastinazione c'è proprio la scelta, no, di non fare una cosa, ovvero vedere determinate persone. Ancora, per motivi prevalentemente emotivi, tendo a rimuovere sul nascere ogni evento che richieda un mio intervento. Ho una necessità patologica e psicanalizzabile di non avere cose in sospeso. Beh, allora, secondo me, Alberto, fare le cose per tempo significa anche essere adulti responsabili. Poi, però, non bisogna evitare di fare i conti, appunto, con la propria emotività, o meglio, si può accettare di fare le cose con ansia, con paura. È una delle cose che veramente più mi sono care, anche un po' del mio mestiere altro di psicologo, perché altrimenti aspettare che arrivi il momento giusto si rischia di aspettare per sempre.

21st Century Schizoid Man, King Crimson. Cesare mi scrive: se pensiamo che del 1969 questo pezzo è incredibile, assolutamente sì, come anche altra produzione dei King Crimson. Nel 1969 non era nato sicuramente nessuno dei Fontaines DC, perché oggi è arrivato l'annuncio dell'uscita il 16 ottobre per XL Recordings di questo nuovo album Dopamine Chamber, anticipato da uno dei brani che nei concerti recenti i Fontaines DC stessi avevano suonato, ovvero Mary Ann, che io vorrei cogliere l'occasione di ascoltare una volta di più con voi.

0: Marian, Fontaines D.C., le informazioni riguardo questo loro nuovo album, ovvero Dopamine Chamber, ricordiamolo in uscita il 16 ottobre, le trovate come ultimo articolo pubblicato proprio in ordine di tempo sul nostro sito radiorock.it. Torniamo a voi, alla procrastinazione, alle cose di cui stavamo parlando.
1: Un vecchio adagio recita.
0: Cosa?
1: Mai rimandare a domani
0: quello che puoi
1: ciò
0: fare oggi.
1: Che puoi fare oggi.
0: Giusto.
1: Mai procrastinare è una regola fondamentale, e anche evitare persone che non si vogliono vedere, ma non esiste. Piuttosto gli si va vicino e gli si dice: guarda, non rompermi i maroni, non ti voglio vedere, non scassare le palle, magari fra qualche mese cambio idea. È molto meglio che nascondersi. If only we could fly.

0: Generation, Limp Bizkit. No, Marco, questa canzone nei primi 10 secondi non dice quella cosa che tu sembri aver inteso. Assolutamente no. Direi che è meglio andare al break, onde evitare di, insomma, di leggere o sentire qualcuno che ci ha sentito la stessa cosa.
1: Tutto!

0: dovresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Questo è Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
8: Rock. Seconda ora della puntata di Antipop di oggi, di questo martedì 18 agosto 2026, che si apre con i Deep Purple di Usher.
2: Radio Rock, back in time.

The Ruins, Mastodon, questo pezzo più lo ascolto e più mi piace. Io procrastino le cose burocratiche, moduli, documenti, appuntamenti. Appena vedo la parola documentazione mi viene sonno. Come darti torto, Daniele. Procrastino il cambio dell'armadio, ancora i maglioni accanto ai costumi da bagno. Ormai è un armadio 4 stagioni. Io, se c'è una cosa che odio, è proprio fare il cambio di stagione. Cioè, è una di quelle cose che, se esistesse una figura preposta a farlo al posto mio, la ricoprirei d'oro pur di non farlo di persona. Sì, soprattutto quando devo prendere una decisione, ci penso, ci ripenso, faccio una lista dei pro e dei contro e alla fine rimando la decisione, che è comunque un modo di cavarsela, se vogliamo.

bene una prayer e Bon Jovi, non a caso, perché oggi nel 1986, quindi sempre di 18 agosto, usciva Slippery When Wet, il terzo album dei Bon Jovi, quello che li trasformò definitivamente in band mondiale. Dentro ci sono, oltre che Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted, Dead or Alive, appunto Living on a Prayer è il disco che meglio di altri, prima di altri, fonde l'hard rock con le melodie pop, quell'estetica da arena, no? Che poi avrebbe definito non solo il rock,

Frogs, Alice in Chains, un loro brano un po' più nascosto, molto bella anche la versione del celebre MTV Unplugged. Io prima del break voglio ricordarvi una cosa, ovvero che Radio Rock è anche sul canale 833, non bastasse tutto il resto del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dal vostro telecomando, ovviamente dell'interattività, e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Back to Antipop. Antipop.
0: State ascoltando
14: Antipop.
0: La trasmissione che meglio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: 16:34, questo è sempre Antipop, siamo al giro di boa al quale arriviamo con gli Stone Temple Pilots di Vaseline.
16: Radio Rock, back in time.

Shout Loud, Interpol. Allora Valerio, io rimando sempre il momento di andare a dormire, dico ancora un episodio e poi mi ritrovo a guardare la TV all'alba. Sì, io ieri, giusto ieri, ho fatto un po' di... come si dice, di... vabbè, mi sono concentrato particolarmente su una serie, adesso non mi viene una chiusa, ecco, che è I racconti dell'ancella, che dovevo finire perché poi, ecco, non mi stava più prendendo da diverse stagioni, però le ho viste praticamente tutte, mi mancavano le ultime tre puntate, cosa che ho fatto, le ho viste ieri. Devo dire non benissimo, specie l'ultima, che essendo la puntata finale un po' quella da cui ci si aspetta sempre di più, che sia il giusto coronamento di una serie che pure con i suoi alti e bassi è comunque stata, tuttora, è una serie importante. Il problema dei racconti dell'ancella è che va ben al di là del libro e secondo me ad un certo punto non ci hanno capito più nulla su come reggere una trama che, ecco, era zoppicante già da qualche stagione, l'ultima in particolar modo... ci ha avuto qualche puntata che mi ha fatto credere che la serie si fosse definitivamente ripresa, poi è arrivata l'ultima e ho detto vabbè, sono contento di aver finito, così mi sono tolto sto peso, perché poi quando inizio devo fare la chiusa appunto e andare fino alla fine, così che posso passare a cuor leggero a qualcos'altro.

Why You, Yahoo, altra ricorrenza dopo i Bon Jovi, anche Yahoo che il 18 agosto ma del 1978 uscivano nel Regno Unito con l'album che prende il nome proprio da questa traccia, Who Are You, il loro ottavo album in studio degli Yahoo, disco importante perché poi sarebbe stato l'ultimo con Kate Moon alla batteria, Kate Moon che sarebbe scomparso appena 3 settimane dopo questo l'uscita di questo disco. La title track che abbiamo appena ascoltato è diventata uno dei brani simbolo degli Who, perché è caratterizzata, no, per prima forse nella loro discografia da questo incontro tra rock sintetizzatori e una vena anche nel testo quasi punk, album che fu un grandissimo successo commerciale, arrivò al numero 2 negli Stati Uniti, cosa tutt'altro che scontata, specie all'epoca per una band inglese, un disco che fotografa gli Who alla vigilia della fine di un'epoca, loro che poi si scioglieranno tornando a suonare diverse volte con formazioni molto diverse tra loro.

Goals there, Smashing Pumpkins, procrastino le pulizie del frigorifero. Beh sì, effettivamente il frigorifero è una di quelle cose che io pure devo sempre ricordarmi di pulire e che spesso demando appunto alla donna delle pulizie. Sì, procrastino il dentista, so che devo prenotare, ma ogni volta trovo una scusa nuova. Prima o poi prenoterà direttamente lui per me. Vabbè, anche perché il dentista è discretamente costoso, forse... Ci sono anche motivi tipo questo, adesso a settembre, tra il volo dell'auto, magari qualcuno ha l'assicurazione che gli riparte, spese varie, le partite IVA, magari ecco, si va, non dico a tagliare qualcosa, ma la si rimanda in attesa di periodi migliori.

Out of California, Eagles. Questa non era una ricorrenza, ce la siamo semplicemente ascoltata perché ci andava e qualcuno la chiedeva al 3899 106 600, dove c'è Anna che scrive: procrastino il riordino delle foto sul telefono. Questo è un grande tema, ho migliaia di foto, screenshot di cose che non ricordo nemmeno, e almeno 300 scatti dello stesso tramonto. Vabbè, qui si tratta di scegliere tra 300, certo un bel lavoro se non l'hai fatto subito la migliore, e vabbè, pure questo è procrastinare.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Anti-pop. La trasmissione che peggio è impossibile. Anti-pop. Questo è
13: terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio Cesari con voi fino alle 18. Arriva anche Jimi Hendrix con Voodoo Child, Slight Return.
1: Radio Rock.

Old Dead Poets Society. Se il 18 agosto già non sembrava un giorno qualunque, l'abbiamo detto, usciva Who Are You degli Who, Slippery When Wet dei Bon Jovi. Pensate che il 18 agosto del 1962 succedeva una cosa forse ancora più importante, perché alla Hulme Hall di Port Sunlight Ringo Starr suonava per la prima volta ufficialmente come batterista dei Beatles, lui che era appena entrato al posto di Pete Best, segnando così, ecco, l'inizio quella notte della formazione che sarebbe diventata in assoluto la più famosa della storia del rock. Il pubblico non è che accolse Ringo Starr subito a braccia aperte, questo va detto, però insomma poi ci pensarono anche gli altri: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, a ribadire una volta di più di aver trovato il batterista destinato a restare con loro fino alla fine, fino al 1970. Quindi una data piccola solo in apparenza, piena di cose grandi, lo abbiamo visto, perché quella sera iniziava assolutamente una delle più grandi avventure della musica popolare. Detto questo, io vorrei andare col sondaggione che tra poco vedrete campeggiare anche sui nostri Facebook ed X, ovvero vorrei chiedervi al 3899106600, finito di parlare di procrastinazione, che mi sembra abbiamo fatto abbastanza, di dirmi, secondo voi, qual è la band o l'artista che ha saputo rinnovarsi senza tradire la propria identità. 3899 106 e 600.

Hasta luego.

Beatles, Submarine, Beatles, canzone loro questa che vede come voce principale proprio Ringo Starr, che ricordavamo oggi nel 1962 suonava per la prima volta come batterista dei Beatles al posto di Pete Best. Allora, Beatles che rispondono alla grande, secondo me, al sondaggione, ovvero la band o l'artista che ha saputo rinnovarsi senza tradire la propria identità, che tra poco vedrete comparire anche sui nostri social, però ci stiamo portando avanti chiedendo io a voi la stessa cosa in diretta. Gianni scrive i Pantera e i Faith No More. Posso dire che sono d'accordo in entrambi i casi, per quanto i Pantera nascano come band glam per poi diventare quasi trash metal. I Faith No More secondo me sono un gruppo anche nelle loro ultimissime reincarnazioni un po' più poliedrico. Sarà la presenza di Mike Patton, che è uno che in quanto a fare mai la stessa cosa è forse il numero uno al mondo.

Alexander the Great, Iron Maiden, Bad Religion. Questo è il voto, diciamo così, di John al sondaggio che stiamo portando avanti da qualche minuto, ovvero la band o l'artista che ha saputo rinnovarsi senza tradire la propria identità. Beh sì, Bad Religion, che sono rimasti una band punk, ma che band punk. Non so se l'hai già messo, perché mi sono collegato adesso. Bowie, no, Ella, non l'ho ancora messo. Bowie è forse la risposta per eccellenza a questo sondaggio. Poi ancora Lorenzo: ciao, per me i Tool, non perché ne vado matto, vero, sono un tooliano, ma come a dire, è una verità abbastanza incontrovertibile. Io sono assolutamente d'accordo.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questo è
9: Antipop,
8: la trasmissione che meglio è impossibile.
10: On Radio Rock.
11: John Lennon lo avevamo ascoltato come membro dei Fab Four, ma non da solo. Arriva ad apertura di questi ultimi 30 minuti assieme ai miei con voi, da solo appunto con Imagine.
10: Radio

10 over 10, il ritorno discretamente pesante dei Royal Blood a livello di sound, ovviamente non era un giudizio su questa canzone che anzi mi piace molto. Loro sono un duo di Brighton che credo di poter dire senza tema di smentita Radio Rock abbia cominciato a passare da prima che diventassero più o meno mainstream, anche per le radio, soprattutto per le altre radio. Duo di Brighton che vede il bassista e cantante Mike Kerr e il batterista Matt Swan, che poi in studio si avvalgono delle prestazioni di diversi turnisti. Non sono veramente solo loro due, lo sono sicuramente dal vivo. Loro hanno annunciato l'uscita la scorsa settimana, il 13 novembre, per Warner Records di un nuovo album, il quinto della loro discografia, intitolato Dead Company, e anticipato proprio da questo singolo che è appunto 10 over 10.

Schism, i Tool tra i più menzionati in risposta al sondaggione, ovvero la band o l'artista che si è rinnovata senza tradire la propria identità. Per me sono gli U2, qualcuno vedi ogni tanto riporta a esempio positivo. Negli anni hanno cambiato suono, sperimentato, attraversato epoche diverse, ma quando ascolti un loro brano capisci immediatamente che sono loro, questo è vero. E proprio questo è il bello, rinnovarsi senza perdere quella riconoscibilità che li ha resi unici. Poi ancora fuori dal rock, io voto Madonna, ha cambiato stile, immagine e sonorità decine di volte, spesso anticipando le mode, ma è sempre rimasta Madonna. Secondo me il vero rinnovamento non è diventare qualcun altro, è riuscire a evolversi continuando a essere se stessi, assolutamente. Direi Depeche Mode, ancora qualcun altro, sono riusciti a trasformare il loro sound nel corso degli anni, passando attraverso fasi molto diverse, senza mai perdere quell'atmosfera cupa, elegante e profondamente elettronica che li rende immediatamente riconoscibili. Una band che si è evoluta ma non si è mai snaturata. Andando invece sull'italiano, per me sono i Subsonica, hanno saputo attraversare generazioni e cambiare pelle mescolando elettronica, rock e pop, ma mantenendo sempre quella loro identità particolare. Quando parte un pezzo dei Subsonica, anche se non sai quale sia, dopo pochi secondi lo capisci, e secondo me è questa la vera prova che il rinnovamento ha funzionato. Infine, anche qui tra i più citati assolutamente, io scelgo David Bowie, questa è Ornella, anche se ha cambiato continuamente personaggio, stile e linguaggio musicale, in realtà non ha mai tradito la sua identità, quella di un artista curioso, libero e sempre pronto a mettersi in discussione. Forse è proprio questo il modo migliore di rinnovarsi, cambiare tutto tranne la propria voglia di cercare qualcosa di nuovo. Devo dire che questo secondo me è la miglior descrizione che si potesse se non altro fare di un artista come David Bowie, proprio guardare sul dizionario alla voce David Bowie.

0: Ride Lightning, Megadeth, la loro versione cover di un brano ovviamente dei Metallica, per quanto si tratti di un pezzo che appartiene come a Dave Mustaine, che lo ha scritto assieme ai Metallica dell'epoca, dei primissimi tempi, ovvero Cliff Burton, James Hetfield e Lars Ulrich, più lo stesso Dave Mustaine all'epoca, nei primi anni 80, prima che venisse cacciato dai Metallica, cosa che non manca mai di ribadire. Brano per lui talmente importante che ci ha chiuso il suo ultimo disco in studio con i Megadeth, ultimo in senso definitivo appunto, l'omonimo Megadeth, uscito all'inizio di quest'anno. Possibile che nessuno abbia detto i Pearl Jam? No, ma ci andiamo a chiudere perché lo trovo giusto, quindi sì, vi lascio con Paoloni e Sandro, ovvero Mal Rumore, con voi fino alle 21. Per quanto mi riguarda, domani l'appuntamento è sempre dalle 15 e fino alle 18. Ciao!
1: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Malrumore. On Radio
3: Rock. On Radio Rock. 18 e 2 minuti di martedì 18 agosto. Quanti 18 in questo malrumore che inizia adesso? Ben ritrovati. Come andiamo a farvi compagnia fino adesso? Il signor trattenitore dello scettro di antipop, vale a dire Valerio Cesari, che ringraziamo e rimandiamo a domani. Da adesso in poi Paolo Agnazzumo, Sandro Canori, almeno per un bel pezzo, a.k.a. come abbiamo detto malrumore fino alle 21, tanta musica e poi chissà che cosa succederà quest'oggi. Iniziamo con il consueto salto indietro nel tempo, questa volta in compagnia degli Skid Row, mi raccomando, mano nella mano.

0: con la nostra prima novità di questo Marrumore. CEO, amministratore delegato, ci dicono che bisogna crescere, fare le persone adulte, ma come prima cosa in questo Marrumore dobbiamo riparare i danni fatti ieri.
1: You are cursed.
0: Abbiamo sbagliato tutti e forse tutti e tutto ieri nella giornata del 17 agosto, abbiamo fatto tante cose in questo Marrumore, ci siamo dimenticati di un compleanno molto importante, fondante ormai qui all'interno di questa sorta di semiculto, ma sì. A proposito di colonne portanti, First things first, Sandro Canori.
2: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rock 106.600. Questo è Marrumore, la casa del caos e della libertà, dove tutti i sogni capiscono che devono rimanere nei cassetti.
0: Esatto, ci si richiudono. Ora, io ho capito che tu stai sottolineando quanto questo personaggio, Danhausen, stia versando lì nella pool of cringe.
2: È sbagliato da parte tua dire questa cosa, perché io ho previsto questo momento. Sì. Da molto prima,
0: certo,
2: che
0: detto,
2: arrivasse
0: succederà questo, e quindi adesso
2: arriveremo,
0: stai semplicemente
2: qui
0: snasando che sta avvenendo,
2: sta succedendo,
0: okay. Perfetto, come Colombo con l'eclissi,
2: cioè le persone che prima
0: le
2: si divertivano cominciano a lamentarsi, cioè, esatto, sta succedendo questa cosa.
0: Ma noi qui a Marrumore è, no, il nostro, è mio sicuramente, piccolo regno dei desideri, dove ciò che non accade fuori può accadere dentro. Quante cose sai che mi piacciono tantissimo? Poche, 4 forse, si contano.
2: Ma non
0: su
2: è
0: una
2: vero,
0: volta
2: di più. Allora facciamo una conta. I tool in tutte le trasformazioni.
0: Ok, quindi
2: Perfect Circle e Pussifer.
0: Ma quanto ho imparato! Incredibile!
2: Poi Marilyn Manson.
0: Ok. Però stai parlando di musica, vabbè.
2: Poi okay. Danhausen.
0: Appunto.
2: Poi i cani.
0: Ok.
2: E gli animali in generale.
0: Grazie, meglio, se no non affittiamo più.
2: E i robot, l'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
2: Vabbè, siamo già a 7 cose.
0: Vabbè, sono delle cose, ma non tutte le cose. E soprattutto non sono quelle più comuni che incontriamo per strada tutti i giorni, quando siamo faccia a faccia con la popolazione umana di questo mondo, di questo stato, di questa città.
2: Io non voglio più vedere le persone.
0: Esatto, quindi non me lo toccare, Danhausen. Fa schifo nel suo mondo. Il nostro Danhausen è un po', è come il padre interiore. Il padre interiore non è veramente tuo padre, è l'archetipo del padre che tuo padre ha la faccia,
2: sì,
0: di tuo padre
2: comprò.
0: Perché esatto, capisci?
2: Sì, ma finché io spendo dei human money per vederlo, comunque posso lamentarmi.
0: Paghi molto il tuo abbonamento Netflix.
2: Sì. Senza le pubblicità, tra l'altro.
0: Senza, pensa. Anche persona ricca, Sandro Canori. 3899-106-600, ben arrivate, ben arrivati. Tra poco leggiamo, ascoltiamo, facciamo. Per fortuna in questo caos, quindi insomma la cosa più importante, vedi, mi stai facendo sbagliare di nuovo, mannaggia le chiacchiere. Ieri era il compleanno di Danhausen e noi non lo abbiamo celebrato. Lo so, però
2: Augurhausen.
0: Jesus Christ, questo è ancora peggio di qua, di lui proprio.
2: Ma è quello che ha scritto lui, eh?
0: Sì, una cosa del genere, vabbè. Tanti auguri, Danhausen, very evil, very nice, proprio come Marrumore. Slave to the grind, quello che ha aperto le danze, slave to the wage, e ciò che le continua.

0: lei volentieri via, come suggerisce il buon Brian, Slave to the Wage, i Placebo. Ma eccoci qua per almeno 3 ore, quindi dove diamine dobbiamo correre? Anche perché con questo caldo inutile veramente impegnarsi. 3899-106-600, c'è Marta che ci scrive il wrestling con una faccina che ride. Non so, sembra un po' tipo le vecchie storie della guerra di nonno, cioè stanno parlando di nuovo.
1: Mentre facevo la lista di tutte le cose che ti piacciono, capito?
0: Giusto, mamma mia, mi conoscete meglio di mia madre, ci vuole poco, ma anche di me stessa. Poi, buonasera, buon pomeriggio a Isabella. Marilyn Manson sembra quasi il nome di un pesce tropicale, mi riferisco alla pronuncia di Canori.
1: Non è la mia pronuncia, è una citazione.
0: Perché non capite niente, o capite troppo o non capite niente. Possiamo avere, è sempre tipo il tè con il cappellaio matto e la lepre marzolina.
1: Non è che tutti conoscono le citazioni, è una citazione di Richard Benson comunque,
0: vabbè,
1: lo dico
0: troppo,
1: una volta
0: troppo,
1: per tutto.
0: Vabbè, ma lasciami blaterare. Poi, mi chiedevo, tu oggi sei arrabbiato con qualcosa?
1: Ma non...
0: Vedi, mi sembri pacifico, pacato.
1: Sono sempre arrabbiato, come dice Hulk nel primo Avengers.
0: Certo, ma ci stai portando qualcosa sul vassoio? C'è una testa di qualcuno oggi?
1: Ma guarda, basta che mi date là su qualcosa, ma tendenzialmente
0: okay,
1: no.
0: Per fortuna, perché nemmeno io, ma ci siete voi. 3899-106-600. Alessandro addirittura ci dice: meno male che siete arrivati tu e Sandrino, perché sono arrabbiato. No, sono incazzato.
1: Con che cosa?
0: Questo di paese si blocca tutto ad agosto. Neanche un fornitore aperto fino al 31. Ma come si può? A che serve spezzarsi le ferie durante l'anno? Dannata filiera della... Quale sarà il problema? Carta, in questo
1: sì,
0: caso
1: carta.
0: Sì,
1: ogni anno esce fuori questa cosa, ma poi è troppo radicata nella nostra cultura la vacanza in questa seconda metà d'agosto, e quindi è così. Tra l'altro leggevo pure un articolo che diceva che tipo il 40% dei dipendenti sono in vacanza queste settimane, e a differenza del resto d'Europa, in cui la media è tipo 15-20%, quindi è così. È così che funziona questo paese. Poi ho raccontato anche già recentemente di quella volta che proprio in queste settimane mi persero dei pacchi dall'Inghilterra, io chiamando la sede centrale del Games Workshop, e lui con questo accento molto british mi disse: ma perché queste settimane in Italia non lavora mai nessuno?
0: Sì, sì.
1: Facendomi intendere in maniera manco troppo velata che loro ogni anno queste settimane a cavallo di Ferragosto avevano problemi con le poste italiane.
0: Sì, sì, io stessa quest'anno testimone, sto vivendo la mia personale odissea. Hanno pensato bene di spedirmi un pacco dall'Olanda sotto Mercurio retrogrado, quindi stiamo parlando di luglio, e letteralmente la cosa simbolica che già va storta con Mercurio retrogrado sono proprio le poste e le telecomunicazioni.
1: Sì, ma non penso che non diamo
0: nella nostra narrazione qui all'interno di Marrone.
1: Sì,
0: sì,
1: ma quindi non diamo attenuanti alle poste italiane.
0: Non sono solo loro, cioè credo, cioè, ovviamente Olanda, quindi attenzione, che cosa mai mi staranno mandando dei tulipani.
1: Io vengo di Olanda, paese di soccole, ti ricordi? Questa è un'altra citazione.
0: Io sono come gli ascoltatori, non capisco, non capisco mai queste citazioni. Vabbè, comunque fatto sta che è stato

0: è impossibile, ti rimandiamo il pacco, amen, se lo saranno perso.
1: Ah, che
0: e
1: bello.
0: Poi è arrivato pure quell'altro.
1: Che questo pacco era di una persona che l'ha confezionato per me, è quello, non, cioè, non è una sedia che me ne possono
0: mandare.
1: No,
0: lo capisco, però ripeto, tendenzialmente sono portato a fidarmi più delle poste olandesi, anche se non le conosco.
1: Tendenzialmente, anche io. Poi, il mistero di che cosa mi hanno mandato dall'Olanda, perché non lo so veramente, quindi... Forse fanno bene a tenerselo alla dogana, perché è illegale, non lo posso sapere. Intanto questa cosa mi fa arrabbiare anche un po', e quindi aumento i giri del motore con i suicidal tendencies di You Can Bring Me Down.

0: You can't bring me down. Tutto censurato con dei suonini oggi. Si è stato Tanya Tisa per
1: Scotty
0: noi.
1: Doesn't know.
0: Effettivamente siamo bravo.
2: Un'altra cheat questo.
0: Bravo Sandro. Cheat che è quella di prima, che cos'era? Oh, Lawn, io vengo
2: quello
0: down.
2: È Gold Member.
0: Esatto, la ricordo.

0: conosciuto. Altri 899-106-600 Fra, molto bravo. Poi ci chiede i Rush. Che pali, Rush. Però vabbè, vediamo, vediamo. Dall'Olanda, Fiori oppure Droga, scrivete. Ci dite anche che fai. Ti stanno mandando gli zoccoli tipici olandesi. Con quelli, altro che wrestling, lo sai, le legnate. Chissà che se esiste un Sandro, se nel 2026 ancora le battute sull'Olanda e gli zoccoli. Cosa stavi per dire?
1: Non nulla.
0: Ok, meno male, meglio così. Ma se vi siete persi la puntata di ieri, prima che io me lo dimentichi di nuovo, santa miseria.
2: Fatti fermati in questo episodio di Malrumore. Osby Ozorn non esiste e non suona la fisarmonica. E purtroppo neanche Sandro.
0: Mannaggia.
2: Maiolino andava in città a vedere Richard Benson. Siamo circondati da gente che ride. Quello che prenderemo domani è avvolto nel caos. Ma tu non piangere, perché tornerà Malrumore.
0: E quindi è tornato. Poi magari alcuni di voi piangeranno per questo, ma this is another problem. Arrivano
1: this
0: i dettagli. Ogni cosa così, che bello, un'estate lunghissima. C'è chi ci manda tutti i dettagli dei suoi compromessi, visto che in Italia ad agosto non funziona niente. E in realtà
1: invece il resto dell'anno andiamo proprio benissimo.
0: Maledice tutta la BRT Enterprise, come se fosse il Magic Marvel Cinematic Universe.
1: Sì.
0: Quindi sono state lanciate delle maledizioni. Dovete fare attenzione, usate responsabilmente le maledizioni che lanciate attraverso Malrumore, perché comunque, no, abbiamo un canale diretto con il caos e potrebbe essere pericoloso. E careful what you wish for. Io devo fare questa cosa qua, dura solo 1 minuto e 43, ma dopo i Suicidal Tendencies, è troppo bella.

0: International cover up, i Rancid, e che sia proprio questo il problema con la mio pacco olandese, che sia una copertura internazionale, perché mi hanno mandato qualcosa che nelle mie mani o nelle mani del caos potrebbe, Sandro, cambiare qualcosa?
1: No.
0: Ah, ok, poteva essere una bella narrazione, ma non credo anche io. C'è chi ci manda le foto dei suoi zoccoli, Giacomo, i suoi zoccoli olandesi.
1: Bello.
0: Comodi? Come cavolo fate? Vabbè, invece io ho risolto tutti i problemi.
1: Sono riuscito a renderli anche più brutti facendoli di gomma, chiamandoli Crocs.
0: Esatto. Mamma mia, quante brutture. Ma siamo qui a parlare di cose belle.
1: Birkenstock delle pantofole.
0: Io voglio parlarvi di una cosa bella. Voglio desiderare anche io, non maledire questa volta. Voglio desiderare di andare a vivere a Cottonwood in the USA, nello stato dell'Arizona.
1: La foresta di cotone.
0: Cottonwood, è vero, io pensavo legno cotonoso.
1: Anche potrebbe essere, dipende cosa ci stai per raccontare.
0: La magia dell'inglese. Niente, che voglio andare a vivere a Cottonwood, ma stiamo finendo la nostra prima mezz'ora. Qualcuno riesce a indovinare perché voglio vivere proprio a Cottonwood in Arizona? Dopo ve lo racconto, intanto verso il break con lo stesso monito che vi ho appena fatto. Attenzione a quello che desiderate, perché potreste ritrovarvi con una brutta sorpresa come Coldplay dopo il break. Io almeno vi ho avvisati.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it. Questo è Malrumore. On Radio Rock.
2: 18:36 minuti, questo è Malrumore, appena iniziato in questo martedì 18 agosto. Tutto il nostro amore, tutto il nostro ardore, la spinta che ci mettiamo e veniamo premiati così.
1: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: fa così: prima ci mette Clocks dei Coldplay e poi ci comunica con la novità di Radio Free Alice, che è stato un calcio negli stinchi. Kick and the shins, proprio così. Ma questo è mal rumore. Sandro Canori, Paola Gnazzumo, non ci faremo fermare certo da questa canzone che è passata così contro la nostra volontà, ma anche voi, anche voi.
1: I Coldplay hanno RDS, non era
0: no, non si di, non si fa, non si fa. Però firmate anche voi, firma anche tu, Emanuela, la petizione per avere Robbie Williams a questo punto tra i nostri pezzi dentro la nostra regia, perché sicuramente è più rock lui dei Coldplay. Sandro,
2: ci vuole poco. A proposito, penso che anche mia nonna sia più rock dei Coldplay. Assolutamente, ha visto la guerra, è sopravvissuta, più rock dei Coldplay.
0: Tua nonna con i gattini intorno, soprattutto.
2: Tutto, qualsiasi, qualsiasi cosa credo sia più rock dei Coldplay.
0: Un pomodoro.
2: A parte i Coldplay,
0: a parte i Coldplay e i loro derivati. Sandro, però fai
2: quali
0: attenzione. Non lo so, qualunque cosa facciano loro singolarmente, plurimensomma.
2: Bastanti Coldplay.
0: Ma non si può fare.
2: Forse peggio della reggaeton.
0: Guarda,
2: forse
0: ti
2: Coldplay
0: posso dire
2: peggio,
0: perché almeno
2: reggaeton.
0: La reggaeton, o il reggaeton come vogliate, insomma, non è importante, fa quello che dice di fare e non dice di essere una cosa che non è.
2: Esatto. E poi se stai sentendo e non ascoltando, il reggaeton è capace che ti frega e il ginocchio te parte.
0: Sì, il culetto pure, no?
2: Con i Coldplay è solo fastidio.
0: Partono altre cose che non possiamo nominare. Altre 8, 9, 9, 106, 600 ne arrivano. Alcune fanno cucù addirittura. Però li abbiamo già sentiti originali. Perché, tra l'altro, quella, capito, cioè, povero zio. Però, vabbè, che dobbiamo fare? Sandro, però facciamo attenzione, perché noi parlavamo di desideri, di fare attenzione. Tu hai detto Crocs ed è arrivato Clocks. Quindi io ti prego, signore santissimo, di non nominare più niente che non vogliamo.
2: Sono comode e comunque esteticamente meglio le Birkenstock, questo voglio precisare.
0: Questo, oddio, dipende dal modello, però insomma è tutto un mondo orribile, soprattutto intorno ai nostri piedi.
2: Le Birkenstock, vabbè, lasciamo per, dai, non voglio creare polemiche inutili, oggi non mi va.
0: Sono portate avanti dai maschi che ci passano sopra.
2: No, no,
0: no, dalle femmine che lo accettano.
2: Oddio, un po' tutte e due.
0: Esatto.
2: Nel senso, vabbè, è il classico concetto di moda. Cioè, se non fosse una scarpa famosa, sarebbe evidente a tutti quanto sono brutte. Il fatto che sia una scarpa famosa crea il pregiudizio per cui, ma no, in realtà alla fine, dai.
0: Ma tu sei pronto?
2: Vai.
0: Per fare un viaggio in una cittadina incredibile, la cittadina di Cottonwood, Arizona.
2: Da dove vengono i Coldplay?
0: Non credo, no, non credo proprio, per fortuna non potrei andarci a vivere. O forse io volevo andarci a vivere proprio per minare la base centrale, la grotta di Batman dei Coldplay. C'è chi dice i Coldplay sono veramente
2: voglio
0: una disgrazia.
2: Capito? In campagna.
0: Voglio andare a vivere a Cottonwood. Beh, l'Arizona è un luogo importante. A Cottonwood proprio che cosa troviamo? La natura potente, una fauna vicinissima, insomma.
2: West Virginia, Country Mama.
0: Mountain Mama, Country Road, Take Me Home. Ci sono un sacco di country roads,
2: home, country
0: c'è
2: road.
0: Il paesaggio desertico, simbolico, quasi alieno, c'è una scena artistica molto interessante
2: A Cottonwood.
0: Esatto,
2: chi,
0: una cultura rock
2: a
0: underground, non insomma di nicchia, veramente bello. Ci sono delle dimensioni contenute, si parla di circa 11.000 e rotti abitanti, e è famosa soprattutto per il vino, considerata il cuore della regione vinicola della zona. C'è Old Town, che è piena di tasting room locali, gallerie, piccoli negozi. C'è il Green River, attenzione, e c'è la Valle Verde, Sandro, c'è la Green Valley, dove ci sono montagne, ci sono le foreste nazionali.
2: E anche un clima semiarido della steppa, leggo qui.
0: Esatto, quindi d'inverno si va dai meno 3 ai 13 a gennaio, per esempio. I 26 sono quelli estivi, ovviamente un clima che consente la produzione di ottimo vino. Una base strategica, perché vicino c'è Jerome, che è un'ex città mineraria salvata poi da artisti, è diventato un luogo particolarissimo. Okay. Si trovano storie di alieni, storie di minatori.
2: Ma perché vuoi andare a vivere a Cotton?
0: Voglio andare a vivere a Cotton.
2: Allora, sto guardando il sito ufficiale e dalle foto sembrerebbe proprio un bel posto dove andare ad ammazzarsi.
0: E ha qualcosa di piccolo, di Stars Hollow, di cittadina americana, dove tutto è pacifico. E tra l'altro stavo guardando anche le cose da fare. Ci sono tour in yacht, tanti.
2: Perché stiamo parlando di Cottonwood, Arizona?
0: Perché è un posto, perché ci voglio andare a vivere.
2: Perché?
0: perché chissà, tra poco ve lo dico.

0: is a light that never goes out, nella versione Dumb Dumb Girls, perché sì, ci stava bene, volevo gli Smiths ma non volevo un po' quella lagna lì, abbiamo scelto questa versione qua, non vi lamentate. È bello passeggiare in una valle verde in qualche modo, o bello passeggiare a Cottonwood, questa cittadina dell'Arizona in cui vi sto portando, perché basta, io mi trasferisco là. In realtà è ovvio che c'è un collegamento molto forte, perché c'è la base operativa di quella che forse è la più colonna portante di tutte le colonne portanti di Malrumore, vale a dire la base operativa di Maynard James Keenan. Proprio lì abbiamo sia tutto il suo mega gigante impianto vinicolo, quindi Merkin Vineyards, con la produzione di Cadeuchus e Merkin, quindi tu, no? E la vigna della madre con le ceneri della madre, la vigna dedicata al figlio, e questo e quell'altro, e poi varie attività tipo cose che Sandro Canori, adesso io gli elenco questo posto, che cos'è, che cosa fa, e lui avrà un attacco di rosolia. Ma sarà gentile con noi, perché capirà che non è proprio per forza come sembra, potrebbe essere un luogo bello, e soprattutto non vuole farmi piangere.
1: Vai.
0: Il Queen Bee Vinyl Café è un negozio. Inizialmente i Pussifer avevano uno store a Jerome, la cittadina vicina, l'hanno spostata, l'hanno fatto diventare un negozio di vinili, ma anche torrefazione, quindi di caffè, ma anche ramen house, barbershop, laboratorio di stampa e venue dove ci sono concerti hardcore, punk, doom, industrial, c'è poesia, comedy, performance queer, metal, drag, burlesque.
1: Tutto su un palco?
0: Tutto nello stesso,
1: un palco solo?
0: Tutto nello stesso luogo, esattamente.
1: Non c'è un cazzo a fa' a Cottonwood, quindi beh,
0: però
1: giusto.
0: Adesso c'è il Queen Bee Caffè, ma non solo, perché proprio oggi, con un video strepitoso, Maynard ha detto che aprirà un nuovo sushi bar proprio a Cottonwood sempre.
1: Va bene, perché comunque il ramen è un po' limitante, solo il ramen.
0: Esatto,
1: no?
0: No, lui l'ha proprio deciso, insomma, insieme a sua moglie, con cui fa queste cose, quando hanno fatto il primo negozio. Sarebbe stato un ramen house, perché c'è un tipo di cosa che devi fare.
1: Vabbè, Minorland praticamente.
0: Ma
1: quella è casa
0: sta
1: sua,
0: sta diventando Minorland con Cottonwood,
1: come la comunità quella però di Osho, quella che poi hanno avvelenato i fiumi per questa
0: sì,
1: la cittadina.
0: Come si chiama, Cristiana
1: Charles Manson,
0: Cristiana,
1: sì, esatto,
0: quella
1: esatto.
0: Di Copenaghen, o come
1: Cristiania.
0: Cristiana come l'ho chiamata?
1: Cristiana.
0: Cristiana,
1: un'amica tua.
0: Amica mia che
1: quella
0: vive a Copenaghen, che
1: talmente
0: cazzo
1: bassa.
0: No, esatto, un po' una Graceland sta diventando. Come si chiamava quella di Michael Jackson, la villa di Michael Jackson? Tomorrowland.
1: No, quella è sempre Disney.
0: Ah,
1: Tomorrowland,
0: okay.
1: È una land dei parchi Disney.
0: Ormai non capisco
1: però
0: più
1: forse
0: niente.
1: Forse anche quella di
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
0: Chi può dirlo? Insomma, aprirà il 4 settembre qui in Bee Sushi, sempre a Old Town Cottonwood. E in realtà, nello spiegare questa cosa, c'è tutta la storia di, per farvi capire quanto amo il sushi, io porto le mie bacchette personali di legno e ferro che si avvitano in tasca da 25 anni. Cioè, questa persona, questo matto sclerotico, sono 25 anni che nelle sue tasche porta sempre con sé le sue bacchette. Altro oggetto profondamente odiato da Sandro Canori. Quindi vedi quante forze ci stanno a contrasto. Però che dobbiamo fare? Insomma, il video di questa presentazione è accompagnato da questo brano dei Pussifer, che effettivamente è una parola, dimmi.
1: Neverland.
0: Ah, Neverland, Tomorrowland.
1: E poi c'era Fonopoli, che era quella di Renato Zero.
0: Esiste veramente?
1: Fonopoli, città della musica.
0: Dov'era, scusami?
1: No,
0: dov'è?
1: Era un sogno utopico di Renato Zero.
0: Ah, che però non si è mai potuto.
1: Alla fine non si è mai realizzato, credo.
0: Guarda, questo mondo, purtroppo, con tutte le cose possibili, non è stato possibile Fonopoli. Io non so. Non so se mi posso riprendere.
1: Invece Never a Ranch, sì, e ce lo ricordiamo tutti. Anche se è andata bene poi.
0: Alcuni più di altri. E dicevo, Dozo, loro sono di Pussifer.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma. Ma...
7: Oh papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
12: 19.3 minuti, la seconda ora di Malrumore. Pensate, in un futuro potremmo trasmettere in diretta da Cottonwood, Arizona. Quanto sarebbe giusto, ma il mondo non lo è. La vita è cattiva, ma non l'ho inventata io. Si continua con i Nirvana.
0: Radio Rock, back in time.

0: La più dolce tra le novità che abbiamo nell'alta rotazione di Radio Rock, loro sono gli Eels, I'm on standby. Sì, Eels, proprio loro, quelli di I Like Birds, e quindi torneranno.
1: I like move.
0: Anche quello non l'hanno fatto loro, ma va bene sempre. I Like Birds, gli piacciono gli uccelli e gli uccelli ritornano intanto nella nostra base tanto amata e poi anche nel prossimo brano. Un po' di pazienza, perché qui Sandro Canori, in questa seconda ora di Malrumore, tu mi hai scoperchiato un vaso di Pandora incredibile.
1: Io?
0: Cioè, Fonopoli. Dimenticata da me, forse mai conosciuta da me, e dimenticata direi dalla storia, dal mondo.
1: È vero, ricordano tutti la vicenda di Fonopoli.
0: 3899 106 600, voi sapete che cos'è Fonopoli, che cosa doveva essere quest'isola che effettivamente non c'è, e quali sono stati i vari passaggi della sua storia, perché io rimango completamente basita. È una storia incredibile, con una cronologia che parte dal 1979 a tutti gli effetti. Poi diciamo che tra le tracce ufficiali, almeno sul sito ufficiale, ci si ferma
1: a che?
0: Ci si ferma al 2010.
1: Ok.
0: No, 2011, che quindi vuol dire, cioè, è un bel buco spazio-temporale dal 2011 a oggi, per quanto io viva in un tempo in cui il 2011 è 3 anni fa. Però, no, che cosa è successo? Era un'idea di Renato Zero, Fonopoli, progetti destinati a dare spazio e visibilità ovviamente ai giovani, alla musica, a esperienze culturali e formative fondamentalmente. Allora, è stato ideato da Renato Zero nel 92, annunciato addirittura ufficialmente al Sanremo del 1993.
1: Ma proprio sul palco dell'Ariston.
0: Ma tu eri vivo, nato nel 93?
1: Sì, ero nato.
0: Eri nato, e quindi forse per quello ti ha colpito.
1: Ero nato.
0: È nata.
1: Questa è la mia cover.
0: Ah, ok, tua personale. Sì, doveva teoricamente sorgere qui nella Tor Vergata Valley, un'epopea senza fine, ci scrive qualcuno, Enrico, che effettivamente ne sa qualcosa. Un'associazione benefica, qualcosa del genere, vedi quante informazioni.
1: Un centro, un polo culturale, un po' parco divertimenti multimediale, dai.
0: Sì, perché poi c'erano delle cose un po' strane, cioè sale per la musica, per la danza, cinema, letteratura. C'era l'area di formazione, quindi scuole e laboratori per dare
1: stand
0: lavoro e visibilità,
1: stand-up comedy ad oggi
0: probabilmente. E poi una pianta architettonica originale ispirata a un coccodrillo, in
1: sì,
0: qualche modo, appunto, perché il coccodrillo com'era, che
1: perché
0: se sta
1: Renato
0: tranquillo
1: Zero, no, perché Renato Zero era molto fan dei coccodrilli.
0: Sì,
1: infatti nella sua villa sull'Aurelia aveva proprio il lago dei coccodrilli.
0: Ma non so, si fa, sapete. Pensa un po', quante cose blosca, altro che Marlin. Ma ok.
1: Informazione.
0: No, che cazzo ne so io di Renato Zero? So solo che l'ho visto qua dietro una volta inciampare sul marciapiede e cadere, poverino. È l'unico mio momento di vicinanza con questo artista, che per carità è enorme, ma mai
1: vedi
0: mi sono...
1: Però com'è il segreto? Fa sì che le cazzate funzionino.
0: Il tono.
1: Cioè abbiamo... No, è anche il fatto che quello dall'altra parte non sa quello di cui stai parlando.
0: Perché è facile, come ci ha insegnato Charles Manson,
1: la politica. Sì.
0: No, con cupi.
1: Basta
0: cretini.
1: Dare dei dettagli a un auditorio che non sa di cosa stai parlando e sembra vero.
0: Sembra
1: la villa sull'Aurelia. Avete detto villa sull'Aurelia, no?
0: È diventato così.
1: Vedi, tipo villa... di remigrazione, capito?
0: Remigrazione, stessa cosa, incredibile. Voi subito, ah sì, certo.
1: No, loro no.
0: Voi auditorio, qualunque esso sia, ecco. Però, insomma, fermiamoci un attimo, perché a proposito di coccodrilli, torniamo agli uccelli, così un salto tra specie. Perché c'è Alex che dice: il mio cuore oggi sanguina più del solito, senza un vero perché, però possiamo dire già ci sono tanti motivi per sanguinare, mo senza il perché, non lo so, cavoli tuoi. Ma ci chiede la canzone del Bosco dei Pancreas. Non credo che succederà. Ma
1: perché
0: come?
1: No?
0: Come? La canzone più bella insieme al Vicino, la canzone più Malrumore. Quindi adesso la cantiamo tutti insieme.

0: Lotti e un gufo. La canzone del bosco, i Pancreas, mentre noi torniamo alla nostra isola che non c'è.
1: Bella.
0: Bella, molto bella, bravi voi che fate queste richieste musicali. Alex, molto bene. Sentiamo che cosa avete da dire al 3899 106 e 600 rispetto a Farolandia.
2: Malrumoristi, questa è la versione punk di Me lo prendi papà di Gianni Morandi. La si chiama così, Me lo prendi papà.
0: No,
2: era
0: Lorenzo,
2: quella, dai, è la versione punk.
0: Ti immaginavo Sorcino, Lorenzo, ti immaginavo qui a decantare della canzone del bosco,
1: del
0: certo,
1: bosco.
0: Invece no, non c'entra nulla. Qualcuno che dice qualcosa a tema ci sarà oppure state ognuno sul vostro binario?
3: Polonia, dico, ma proprio tu mi cadi su Fonopoli. Polonia! Mannaggia Paolonia.
0: Ma io, a parte non posso sapere tutto, ma tu hai detto un'associazione benefica, qualcosa del genere, quindi Isabella, non è che mi stai facendo tu la cronistoria di tutto quello che sai.
1: Ma è che, cioè, che, cioè, Fonopoli, uno può non sapere che Cristo che cos'è.
4: Certo che se conosci Fonopoli, sono cresciuto con la coscienza di zero.
0: Vedi. Ah, a proposito, c'era un messaggio bellissimo prima sul sushi di Maynard.
5: Io me l'immagino il sushi di Maynard. Questo qui è 21 84esimi, 13 17esimi.
0: Ma non è mica il sushi 14, di Danny Carey, no?
5: 13esimi o 14 e 14esimi.
1: Dici come nomi dei piatti?
5: Indovinate, mangiate gratis.
0: Di proporzioni.
5: Secondo me farà così.
1: Ah, no, io pensavo perché visto che di solito per facilitare l'ordine sui menu dei ristoranti asiatici ci sono i numeri, no? E
0: no,
1: quindi dici voglio il 3, voglio il 4.
0: No, non credo.
1: E invece vai lì e gli dici voglio un 24/88esimo.
0: Sì,
1: capito?
0: Qualcosa del genere.
1: E lui
0: no?
1: Ti porta l'uramaki spicy salmon.
0: Ma chissà, capito? Chi può dirlo? In realtà, vabbè, è una cosa fatta bene anche se mette insieme un sacco di roba come vi stavamo leggendo prima.
1: Sì, ho capito, ma andate a guardare le immagini di Cottonwood, sembra la zona industriale di Caserta.
0: E il 38% della popolazione è over 65, quindi solo vecchi e poi questo angolo di paradiso.
1: Cioè vuol dire che se andiamo lì in maniera abbastanza convinta e imbruttita conquistiamo la città?
0: Io lo farei.
1: Io no.
0: Stavo attaccando le Spice Girls. Stavo dicendo io lo farei.
1: Mettiamo su Rugged. Possiamo andare lì e mettere su Rugged e poi chiedere il pizzo ai locali
0: a
1: di Maynard.
0: Maynard, dammi, cioè, la mia vita da fan a colei che ti chiede il pizzo. Un libro di Paolonia Zumo. Mi sembra che sia la storia migliore. Sì,

0: Nel 1990 arriva la vera voglia di Renato Zero, che porta uno schizzo all'architetto Tommaso Valle, una struttura economica in realtà gonfiabile, pensa, una struttura gonfiabile nel 1990, voleva un gigantesco castello degli zumpi, come si chiamano in italiano?
1: Così.
0: Ok, pensa proprio in questo modo, quindi gonfiabile dalla curiosa forma gonfiabile, del coccodrillo.
1: Eh sì, perché lui c'aveva questa cosa. Perché, comprava tutte la
0: ma
1: costa.
0: C'era una sorta di cheat dietro che era Sandro, smettila di dire false cose su Renato Zero e i coccodrilli, cavoli, è già difficile. Diceva: il coccodrillo se lo lasci tranquillo, se invece poi gli rompi le scatole. C'era una citazione da questo punto di vista, ma tanto nessuno sa niente di Renato Zero,
1: no? Alla fine, quando è tranquillo,
0: come fa? Devo starnutire o imprecare? Non riesco a capire questo pizzicore che sento nella faccia che cosa sia. Comunque,
1: Yeah, bye bye.
0: 1992, presentazione pubblica, quindi parla di Fonopoli in vari programmi per poi avere il lancio nazionale, come vi dicevo, a Sanremo, dove porta Ave Maria e lui usa l'enorme visibilità del festival per presentare anche, credo, Fonopoli. Pubblica anche il mini album Passaporto per Fonopoli, fondamentalmente.
1: Quindi vuol dire che era convinto, però vuol dire che gli hanno dato delle certezze.
0: Tu non hai capito, io sto guardando un riassunto qua, ma se tu vai sul sito della vera storia dell'associazione Fonopoli, fonopoli.it, perché l'associazione continua a promuovere cose, fa ridere, cioè tutta la cronistoria che parte dal 93, poi il 94, poi il 95, tutti i cambi di location, poi il 98, il 99, addirittura arriva la prima pietra posata, non si è capito dove, e poi raggiunto l'obiettivo nel 2000, 2001, la scintilla è scoccata, 2002, 2003, è l'anno che chiude il periodo di grande attesa. 2005 è l'anno che chiude il periodo della grande attesa. Insomma, ci sono vari ed eventuali salti in questa storia. Sta veramente prendendomi più di una puntata di Beautiful, è il caso di dirlo. Tra poco continuiamo così. Tanto è agosto, di che dobbiamo parlare? Volete parlare della guerra? Volete che ci arrabbiamo? Non credo proprio. Parleremo di

0: si è persa per quanto mi riguarda tanto tempo fa, ma devo dire che anche voi non scherzate.
1: Paolo, ma il castello dei zombie è quello di Giorgio Romero? Ah no, quello è il giorno dei zombie.
2: Quello è quello.
1: Vabbè, mi sono sbagliato di poco, dai.
0: Vabbè, siamo lì.
3: Il coccodrillo come fa?
0: Certo.
3: Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi
0: tutta proprio tu.
3: Ma il cappotto con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo
0: si dice mangi troppo.
2: Ma non si dice, quello si sa.
0: Parli troppo, il coccodrillo, non sappiamo come fa, se parlasse troppo lo sapremmo, mi cade tutto il presupposto della canzone.
2: Beh, invece perché il coccodrillo come fa, ha senso, a parte il coccodrillo fa.
0: Fa.
2: Fa così, fa
0: che
2: coccodrillo.
0: Bel momento di radio.
2: Coccodrillo fa.
0: Bene, tu cerca questa annosa questione se mangi il
2: non
0: test.
2: Non mi interessa. Cioè,
0: qualcuno
2: nulla,
0: mi cerchi
2: niente,
0: il test,
2: guarda,
0: ufficiale.
2: Nulla.
0: Perché non lavori oggi?
2: Non mi interessa. Ma oggi. Casa di cammello, come oggi non lavori oggi? Ma fa la puntata su una cosa che ho detto io.
0: Esatto, però poi dopodiché tutto il là. Però torniamo. Cercherò durante il break questo test ufficiale per poter avere ragione. Abbiamo detto, è stato lanciato ufficialmente il progetto di Fonopoli nel 93, nasce quindi anche l'associazione culturale nel 94, quindi in tempi incredibili per l'Italia degli anni 90. Solo un anno dopo arriva il primo terreno, come riconoscete anche voi, zona Divino Amore. Viene individuata un'area di 15 ettari lungo l'Ardiatina, e, insomma, appartenente al Conservatorio di Santa Caterina della Rosa, quindi in qualche modo anche, no, vicina negli intenti. E quindi si elabora il progetto, però
2: poi?
0: Quindi ci sono più sale, sempre più grande. A un certo punto non mi ricordo che metratura voleva Renato Zero, si arriva al punto in cui gli danno tipo il quinto posto che gli danno, erano solo 5.000 metri quadri, e quindi no, io ne volevo 27. Vabbè, 95, sembra fatta per la prima volta, si firma il contratto di locazione del terreno. In quel momento il sindaco è Rutelli, promette un accordo di programma, ipotizza la realizzazione, se Rutelli ancora dal 95 dice: guarda, secondo me primavera del 1996 ci siamo, sarà fatto. Viene addirittura mostrato pubblicamente il plastico. Secondo te, se ne stiamo parlando, è perché si è sviluppato tutto nel 96 e abbiamo avuto la nostra prima Fonopoli?
2: No.
0: Pensa, no. Infatti
2: c'è una foto Instagram, vedo,
0: il rettore del santuario del Divino Amore si oppone all'insediamento. Un comitato tecnico ritiene possibile far convenire tutti insieme le due strutture, insomma, con alcune modifiche, ma il rettore dice no. E quindi il comune doesn't fuck con il rettore del conservatorio, e quindi fanno marcia indietro.
2: Ma stiamo a fare tutto l'iter? Perché non vorrei spoilerare.
0: Tutto l'iter.
2: Allora, sto zitto.
0: Perché cosa hai trovato di
2: no,
0: così?
2: No, perché arriviamo anche, cioè, ad altri sindaci. Io pensavo ci
0: tutti tutti. Io volevo solo dire, il primo è Rutelli, che fa sì sì, ma guarda, ci siamo.
2: Ma pure Veltroni ci ha provato.
0: Veltroni, siamo passati ad Alemanno, siamo
2: addirittura
0: passati,
2: addirittura la mia Fonopoli per Borgadari e Coatti, alla Magliana, il sogno di Renato Zero.
0: Come si chiamava?
2: L'opera pronta fra 3 anni.
0: Sì, ma ognuno ha detto cose diverse. Senti, ma
2: doveva essere pronta prima del 2010.
0: Come doveva essere pronta la prima volta nel 96?
2: No, con Veltroni, dico.
0: Senti, come si chiamava quella col caschetto, Renata Polverini?
2: Che è stato sindaco?
0: Temo di sì, Lazio.
2: Ma
0: forse. Terribile, terribile. Però la vera domanda prima del break è:
4: senso solo,
0: perché stavi cantando questa canzone? Stavi immedesimando nella destinazione paradiso di Renato Zero?
2: Non dare colpa a me se vuoi ascoltare questa canzone.
0: La stavi cantando, Sandro, poco fa.
2: Nessuno c'ha le prove di questa cosa.
0: Immaginatela cantata da Renato Zero per la sua Fonopoli.
2: La Polverini è stata deputata, è stata la Regione Lazio candidata, presidente della Regione Lazio.
0: Eh sì, l'avevo rimossa la Polverini.
2: Sì, anch'io totalmente.
0: Cioè adesso improvvisamente così, nella vostra mente, sia Gianluca Grignani che la Polverini insieme.
2: Beh, forse si ricordano più dei Grignani.

0: parte qua. Comunque il coccodrillo si dice mangi troppo, Sandro, il testo ufficiale.
1: È diventata una balena poi il coccodrillo, no? Nel progetto Reno Zero, no, è sempre stata una balena.
0: Ah, pensavo.
1: È un coccodrillo.
0: Non sono ancora arrivata alla digievoluzione in cui diventa.
1: Guarda, se era una digievoluzione, il coccodrillo sarebbe diventato un bipede, poi un robot, poi un mostro con le ali, poi un frigorifero, poi una lavatrice, poi di nuovo un bipede e poi alla fine
0: un coccodrillo.
1: Un coccodrillo però cavaliere sacro.
0: Pensa, d'oro.
1: Questo è Digimon. E vi saluto a
0: tutti. Salto su. Che cosa è successo a questo malumore? Prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio a senso solo. Onda. Cioè, 2 minuti e 17 per arrivare a sto punto.
1: Addirittura su stupido.it si vendono la tesserina, si vendono le tesserine di socio di Fonopoli, Associazione Culturale Fonopoli, Centro per Idee in Movimento, socio sostenitore, tessera numero 07060.
0: Incredibile.
1: Strettamente personale, col disegno del progetto Coccodrillo mai costruito. Però evidentemente per cercare finanziatori e sostenitori hanno cominciato a fare le tessere prima di avere il posto stesso. Incredibile.
0: Un sogno inarrivabile, forse ancora sospeso. Chi può dirlo? Lo scopriremo tra poco nel proseguo di Malrumore. Intanto usiamo la prossima canzone per andare al break e soprattutto per esclamare un'imprecazione.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
0: State ascoltando Malrumore
3: on Radio Rock.
10: Metà strada di questo malrumore per martedì 18 agosto, siamo arrivati alle 19.37 e solo all'inizio del percorso del sogno di Fonopoli. Mannaggia, che storia triste. Ero triste anche per la sparizione dei nostri fantasmi preferiti. Per fortuna sono tornati ad invadere questo studio.
3: Radio Rock, back in time.

0: Linda, Bring on the Psychics, tra le nostre novità che trovate sul sito radiorock.it. Ma noi torniamo qui con questo marrumore ricco di inchiesta, e un'inchiesta che in questo caso porta veramente anche a delle cose particolari, perché il sogno di Renato Zero di Funopoli ha coinvolto anche tante persone, tanti cittadini. Sentite.
1: Non ho sentito tutto il discorso, forse lo avete già detto, ma per Funopoli sono state fatte anche parecchie donazioni private. Io ho degli amici che hanno donato dei soldi per questo progetto negli anni 90.
0: Vedi.
1: Dove saranno andati a finire?
0: Beh, c'è da dire che, come dicevamo, l'associazione culturale esiste.
2: C'è l'associazione culturale, non so se è ancora attiva,
0: sì.
2: Magari hanno investito quei soldi in attività e poi non si è concretizzata la sede fisica, ma magari quei soldi l'hanno investiti in altro, questo non lo so. Però in effetti abbiamo visto pure noi che si vendono le tessere su eBay, quindi qualcuno, no? C'eravamo arrivati che qualcuno aveva donato, però in effetti... Avete testimonianze dirette, sempre portate, non so, ripeto, magari l'hanno usati per l'associazione.
0: Siamo rimasti al primo naufragio, quello del 1996, che chiameremo Divino Amore. A quel punto vengono proposte l'argustica.
2: Tranquillizziamo tutti, non è deceduto Renato Zero,
0: no,
2: non stiamo facendo
0: così.
2: Questa cosa.
0: È solo stato scoperchiato e dopo che vi abbiamo parlato di Disneyland, dopo che vi abbiamo parlato dei parchi giochi, sempre, in tutte le settimane, in cui vi abbiamo parlato di Cottonwood come il regno futuro Graceland di Minor James Keenan, Sandro Canori ha avuto la bislacca idea di pronunciare Funopoli ed eccoci qua con una super intensa ricerca necessaria, perché devo capire tutto quanto. Arriviamo al secondo terreno, siamo nella zona di Magliana Muratella, 1997, il comune propone questi 3 ettari, siamo al centro direzionale Alitalia, in questo caso Consiglio Comunale Regione Lazio approva un accordo di programma che consente quindi di dare questi terreni per la costruzione di Funopoli. A quanto pare questo è il tentativo che ci arriva più vicino, quindi ci sono addirittura i piani finanziari, siamo già nel 98, quindi no, anno dopo anno c'è il progetto architettonico, c'è il piano economico, ci sono i parcheggi, cosa incredibile, sappiamo quanto sia difficile in Italia progettare qualcosa con dei parcheggi.
2: Meglio, i parcheggi vengono progettati, vengono anche costruiti, ma poi per questioni di ordine pubblico spesso non si possono utilizzare.
0: Esatto.
2: Perché come faccio poi io a gestire tutto questo flusso di macchine?
0: Non si può fare. Invece in questo caso ci sono anche programmi di infrastrutture, collegamenti, accordi con Alitalia e il comune. Cambiano le dimensioni. Una delle versioni più sviluppate prevedeva un'area di 30.000 metri quadri, 3 auditorium e circa dai 500 ai 3.500 posti a seconda del progetto. Poi gli spazi espositivi, i laboratori, la ristorazione, perché a quel punto che fai? Non ci metti un ramen bar o qualcosa del genere? Forse nel 98 ancora no, però si pensava veramente a tutto. C'è addirittura l'approvazione e, come ti dicevo, la prima pietra il gennaio del 1999.
2: Pietra! Hanno messo la prima pietra e poi basta.
0: E alla fine a fine anno il Consiglio Comunale approva il passaggio alla conferenza di tutti i servizi. La regione però ratifica l'accordo, lui Zero posa simbolicamente la prima pietra durante un collegamento televisivo con Caramba Che Fortuna.
2: Ah, me lo ricordo.
0: Addirittura eri lì tu ad acque, un giovane Canori di fronte a tutti i passaggi di Funopoli.
2: Caramba Che Fortuna guardavamo tutti, cioè l'unica cosa, non c'avevamo scelta, non è che dici adesso metto Netflix o guardo, scrollo Instagram, quello c'era, quello guardavamo.
0: Però dramma, signori, perché in quel momento nonostante il progetto venga presentato al Parlamento Europeo di Strasburgo, Zero però c'è da dire che in ogni cosa ci cavalca, quindi aveva fatto il concerto, in questo caso fa il disco,
2: che ci
0: scusate,
2: cavalca, avrà avuto delle certezze, no?
0: In questo caso lui realizza il tour Cantiere Funopoli, finalizzato anche a sostenere economicamente l'iniziativa, e poi a un certo punto
2: andata così.
0: Mancano impresa, mancano fondi, mancano valutazioni, nel 2000 restano da individuare tanti problemi.
2: Svalutation, direbbe qualcuno.
0: E praticamente scoprono che l'iter, l'anno dopo aver posato la prima pietra. Aveva già richiesto circa 230 adempimenti normativi. C'erano già troppi cavoli che non tornavano. Arriva poi un costruttore e si va avanti così in questa storia che sembra aver lasciato gli ultimi battiti in quegli anni. Invece no, continua. Ma prima, così, per inframmezzare questa storia incredibile, torniamo un po' indietro al 2006, siamo più o meno in quegli anni, loro sono i Block Party.

0: Shooter, brano del 2006, ed è proprio nel 2006 che siamo con la nostra storia, perché subentra un altro incredibile sindaco, Walter Veltroni, che proprio in festa per il 29 giugno, festa per Roma, in occasione della manifestazione che si svolge a Piazza del Popolo, dopo aver già confermato il tutto alla Casa del Jazz l'anno prima, tra l'altro nel 2005, lo riconferma di nuovo. Walter Veltroni ribadisce all'artista Renato Zero e ai cittadini l'impegno del comune a realizzare nei tempi previsti, che a questo punto quali sono? Quelli entro il 96? Non credo, forse quelli entro il 2008, di creare la struttura tanto attesa, ribadire tutto quanto, cioè quindi tutta la modalità, corsi di formazione, concorsi, iniziative culturali, proiezione di un filmato realizzato proprio dall'associazione che testimonia in pieno tutte le volontà, ok? In questo caso abbiamo una Fonopoli che dovrebbe sorgere alla Magliana, una struttura che sarà proprietà del comune, la gestione sarà affidata all'associazione, il comune finanzierà l'opera, perché già Roma nel 2005-2006 sappiamo che no, stava piena di soldi da poter mettere ovunque. La prima fase costerà circa 15 milioni di euro, l'auditorium principale avrà circa 4.000 posti, apertura prevista, Sandro, entro il 2008.
1: Bene.
0: Bellissimo, una storia incredibile, promessa del 2005, ribadita nel 2006 e poi nel 2008 viene addirittura compresa nel nuovo piano regolatore generale di Roma, come scrivete voi al 3899 106 e 600. Questo progetto di Fonopoli comunque sta più avanti dello stadio e,
1: sì.
0: E nonostante questo, vedi un po' cosa succede. Poi salto, tutto pronto, abbiamo iniziato a costruire, abbiamo iniziato a fare, no,
1: ma
0: nel 2009 la nuova giunta Alemanno approva un assestamento del bilancio che esclude i fondi destinati alla costruzione, quindi il finanziamento, Sandro, puff,

0: Sabato.
1: Non lo so, perché la canzone si chiamava Helicopter, Helicopter, quindi. Quindi niente, Alemanno da una parte toglie i finanziamenti, dall'altro dichiara però di volerlo riesaminare, chiede un nuovo studio di fattibilità. Viene anche annunciata la possibile disponibilità di 50 milioni, però alla fine non vengono mai stanziati. E arriva la terza collocazione, Anagnina, Romanina. Fonopoli consegna al comune un altro piano industriale nel 2010 e avvia una collaborazione con il credito sportivo e durante ancora una volta i concerti di Renato Zero 6-0 Alemanno e la presidente della regione Renata Polverini annunciano nuovamente nel 2010, signori, quanto è passato?
2: Ci siamo!
1: Ufficialmente Fonopoli, questa volta nella
2: è fatta
1: centralità Anagnina Romanina, partendo dal recupero delle Officine Marconi. Dici, tutto a posto, abbandoniamo la Magliana, andiamo qua. Pensa, Sandro, non sono riusciti a fare questo progetto, quindi che cosa succede? Propongono qualcosa di ancora più grande. Ti ricordo che la fase iniziale di quello che abbiamo appena detto costava 15 milioni. Questo qua?
2: C'è l'inflazione, sono passati 20 anni, 30 anni.
1: Esatto, e ne passeranno ancora, perché neanche questa versione supera la fase

0: Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. In altre parole, Sandro?
1: Cosa?
0: Fuck! Comunque, non avremo Fonopoli, ma per fortuna abbiamo delle presenze
1: di oscure.
0: Sì.
1: Oscure.
2: Paoloni Assumo con Sandro Canori. La canzone Helicopter sarebbe bellissima. Da recuperare. C'è un bel accento. Che è l'accento napoletano.
0: No?
2: Se non sbaglio.
3: Helicopter, helicopter. Paragopter, paragopter.
1: Ride, abbiamo dei sbagliati.
0: Però mi sa che è vero.
3: Helicopter, helicopter.
1: Ma non è vero, ma che stai a dire?
0: Senti.
3: Paragopter, paragopter.
0: È nata.
3: Helicopter, helicopter.
1: Che
0: Visti
1: i popoli che hanno occupato e dominato il sud Italia, sicuramente Napoli, la napoletanità e la musica napoletana hanno delle sonorità di un certo tipo.
0: Yes.
1: Ma questa canzone
0: non è napoletana.
1: Credo che sia proprio degli occupanti.
0: Di dov'è il signor Fazligia?
1: Sembra,
0: questa è Alma Megretta.

0: Allora, Fadil Fazlija, nato il 15 luglio 1972, conosciuto professionalmente come Fazlija, è un cantante turbo folk bosniaco rom.
1: Bene.
0: Bene. Adesso oggi, oltre a Fonopoli, sapete anche tutto questo. Siete contenti? Che lui ha iniziato la sua carriera musicale nel 1997 con il suo primo album in studio, Prozjak i Kraljica, o qualcosa del genere. Incredibile, eh? Mentre questa hit è del 2021. Wikipedia ci tiene a dirci che la canzone si è classificata settantesima nelle classifiche in Austria nel novembre 2023.
1: No, perché credo, di che anno è la canzone?
0: 21.
1: È andata molto virale.
0: Eh sì,
1: cioè,
0: TikTok.
1: Alla base di un sacco di trend su TikTok e quindi di conseguenza.
0: Però settantesima, che informazione è? È arrivata settantesima nelle classifiche in Austria, non è che parla delle altre classifiche, è solo quello.
1: Ah, magari in Austria tutti i ragazzini si sono messi a ascoltarla perché, no? Capito?
0: Chissà, Sandro, tu te ne stai andando?
1: Helicopter, sì.
0: Grazie, vai via con il tecnologia, vai via con il tuo helicopter.
1: Ne vado via con il mio helicopter, sì.
0: Mannaggia, fai attenzione.
1: Ciao.
0: Noi invece andiamo verso il break, l'ultima ora di Ma Rumore, lo facciamo con i Blue October di Say It.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.

0: Mal Rumore.
1: Ultima ora di Marrumore in solitaria in questo martedì 18 agosto, si sono fatte le 20 e praticamente 7 minuti. Torniamo in diretta indietro nel tempo con gli Scorpions in No One Like You.

0: La novità più di Monica che c'è invece tra le nostre 15, forse insieme a Marilyn Manson, che però non si palesa più, e quindi Gatta Morta, Black Hole per noi. Mi raccomando, votatela per mantenere alto il livello di oscurità all'interno delle nostre novità.
1: La prima cosa che sento rientrato in Italia dall'Islanda è Malrumore, e mi sembra tutto giusto il modo migliore per onorare questo rientro.
0: Come andate in Islanda? Raccontaci qualcosa, portaci tu in vacanza, noi che in vacanza non ci possiamo andare. E soprattutto, come la prima cosa rientrato in Italia ascoltare Malrumore? In Islanda non hai ascoltato Malrumore, con tutti gli strumenti che Radio Rock vi dà per seguirci sempre, ovunque e comunque. A tal proposito vi ricordo anche che adesso siamo presenti sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Questo vuol dire che siamo disponibili e visibili in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure avete anche la possibilità di ascoltare Radio Rock Italia. Che bellezza! Comunque, tutto questo nominare o citare in maniera non proprio giusta i 99 Posse e la parlata napoletana mi porta qui

comincia adesso 99 Pose, che ci riporta direttamente, anche con un po' di ironia, agli ultimi capitoli della storia di Fonopoli. Vi abbiamo raccontato in questo marrumore tutto quello che è successo, i vari sindaci che si sono passati il testimone nella creazione del sogno di Renato Zero. Siamo rimasti al naufragio dell'ultima ipotesi, che sembrava in realtà quella tra le più concrete, invece proprio niente. Quindi il progetto edilizio si spegne tra il 2012 e il 2018, però che succede? Nel 2017 Renato Zero racconta apertamente di essersi opposto alla precedente operazione immobiliare, perché a suo dire prevedeva soltanto 5.000 metri cubi destinati all'arte e lui ne voleva 27.000, quindi come si fa? Ritiene che il suo nome fosse stato utilizzato per legittimare una speculazione edilizia. Tutto questo lo racconta alle pagine dell'Espresso, quindi continua a farsi sentire, per poi provare un tentativo anche nel 2019-2020, altro sindaco, in questo caso Virginia Raggi. Lui definisce Fonopoli il proprio buco nero, quindi a un certo punto, dopo tutti questi anni, riesce a dire questa cosa, però non rinuncia, propone alla sindaca Virginia Raggi di utilizzare una caserma dismessa o comunque un altro edificio pubblico abbandonato, a questo punto accettando delle misure diverse da quello che era il suo sogno iniziale. Anche la Raggi in realtà manifesta disponibilità, viene ipotizzato uno spazio, poi viene giudicato inadatto, quindi niente, non nasce neanche il nuovo progetto amministrativo concreto. E quindi qual è la situazione attuale? Nulla, punto, niente, non si sa. La cittadella non è stata costruita, non risulta oggi associata a nessun terreno, non c'è un finanziamento, non c'è un iter edilizio attivo. Come vi raccontavamo, l'associazione culturale Fonopoli esiste, organizza, promuove eventi, attività culturali, formative, ci sono pubblicazioni e servizi per i soci, a quanto pare, comprese le prevendite dei concerti di Renato Zero. Mi sento male per questa cosa. Quindi un progetto, un grande sogno, fallito, ce ne faremo una ragione? Chissà, adesso sono attentissima, vorrei capire se ci potrebbero essere dei nuovi sviluppi. Chiaramente la polemica è molto...

però non ci sono cifre pubblicate da qualche parte che possano permettere di ricostruire con precisione, diciamo, le entrate e le spese di questo progetto che, c'è da dire, è iniziato veramente tanto tanto tempo fa.

insieme a Mike Patton, questa è Look at Me. In realtà ci spostiamo tantissimo col suono, perché quel comincia dei 99 post e mi porta a una chicca. L'altro giorno abbiamo sentito Quella Nera, questa volta è il momento della Regina Bianca, White Queen, As It Began.

Una storia triste questa, White Queen, As It Began, un disco bellissimo, Queen 2 potrebbe essere anche la canzone di saluto al progetto Fonopoli, è veramente un momento di mestizia, quindi prendiamo un bel respiro, continuiamo con un'emozione intensa insieme agli Skunk e Nancy fino al nostro ultimo break e poi l'ultima mezz'ora di Rumore.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: 20 e 36 minuti, martedì 18 agosto, ultimi 24 minuti insieme a me, Paola Gnazzumo, per questo Malrumore che sta per finire. Si inizia alla fine con i Wolf Mother.
8: Radio Rock, back in time.

Smokehouse, ho aspettato fino alla fine affinché tu mi proponessi l'unica novità che volevo veramente sentire quest'oggi, invece no, l'ultima per questo marumore sono i Couriers, Nothing Happens Twice, ma sono molto contenta lo stesso perché è davvero bella, votatelo sul sito radiorock.it perché poi così ci facciamo un piccolo regalo, sentite qua.

Poi mi chiedo, esisterà questa via di casa? I'm just a fallen angel finding my way home. Questa è Lucifer's Teardrop, un altro estratto da One Assassination Under God Part 2, Chapter 2, scusate, per essere proprio precisi. Ce la siamo regalata, visto che non è arrivata la novità, quella nell'alta rotazione. Non ce la faccio più, non vedo l'ora di tuffarmi proprio pienamente dentro questo disco insieme a voi, non più di quanto io non stia già facendo nella mia quotidianità. Ma a proposito di Manson, chi l'ha visto dal vivo nell'ultimo appuntamento romano qui all'Auditorium ha visto in apertura i Vows, che sono totalmente da recuperare. In questo brano che stiamo per sentire, si chiama Shudder, abbiamo James Monkey Shaffer, forse lo riconoscete perché è uno dei membri dei Korn, ma anche il signor Josh Freese, attualmente batterista degli A Perfect Circle, che è stato anche batterista delle Nine Inch Nails, che è stato mandato via dai Foo Fighters nel 2025, che ha suonato anche nei Devo, nei Paramore, nei Guns N' Roses, ahimè per un breve periodo dal 97 al 2000, nei Suicidal Tendencies. Insomma, dobbiamo dire altro del signor Josh Freese, che io amo alla follia? Assolutamente no.

loro sono Vows insieme a James Monkey Shuffer, Josh Freeze. Invece, rimanendo in queste sonorità, quindi un post-punk, un abuso di drum machine o di batteristi che suonino come una drum machine dark goth, passiamo a In Out da Bristol, che proprio recentemente hanno pubblicato un nuovo singolo. Si chiama Bury Your Freedom.

0: programma, quindi dobbiamo seppellire la nostra libertà secondo In Out, scritto N-A-U-T, da Bristol. Un paio di singoli nuovi per loro in questo 2026. Un po' controsenso, perché prima abbiamo Liberation e poi Bury Your Freedom. Insomma, dovremmo capire di che idea sono riguardo questa libertà. Io tra poco sarò libera, perché lascerò tutto quanto al buon Matteo Strano con Bring On The Night. Ma prima, una cosa fondamentale.
1: Il nuovo libro di Paolo Miazzumo, La mia vita da fan a chiedere il pizzo, presenta i fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Il coccodrillo fa e si dice evolve in un cavaliere lavatrice alato. Un pomodoro è più rock dei Coldplay. Non avremo Fonopoli, ma caramba che fortuna abbiamo Gattone. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Questo è un helicopter, e questo è Malrumore.
0: Helicopter, per sempre con noi dopo oggi. Mannaggia me, è quello che mi viene in mente. Ma soprattutto mannaggia voi, ma soprattutto grazie a voi tutte e tutti che siete stati con me in questo Malrumore del martedì. Ci troviamo domani alle 18, pensate, per il Malrumore del mercoledì. Playlist appena pubblicata, tutto quanto in mano adesso a Matteo Strano, dopo il break a cui arriviamo con l'ultimo brano di questa incredibile selezione musicale di oggi. She Wants Revenge, Tear You Apart, per rimanere più o meno nella zona musicale che abbiamo affrontato in quest'ultima parte di programma. Non mi rimane che dirvi bacini e rock and roll.

0: wanna fucking tear you apart.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
2: Radio Rock.
1: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
1: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
14: Cari amiche, cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, 3 ore a nostra disposizione da passare tra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist ascoltiamo Hard to Handle nella versione dei Black Rose.

0: brano per iniziare la nostra playlist di questo martedì 18 di agosto, e di sicuro nel corso di questa stagione qui su Radio Rock, Black Crowes è una di quelle band che davvero spesso ci è capitato di ascoltare insieme. Ogni tanto li scelgo io qui dallo studio, ogni tanto come stasera li seleziona la nostra regia. È sempre un gran piacere ascoltare questa band, particolarmente apprezzata anche da voi. Da quello che vedo iniziano ad arrivare i primi messaggi al 3899 106 e 600, e allora stasera iniziamo subito le nostre chiacchiere. Mando un abbraccio a Fabio, che so bene essere come me un gran fan proprio dei Black Crowes, e saluto poi anche l'amico Joe che con la sua voce ci inviava questo messaggio attraverso WhatsApp.
1: Hard to Handle dei Black Crowes è una canzone meravigliosa.
0: Piace? Bella,
1: ma
0: sì, molto bella.
1: Mi fermo un attimo al messaggio appena, credo un minuto precedente, Love Will Tear Us Apart, che hanno fatto vari gruppi in maniera meravigliosa, però Joy Division, Love Will Tear Us Apart, ci potrebbe stare assolutamente in questa serata, credo. Però decidete voi, intanto vi saluto.
0: Mi è piaciuto quel credo quasi alla fine del tuo messaggio, caro il mio Joe. Lui si ricollegava ad una delle ultimissime canzoni mandate in onda dalla nostra Paolonia, così intanto io sfrutto l'assist per salutare Pau e Sandro che vi danno appuntamento a domani nel pomeriggio, e di sicuro ringrazio un amico anche per questa bella proposta per quanto riguarda i Joy Division. Ci aggiorniamo fra qualche minuto, esattamente 5 minuti e mezzo, che insomma, anche dal punto di vista delle novità, stasera partiamo decisamente bene.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

terzo singolo da quello che sarà il nuovo lavoro di Mastodon, per quanto mi riguarda terzo bello ascolto in compagnia di questa grande band. In realtà però, mentre i Mastodon suonavano questa In The Ruins, qualcuno di voi mandava ancora immaginette dedicate ai Corvi Neri, che avevano aperto la nostra trasmissione. Prima chiacchieravamo un po' della band dei Black Rose. Un grande abbraccio al nostro Fede. Se poi vi viene in mente qualche altra canzone a tema corvo, 3899 106 e 600. In realtà io oggi, nel corso della serata, avrei voluto dedicare almeno un paio di brani anche ai cavalli, insomma, per un motivo o per l'altro. Oggi di quegli splendidi animali se ne è parlato parecchio qui in Italia: la morte di Varenne da una parte, e poi il Palio di Siena, che si è concluso giusto un'oretta e mezzo fa. Ci aggiorniamo nel caso anche su un gioco del genere. Intanto un grande abbraccio, sempre attraverso Telegram, anche ad Andrea, che dice: Matteo, ma allora non sei in ferie? Puntuali e presenti qui ai nostri posti, caro il mio amico, anzi in queste prossime due settimane, dove giustamente il nostro Simone Maurovic si gode un po' di pausa, avremo addirittura una trasmissione in più. Se vi va, ci sentiremo anche nella serata di venerdì. Poi personalmente mi fermerò qualche giorno all'inizio di settembre, quindi insomma abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme per continuare la playlist, la prima ottima vostra proposta di stasera.

Bravo John, che giocando un po' con i titoli delle canzoni e riappoggiandosi all'ultimo brano che avevamo ascoltato in compagnia di Paolonia, ci proponeva questo bellissimo classico da parte dei Joy Division, che è di sicuro una canzone particolarmente tragica e malinconica, ma uno di quei brani bellissimi che fa sempre piacere riascoltare. E fra l'altro nel corso di quest'anno, fra le mille cose che ci ha raccontato il nostro Alex Righi, ci spiegava anche un po' da dove veniva fuori l'ispirazione per questo titolo, e devo dire che la questione è di quelle da una parte completamente casuali, ma dall'altra parte davvero buffa ed interessante, perché nel 1973 all'interno di alcuni studi di registrazione che si trovano in Inghilterra e per la precisione nella zona di Stockport, Neil Sedaka aveva inciso una canzone anche particolarmente solare ed ottimista fin dal suo titolo, Love Will Keep Us Together, quindi l'amore ci terrà ancora uniti, che era stato di sicuro un gran bel successo. Passano gli anni, passano ovviamente anche un po' le mode musicali, arriva il turno dei Joy Division, che questa canzone la registrano esattamente in quegli studi, e giocando anche un po' con il titolo del classico di Neil Sedaka dicono esattamente il contrario, altro che l'amore ci terrà uniti, qui invece l'amore ci farà a pezzi, che è una di quelle cose che insomma si sposava particolarmente bene con la poetica di Ian Curtis. Queste qui invece sono i Cure.

parlavamo prima di due canzoni, una particolarmente solare, l'altra invece particolarmente malinconica. Sono queste qui due sensazioni che una poi in generale si ritrovano all'interno di questo lavoro dei Cure, che era intitolato Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, che usciva nel 1987 e che alternava al suo interno delle canzoni particolarmente allegre e divertenti ad altre cose un po' più intense. Il ritornello del brano quasi affregato, il nostro amico Fede che, citando gli Slipknot, diceva: "If you're 5'5'5, I'm 666, così cantava Corey Taylor all'interno di The Heretic Anthem. Bella chiamata, caro il mio Fede, abbiamo sbagliato giusto di qualche lettera, ma insomma, complimenti per la citazione e per la memoria. Saluto poi anche Emanuele, dice: "Sempre ad ascoltarvi anche appena uscito dalla palestra". Tanto complimenti a te, caro il mio amico, che ti alleni anche. Quanti ne abbiamo oggi? Di 18 di agosto. Devo dire che io non è che sia proprio la persona più sportiva del mondo e in quest'estate ho un po' tirato i remi in barca, no? Potrei usare la classica frasetta: se ne riparla a questo punto a settembre, di sicuro farò un po' di fatica a rimettermi in forma. Intanto, per chiudere questa prima mezz'ora insieme, ascoltiamo un'assoluta novità. Questa qui è la nuova canzone dei Fontaines DC, intitolata Marianne.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
0: Questo è
7: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
8: Seconda mezz'ora di trasmissione, ripartiamo con un classico di Michael Jackson.
1: Radio Rock, back in time.

0: Classicone di Marilyn Manson, e quindi per estensione classicone della musica tutta, visto il grande, grandissimo successo che aveva avuto questo signore qui. Vedete ovviamente il titolo del brano, laddove ci fosse bisogno di ricordarvi una cosa così ovvia. Apriamo proprio con Jackson la seconda mezz'ora a nostra disposizione. Dicevamo di giocare anche un po' con i cavalli in riferimento alla nostra playlist, e come al solito mi date delle ottime idee. C'è Andrea che dice: come non pensare a A Horse With No Name degli America. Guarda, è di sicuro una di quelle canzoni che anch'io stasera avevo voglia di ascoltare con voi. E c'è poi Fabio che invece ci scrive un bel messaggio che di sicuro mi ha regalato un sorriso, perché lui dice: ma il pony, no? Il cavallino, quello un po' più piccolo, è considerato un cavallo di serie B? Non per i Free, che con Ride on a Pony hanno scritto un gran bel brano. Lo sai che in effetti è vero, su questa storia hai di sicuro ragione, caro Fabio. Avevo sottovalutato anch'io i pony, e di sicuro qualcosa si potrebbe ascoltare anche nel loro riferimento. Tutte idee da sviluppare dopo questa novità. Stasera ascoltiamo anche gli Interpol.
1: Brand new music right here. Brand new.

Un'altra band che in quest'estate ci ha fatto davvero spesso compagnia è quella degli Interpol. Lo aspetto con grande curiosità il loro nuovo album, per il momento tre singoli e secondo me anche in questo caso tre buone canzoni. Questa è intitolata See Out Loud e come tutte le altre proposte la trovate sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Intanto, come sempre, che grandi soddisfazioni che mi date con i vostri messaggi. Mi segnalate anche One Horse Town dei Blackberry Smoke, è una canzone che anche a me di sicuro aveva colpito nel corso di questi anni. Adesso stavo qui a provare a ricordarmi se la prima volta che l'avevo mandata in onda era perché magari qualcuno di voi me l'aveva chiesta o se c'ero arrivato io da solo qui dallo studio. Poco importa, insomma, fa davvero piacere sapere di essere così sintonizzati. Insomma, siamo qui ogni sera per condividere un po' di musica e quando riuscite a farmi sorprese del genere, insomma, la cosa anche per me diventa di sicuro un po' più bella. Intanto, per iniziare a dedicare un po' di canzoni ai cavalli, giustamente come stavate scrivendo anche voi, questa qui era davvero immancabile.

Perché insomma, almeno qui in Italia non è che capita esattamente tutti i giorni di svegliarsi, iniziare a dare un'occhiata alle notizie e vedere i cavalli più o meno su tutte le prime pagine dei giornali. Un po' avvenuta oggi la morte di Varen, io di Ippica ne so davvero zero, ma è onestamente stato incredibile il tipo di successo, no? Di fama che ebbe quel cavallo. È di sicuro un personaggio, se così possiamo dire, una figura che è molto molto presente nella mia adolescenza o preadolescenza, insomma in quel periodo un po' di anni fa ormai, insomma, di Varen se ne parlava parecchio. E poi oggi si è corso con 48 ore di ritardo sul previsto anche il Palio di Siena, insomma anche in quel caso non è che sia un grandissimo esperto. Vi confesso che oggi pomeriggio, prima di arrivare qui in radio, avevo provato ad accendere la TV per dare un'occhiata al Palio, ci hanno messo però davvero tantissimo tempo per sistemarsi nella maniera opportuna e corretta, e quindi ovviamente hanno iniziato la corsa appena io ero uscito da casa, e quindi insomma poi il vincitore l'ho recuperato quando sono arrivato qui in radio. Tornando invece alla musica, un ringraziamento a chi proponeva un bellissimo classico del genere, e magari per la prossima scelta bar un po', però ammetto che mi andava di rimanere ancora per qualche minuto su questo stile, volendo anche così rilassato. Se dico bene, di canzoni dedicate ai cavalli in maniera molto chiara non ce ne sono nel repertorio di Mr. JJ Cale, che però è uno di quegli artisti che mi fa sempre molto piacere ascoltare con voi. Questo titolo si potrebbe un minimo avvicinare? Era intitolata Ride Me High.

0: Mi scrivete su Telegram anche con un bel pollicione in su, in senso di approvazione. Ottimo, JJ Cale, non posso che essere più d'accordo di così. È un artista questo qui che davvero mi rapisce, ecco, mi permetto di usare un termine del genere, che se uno ci pensa è anche una cosa un po' particolare, no? Lui è uno di quelli che ha fatto del less is more, del fare meno ma comunque riuscire a fare di più, quasi una bandiera del suo stile musicale, ma anche con accorgimenti del genere. Ecco, è uno di quelli che davvero ogni volta mi tiene incollato allo stereo ed è sempre un gran piacere ascoltarlo con voi. Come al solito ci state dando delle ottime idee, per esempio saluto il nostro Alberto che dice: ma Furia Cavallo del West vale? Potrebbe di sicuro valere per una playlist di questo tipo. Ne vediamo che ci dice anche Michele, benvenuto anche a te.
1: C'entra poco forse, però magari è
0: sentiamo
1: un buon brano col cavallo. Iron Horse dei Motorhead.
0: Cavolo, sì, grazie.
1: Al contrario di Varenna, Iron Horse il sottotitolo è Born to Lose.
0: Altro che,
1: mentre
0: no?
1: Invece Varenna diceva e basta.
0: Grande, bellissima idea. Insomma, sapete bene che i Motorhead da queste parti trovano sempre le porte spalancate. Fra l'altro su cose un po' più aggressive e veloci, volendo anche The Four Horsemen di Metallica, insomma arriveremo di sicuro anche ad ascolti del genere. Intanto un altro giro ancora un po' più rilassato con gli Allman Brothers Band.

0: qui è il Midnight Rider suonato dagli Allman Brothers Band. È proprio facile, no? Cioè, immaginare una di quelle scene magari da film western con un cowboy che insella al suo cavallo, insomma gira nel cuore della notte. Fra l'altro li avevamo già ascoltati anche ieri sera, gli Allman Brothers, ma no, visto che parliamo di una formazione di questo livello, perché non tornarci sopra anche oggi? Vediamo un po' che ci dite attraverso Telegram. Caro Marco, come stai?
1: Beh, se scusami, forse mi sono perso l'inizio, se è una scaletta dedicata ai cavalli,
0: volendo,
1: non
0: sono
1: a Palesena,
0: sì.
1: Perché altro a Varenne che è morto e... Gino Vannelli, Wild Horses. Fantastico.
0: Metto che questa non mi sarebbe venuta in mente, bravo come al solito il mio Marco. E poi anche stasera ci colleghiamo con la cucina del nostro chef, che io chiamo così, ma dovete sapere che il suo nickname ufficiale qui a Radio Rock è proprio Cavallo. E insomma, stasera mi sembrava inevitabile sentire anche lui, caro amico.
2: Ma a te buonasera, sono Cavallo. Se non parlo io stasera non può parlare nessuno.
0: Andiamo tutti a casa.
2: Io dei cavalli, tranne Samarcanda di Roberto Vecchioni, e tranne il CD dei Fast Animals e Slow Kids, il primo CD che si chiama Cavalli.
0: Giusto, vero.
2: Non mi viene in mente nient'altro. E quella degli America che è passato molto.
0: Ok, quindi
2: a questo punto io metterei la canzone degli Oasis.
0: Così approfittiamo comunque per lanciare in onda una richiesta sugli Oasis. Sta di fatto che insomma, stasera è stato ancora un piacere in più del solito chiacchierare con te, caro il mio amico. In realtà bella idea, sia Vecchioni che il primo dei Fast Animal. Intanto questo qui era Lion Horse, cantato dai Motorhead.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
7: e c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
6: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
3: Questo è
10: Bring on the Night,
11: la serata di Radio Rock.
12: Ascoltiamo una di quelle band che mi fa sempre piacere ritrovare anche qui in radio. Loro erano gli Incubus. Stasera andiamo con Drive.
13: Radio Rock, back in time.

0: classicone degli Incubus, questa Drive, potrei forse dire classicone della mia generazione, che mi ricordo da ragazzino quando vedevo un po' di videoclip su MTV. Questa qui girava spesso e volentieri, ogni volta la ascoltavo con gran piacere. Iniziamo proprio con loro la seconda ora a nostra disposizione stasera al trotto, potremmo dire, la nostra playlist fra il Palio di Siena e la scomparsa di Varenne. Stiamo giocando un po' con i cavalli, come al solito arrivano una marea di grandi idee qui su Radio Rock. Per esempio, caro Mauro,
1: ciao Matteo, senti, io ho acceso mentre andava JJ Keller, da quanto ho capito
0: hai acceso in un buon momento,
1: si tratta allora di canzoni con cavallo nel titolo,
0: volendo,
1: e mi vengono in mente due che più scontate di così non si può.
0: Sentiamo.
1: Non so, sicuramente l'avranno già nominate.
0: Vediamo
1: un Sweet No Name degli America,
0: okay,
1: i Wild Horses dei Rolling,
0: molto bene,
1: dei Rolling Stones. Oppure, se la condizione non è tanto il cavallo nel titolo, ma il cavallo nel testo, viene in mente Samarcanda di Vecchioni. Ciao.
0: Guarda, fai assolutamente bene ad allargare il discorso anche ai testi. Sei il secondo, fra l'altro, che propone Samarcanda di Vecchioni. Insomma, stasera anche quello storico ritornello, direi che ce lo riascoltiamo tutti insieme. Come al solito, poi, bravissimi, su Telegram mi scrivete. Ma ora che ci penso, il grande Enzo Iannacci ha dedicato una canzone a Varenne. Dice cosa assolutamente vera il nostro amico Andrea Iannacci. Mi verrebbe da dire, da buon milanese di un certo tipo, amava frequentare l'ippodromo di San Siro, insomma è stato di sicuro lui un appassionato di ippica. E all'inizio degli anni 2000, se ben ricordo 2001 o 2002, tirava fuori questa canzone intitolata proprio Varenne. Ne ascoltiamo giusto un 30 secondi anche per ricordarci davvero quel geniaccio che è stato Iannacci.

0: Varenne Trevienne, no? Che stile, cavolo. Questa qui era all'interno di un album intitolato Come gli aeroplani, che però non so se sei d'accordo, l'inizio del ritornello sembra quasi un coro da stadio dedicato ad un centravanti. Poi insomma c'è anche questo pizzico di ironia, insomma mi sembra di ascoltare anche una cosa del genere quando poi viene ripetuto il nome del cavallo. Insomma, parliamo davvero di un genio assoluto come Enzo Iannacci. Per il momento proseguiamo con la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: La musica nuova su Radio Rock.

0: me poteva andare bene per la playlist dedicata ai dinosauri, visto che abbiamo appena ascoltato l'ultimo singolo di Dinosaur Junior. Mi rendo conto che questa cosa l'ho appena detta in riferimento agli Incubus, ma anche, ecco, anche questi signori qui mi stanno particolarmente a cuore, contento di riascoltarli con voi. Ascoltiamo invece le vostre voci attraverso WhatsApp. Questo qui è Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao Radio Rock, ciao, buonasera. Buonasera. No, vi ricordo male o uno dei primi gruppi di Zakk Wylde era White Horses? Faceva una bella robetta, bella robetta.
0: Beh, in generale Zakk Wylde di sicuro ci ha abituato a bella robetta. Non so se a questo punto sono io che ricordo bene, caro il mio amico, in un progetto parallelo di Zakk Wylde che si chiamava Pride and Glory, band che è esistita giusto per un album negli anni 90, c'era una canzone intitolata A Horse Called War, un cavallo chiamato guerra, se così vogliamo tradurre al volo il titolo della canzone. Per altre connessioni fra il signor Wilde e i cavalli mi vado ad informare al volo, ma so, un giro in compagnia di quel progetto lo facciamo sempre più che volentieri. Intanto qualcosa di completamente diverso, in realtà però me lo dovevo aspettare, che parlando in una radio ovviamente italiana di cavalli, molti di voi avrebbero potuto proporre un classico del genere. Samarcanda, Roberto Vecchioni.

E questa qui è una di quelle cose che credo conoscano un po' tutti gli italiani, anche a prescindere dalla loro passione musicale. Questo Oh Cavallo, una di quelle cose che probabilmente fa compagnia un po' a tutti noi bravi che ci avete proposto anche questo classico di Vecchioni per la nostra playlist. C'è intanto un amico che attraverso WhatsApp quasi si dispera, perché dice: ma mannaggia, ma nessuno che dica Furia Cavallo del West. Guarda, qualcun altro era del tuo stesso avviso, caro il mio amico, e visto che ci siamo proprio al volo, prego regia.

poi correggetemi se sbaglio, era Mal che cantava una cosa del genere con questo tono vagamente americano. Devo dire che non credo aver mai visto una puntata di Furia, ma insomma, anche questa è una di quelle cose che di sicuro da bambino mi faceva compagnia. Tanto un abbraccio a te, caro, che scrivevi attraverso WhatsApp. Tornando alla musica italiana, ci sono di sicuro diverse attinenze fra il brano di Vecchioni che abbiamo appena ascoltato e quest'altro. Insomma, lui, come moltissimi altri colleghi italiani, le cose che venivano dagli Stati Uniti le ascoltavano con grande attenzione. E avete presente quel giro di violino che abbiamo appena ascoltato? Ecco, qui quasi lo ritroviamo identico.

Roberto Vecchioni, avevamo almeno un paio di motivi per ascoltare proprio questo brano che era intitolato Dance, Dance, Dance e che fa parte del repertorio dei Crazy Horse. Stasera che giochiamo con i cavalli, insomma già il nome della band poteva ne bastare. Questo giro di violino scritto da Neil Young, ovviamente i Crazy Horse sono la band che spessissimo ha fatto

due artisti quasi sembravano essersi scambiati. Intanto continua la nostra playlist con una vostra segnalazione e mi ha fatto molto piacere ritrovare nei vostri messaggi anche questo titolo. Insomma, sappiamo bene che ogni artista del mondo, della storia della musica, per esprimere un concetto si appoggia anche un po' a delle cose che vede intorno a lui, no? Insomma, si parte dalla realtà, da immagini che fanno parte della vita quotidiana, per provare poi a raccontare una storia. Direi che questo è il caso dei Blackberry Smoke, che stasera ascoltiamo con One Horse Town.

scrivete su Telegram: che bello questo brano da Pelle d'Oca, ma sono di sicuro una band molto molto valida, i Blackberry Smoke. A me, che sono un italiano di città, mi aveva colpito, oltre che la musica, anche un po' il testo. Non riuscivo a capire al volo che tipo di cosa si volesse dire

con questo One Horse Town, la città con un solo cavallo. Se avete seguito anche voi un po' le parole del cantante, si parla di una di quelle città americane che magari a noi arrivano attraverso i film o le serie TV, quelle città particolarmente dure, forse sarebbe meglio dire quelle cittadine particolarmente dure dove non hai in realtà molte possibilità nella tua vita, no? Nella canzone si dice che non hai scelta, fai il lavoro che faceva tuo padre, magari gli studi si interrompono in giovane età perché appunto bisogna dare una famiglia lavorando, e quindi poi il protagonista della canzone immagina di sellare l'unico cavallo presente nella cittadina, quindi di cogliere le pochissime opportunità che la vita comunque gli può offrire, abbandonare il suo luogo natale per provare a costruirsi anche un'altra realtà. Devo dire che appunto partendo da un'immagine tipicamente americana si costruisce poi un testo che insomma può di sicuro valere un po' in ogni parte del mondo. Il prossimo spiegone sul testo insomma, ve lo racconto fra qualche minuto a tema pony, e allora a questo punto un brano che non ha bisogno di nessunissima presentazione, Wild Horses dei Rolling Stones, con un ospite speciale che aggiunge una bellissima voce femminile.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
2: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Da un classicone ad un altro classico assoluto, dai Rolling Stones passiamo ai Beatles.
3: Radio

0: Please help me, dicono i Beatles in questo gioiello, e anche stasera, come sempre, mi state dando una grande mano nel compilare la playlist della nostra trasmissione. Stasera giochiamo con i cavalli, come detto, un po' in riferimento alla scomparsa di Varenne, un po' al Palio di Siena che si è corso proprio qualche ora fa. Insomma, quest'oggi in Italia ci siamo concentrati su quei bellissimi animali e state segnalando davvero della bellissima musica. Bravo Max, perché a questa finora non ci aveva pensato nessuno, dice, ma Heavy Horses dei Jethro Tull del 1978, dici benissimo. E guarda, per raccontarti una stupidaggine, proprio negli ultimi giorni stavo lì a pensare nella mia testa, ma quanto sono stati fichi Jethro Tull, cioè, ma che razza di band Ian Anderson è riuscito a mettere in piedi. Quindi vedremo di ascoltare anche loro con gran piacere stasera. Nei prossimi minuti ci verranno a trovare anche dei cavallini un po' più piccoli, ci dedichiamo qualche giro sui pony, visto che era arrivata anche una bellissima fotografia. Questi qui intanto Greta Van Fleet con Qualcosa di Nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.
1: Brand

Questa qui è intitolata So You Stand, seconda anticipazione da quello che sarà il nuovo lavoro dei Greta Van Fleet. Vedremo un po' quando avremo fra le mani l'intero disco come suonerà, ma devo dire per il momento mi sembrano due canzoni abbastanza simili che seguono di sicuro lo stile che la band ci ha già proposto. Intanto saluto attraverso Telegram il nostro Tony che ci dà una notizia, lo sapete bene, solo notizie nelle sere di Radio Rock. Lui mi invia al 3899 106 e 600 questa fotografia con tanto di spiegazione. Sky Original produrrà una miniserie in 4 episodi con Pierfrancesco Favino nei panni del mitico Varen. Se dico bene, questa qui dà un'idea di Stefano Accorsi, no? Per riprendere una coppia che così grandi prodotti ci ha regalato nel corso degli anni. Questo qui, non so se avete presente, è un meme che viene aggiornato a seconda delle occasioni. Magari scompare qualcuno poverino nel mondo e c'è Sky Original che sta già mettendo in piedi una serie, ovviamente con Pierfrancesco Favino nei panni del protagonista. Questi qui intanto sono i Free. Ci concentriamo su dei cavalli un po' più piccoli nei prossimi minuti. Ride on Pony.

0: Questa qui era una delle prime proposte che mi avete inviato stasera, Ride on a Pony, da parte dei Free. Davvero bravo il nostro Fabio, che si ricordava anche di un brano del genere. Noi l'abbiamo ascoltato, come di sicuro avrete notato, in versione live, disco questo che usciva nel 1971. Tornando al meme di prima, mi scrivete: vabbè, noi ci scherziamo, ma a Favino potrebbero fargli interpretare il Fantino di Varenne. Sta a vedere che magari quest'autunno ci capiterà di vedere anche una cosa del genere. Intanto, maestro, che ci dici? Come stai stasera?
1: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
1: Allora, penso che A Horse with No Name è stata tra le prime,
0: sì, sì, ce la siamo
1: a essere stata
0: giocata,
1: chiamata,
0: sì,
1: in gioco. E allora ti dico Impressioni di Settembre.
0: Vero.
1: Dove il cavallo c'è.
0: Eh sì, ricordi assolutamente bene il testo di quel classicone della musica italiana. Stavo appunto riprendendo anch'io le parole della canzone. Un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. In realtà, siccome sai bene, caro maestro, che riesci ogni sera ad insegnarmi qualcosa di nuovo, girando su internet su questa storia di Impressioni di Settembre, cavallo, ecco, su Google il primo risultato che vi verrà proposto è una cosa che dice una roba del genere: Impressioni di Settembre è il piatto signature di un famoso ristorante di Asti. È un celebre duetto tra terra e mare che unisce la classica battuta di Fassona piemontese a uno scampo scottato con maionese ai ricci di mare, unendo il nome dell'iconica canzone della PFM. No, uno sta lì a cercare informazioni su una delle più grandi canzoni della storia italiana e Google al volo ti propone questo piatto. Non lo so, fra l'altro qui siamo in tema di banali gusti personali, vi ispira una battuta di Fassona a cui è aggiunto uno scampo scottato con maionese ai ricci di mare? Insomma, non se ne esce in questo paese dalla ristorazione, non si salverà nessuno.

0: Questa qui era intitolata One Trick Pony da parte dei Royal Blood. Nel corso di questa mezz'ora, se abbiamo tempo, o magari alle brutte nella prossima, ascolteremo un brano che porta ancora una volta un titolo del genere. Intanto fra i cavalli e quel capolavoro che era Impressioni di settembre da Bravi Italiani, insomma, c'era anche toccato parlare di ristorazione, di alta cucina, come diceva il signature dish, il piatto signature di un famoso ristorante del nord. Vediamo un po' che ne pensate.
1: Ah beh, sempre dal Piemonte arriva qui del tonné, vuoi che non mi mangi una fassona a tartare con lo scampo? La gradisco.
0: Vado, ordino, porto l'ordine in cucina. Fatto, come sapete bene, ci sono dei prestigiosi chef all'ascolto di Radio Rock. Potremmo chiedere a loro che ne pensano di una ricetta del genere. C'è intanto Fabio che dice: questi non li conosco, i Royal Blood, ma mi sembra che si ispirino ai Led Zeppelin. Il movimento della canzone, no? Quel tan tan, poteva di sicuro suggerire un'idea del genere. Formazione questa che era stata di sicuro interessante nei primissimi momenti. Un bassista ed un batterista sono in due i Royal Blood, che fatto siamo anche tornati ad ascoltare in rotazione. Saluto poi Christian, che giustamente ci riporta su cose più serie. Samarcanda, già detto, ci siamo giocati anche quella lì, anche Horse to the Water di George Harrison. Insomma, nominare il mondo dei Beatles e George Harrison si fa sempre molto bene. In questa mezz'ora poi, più che sui cavalli, ci siamo concentrati sui pony, visto anche che Marco mi aveva mandato una bellissima fotografia appunto di questo pony con una incredibile criniera bionda. Insomma, complimenti al suo parrucchiere, se così posso dire. Questo è il vocale a corredo dell'immagine.
2: Ok, io da amici miei ho questo.
0: Cioè, te possiedi un pony?
2: Però c'è anche il white, cioè, pony.
0: Sì.
2: Metti tutto il disco e siamo a posto.
0: Sì, mettiamo tutto il disco dei Deftones, che mi sembra una giusta chiamata. Ma quindi te sei un possessore di un pony, caro il mio Marco? Cioè, sei una specie di nobile nella tua tenuta fuori città, hai addirittura un allevamento di cavalli, possiedi un pony? Fammi sapere, che sono molto curioso su una storia del genere. Intanto da White Pony dei Deftones, Knife Party, fino alla prossima pausa.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
0: Questo è
7: Bring on the Night.
8: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
8: on Radio Rock.
9: Classicone dei Biffi Clyro e partiamo anche con l'ultima ora insieme.
8: Radio Rock. Back in time.

0: Biffi Clyro inizia adesso l'ultima ora della nostra trasmissione. Come al solito ci salutiamo intorno a mezzanotte. Abbiamo comunque ancora un bel po' di tempo per stare insieme, scegliere un po' di musica, possibilmente stasera a tema nei cavalli, come detto, fra Varennes e il Palio di Siena. Insomma, oggi noi italiani sembravamo un po' il vecchio Far West. E allora c'è Francesca che dice anche Mojo Pin di Jeff Buckley cita i cavalli nel suo testo. Guarda, quella lì me la tengo magari per quasi la chiusura della trasmissione, e vicino a Mojo Pin ci mettiamo anche Bright Horses di Nick Cave, e così ci facciamo una decina di minuti di quelli particolarmente intensi. Più o meno a proposito c'è anche Sara che dice suggerisco Running to the Sea dei Royxop. Anche in questo caso i cavalli sono citati nel testo, e avvertimi se la mandi in onda che inizio a piangere, è una canzone almeno per me molto emozionante. Lo sai che ogni tanto cose del genere me le scrivete, nel senso che uno magari manda in onda attraverso una radio una canzone che potrebbe essere semplicemente una canzone, e invece all'ascolto c'è qualcuno che quel brano lo ritiene particolarmente toccante ed emozionante. E credetemi, è una di quelle cose che succede anche al contrario: magari voi, senza poterlo ovviamente sapere, mi suggerite un brano che io magari, da bravo speaker, mando comunque in onda, commento anche un po' con questa vocetta qui, ma che magari invece mi tocca in maniera particolare. Ma insomma, è una delle tante cose che rende così emozionante nella musica. Continuiamo intanto con qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

tornano ad affacciarsi anche nelle nostre novità in rotazione questi ragazzi australiani. La band si chiama Radio Free Alice. Kick in the Shins è il loro ultimo singolo, formazione che devo dire di sicuro non mi dispiace, un po' di indie rock, di quello comunque abbastanza leggero, ma devo dire che lo trovo di sicuro ben fatto. Saluto intanto e mando un grande abbraccio al nostro amico Thunder, ci stavamo scambiando un po' di messaggi con lui attraverso WhatsApp. Si partiva da Caparezza e poi, visto il discorso appena fatto, a doppio senso, canzoni che sono magari un po' difficili da gestire, lui citava un brano The System of a Down per un motivo particolarmente serio, e per quello che vale ti mando davvero un grande abbraccio, caro il mio Thunder, che nel corso degli anni è diventato un po' il nostro inviato dagli Stati Uniti, visto che ci segue dalla zona di Las Vegas. Continuiamo intanto la nostra playlist a tema cavalli, ascoltiamo qualcosa da Heavy Horses da parte dei grandissimi Jethro Tull.

sempre grandiosi, Jethro Tull, onestamente, che devi dire anche dopo un brano del genere. Heavy Horses era il titolo di questo album che usciva nel 1978. Qui probabilmente lo stesso Ian Anderson teneva per le briglie un paio di cavalli, devo dire anche particolarmente imponenti da quello che si vede nella copertina. Stacchiamo un po' dal nostro tema, che poi tornerà a farci compagnia giusto per fra qualche minuto, per un aggiornamento, volendo anche di quelli decisamente tragici, perché oggi purtroppo scompare un altro musicista che, insomma, sono più di 50 anni che ci tiene compagnia con la sua band, perché è arrivata giusto un paio d'ore fa la notizia della scomparsa di Frank Bird, lo storico batterista degli ZZ Top, che, se faccio bene i conti, ha occupato lo spazio della batteria nella band per 55 anni. Insomma, sappiamo bene che gli ZZ Top sono sempre stati loro tre fino a qualche tempo fa, quando moriva il bassista, e a questo punto rimane il solo Billy Gibbons. Se poi vi va, magari domani dedichiamo un po' di spazio in generale alla musica degli ZZ Top, che sono una band che io ho sempre trovato particolarmente divertente, e quindi confesso che, insomma, anche questa qui è una di quelle notizie che mi tocca abbastanza da vicino. Era grande, 77 anni Frank Bird, ma, insomma, poi in realtà neanche così là con l'età. Noi, per iniziare a ricordarlo, in attesa magari di aggiornarci domani, andiamo con questa qui, e mi raccomando, stasera abbiamo anche un motivo in più per ascoltarla con il volume decisamente alto.

Perché insomma è sempre davvero un grandissimo dispiacere dovervi annunciare la scomparsa di questo o di quell'altro musicista. La cosa poi diventa anche un po' straniante quando il musicista in questione è riuscito a regalarci anche della musica così divertente. Quando suonano gli ZZ Top, insomma, davvero non ti viene mai in mente neanche una delle brutte cose del mondo. Insomma, abbiamo ascoltato questo classicone per ricordare al volo Frank Bird, appunto il batterista degli ZZ Top, scomparso proprio nella giornata odierna, notizia che almeno qui in Italia gira più o meno da un'oretta e mezzo. Come ricordavano anche, come ricordava anche Billy Gibbons, lui è stato la chiave per tenere gli ZZ Top sempre al top. Non so se sei d'accordo, una band del genere di sicuro i riflettori si riprendevano proprio Billy Gibbons e Dustin Hill, visto anche un po' il loro look. Però ecco, una formazione che vende milioni di dischi, per decenni riesce a riempire gli stadi di tutto il mondo, onestamente non la puoi neanche immaginare se il batterista non sa fare per bene il suo lavoro, e direi che era di sicuro questo qui il caso. Continuando intanto la nostra selezione, continuando a correre in compagnia dei cavalli, questa qui era Horse's Breath da parte dei Rival Sons.

Horse's Breath, e qui davvero d'immagini dei cavalli al galoppo. Questi qui, Rival Sons, che insomma abbiamo ascoltato subito dopo gli ZZ Top, visto lo stile che propone questa band, tendo proprio ad immaginare facilmente che i lavori dei tre del Texas se li siano ascoltati particolarmente bene. Mi proponete, e devo dire che può essere di sicuro una giusta idea anche per la playlist di stasera, quello che ad oggi possiamo ormai considerare un classico dei Muse, come Knights of Sidonia. Il nostro amico Thunder ci dice: visti a Verona all'epoca, tanta roba. Per quanto riguarda l'esibizione dal vivo, davvero non stento a crederti. Per quanto riguarda la playlist di stasera, qui ci dovremmo appoggiare un po' di più al videoclip della canzone. Non so se vi ricordate, insomma, aveva uno stile pienamente western, e quindi in tema di cavalli di sicuro ci può stare.

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
2: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
5: Insomma, stasera davvero gran modo per aprire l'ultima mezz'ora insieme. Ascoltiamo The Pot. Questi qui erano i Tool.

ti volevano proprio i Tool, che è sempre un grande ascoltare anche all'interno delle playlist di Radio Rock. Mandiamo ovviamente un grande bacio alla nostra Paolonia, e anche noi stasera ci godiamo il Maynard quotidiano. Sono davvero contento di aver ritrovato anche loro quasi alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, anche stasera ci salutiamo intorno alla mezzanotte. Tempo comunque per chiacchierare ancora e per scegliere un po' di musica. Stasera ci siamo concentrati sui Cavalli, abbiamo in scaletta ancora un po' di brani in tema e direi che a questo punto chiuderemo in questo modo la serata. Io intanto, prima della prossima novità, vi ricordo che Radio Rock la potete non solo ascoltare ma anche vedere attraverso il canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, visibile in tutta Italia. Arrivate proprio su quel canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure potete ascoltare sempre da lì anche Radio Rock Italia. Lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutto il nostro paese. Brand new music right here.

Loro si chiamano Dead Poet Society. Era un po' di tempo che mancavano dalle nostre novità in rotazione. Cold è il titolo del loro ultimo singolo, che come avrete visto gira all'interno delle nostre novità in rotazione, e come al solito vi rimando al sito internet per votare il vostro nuovo brano preferito. Ultimi giri all'interno della nostra playlist per il momento. Strizziamo anche un minimo, ma insomma davvero un minimo, alla musica elettronica. Vi ricorderete degli Alt J, band che 10, forse anche qualcosa in più di anni fa, aveva avuto un grandissimo successo. Il loro leader, proprio in questo 2026, aveva tirato fuori il suo debutto da solista, firmato come J. Jerome 87. E devo dire che era di sicuro particolare il titolo di questo brano, che diceva Brush me like a horse, pettinami, forse meglio dire spazzolami come un cavallo.

di singoli estratti dal debutto da solista del cantante degli Alt J, tanto gentile che era venuto anche a trovarci qui in radio per una chiacchierata con Paolonia. Trovate quell'intervista insieme a tutte le altre di questa stagione anche all'interno, soprattutto all'interno del nostro sito internet radiorock.it, insomma un motivo in più per andare ogni tanto a dare un'occhiata. Intanto qui dovrei parlare un secondo in maniera molto chiara con Sara, che ci segnalava una bella canzone per la playlist di stasera, aggiungendo anche il fatto che per lei è un brano molto emozionante che magari non è semplicissimo da ascoltare. Quindi Sara, stanno per arrivare proprio i Royxop con Running to the Sea. Spero che questo spoiler possa essere stato giusto ed utile per te. Per tutti noi invece resta questo brano uscito ormai a fine 2012.

0: Questa qui era Running to the Sea, ci spiegava la nostra amica Sara, che segnalava il brano con le dovute specifiche personali, che all'interno della canzone si citavano i cavalli, che stasera ne hanno un po' legato molti dei brani che abbiamo ascoltato insieme e che trovate già pubblicati sul sito internet radiorock.it all'interno della sezione dedicata proprio alle nostre playlist. Playlist che per il momento rimandiamo a domani. Insomma, per stasera davvero un abbraccio ed un ringraziamento a tutti voi. È sempre fichissimo, fatevelo dire, passare le mie serate in radio anche in un martedì 18 di agosto. Insomma, siete stati in tantissimi a partecipare al gioco che vi avevo lanciato, un po' ispirato da Varenne, un po' dalla Palio di Siena, e quindi davvero un grandissimo abbraccio a tutti voi. Continuate a godervi un po' di musica nella notte di Radio Rock. Noi personalmente ci risentiamo domani sera, sempre intorno alle ore 21. Per salutarci, intanto ringrazio chi mi sta inviando un po' di fotografie addirittura dal deserto intorno a Las Vegas. Insomma, parlando di cavalli, quella è davvero un'ambientazione quasi da film western, e quindi la cosa mi sembra una perfetta chiusura di stasera. E come ultimo brano ci godiamo un'altra canzone di quelle particolarmente intense ed emozionanti, come Bright Horses di Mr. Nick Cave. Nell'ultimo periodo aveva tirato fuori anche un'altra canzone che citava sempre i cavalli nel titolo, quella era Cinnamon Horses. Questa qui è davvero particolarmente intensa e mi fa piacere stasera salutarvi così.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, oggi ascoltiamo tutte cose molto diverse fra loro, che però forse hanno un lato in comune, cioè una capacità di suonare senza compromessi e anche un'attenzione particolare all'aspetto più visuale, più cinematografico quasi, più di rappresentazione estetica proprio. Partiamo subito da Oakland, siamo in California, questa è una super band, cioè una band che ha avuto una storia pazzesca, una band di culto, di metal sperimentale. In realtà loro nascono facendo l'hardcore punk e poi piano piano aumentano con gli elementi metal, sludge, anche un po' ambient oscuro all'interno della loro produzione. Si chiamano Neurosis e sono una band che voi sicuramente conoscerete, che diciamo gira da parecchi anni, hanno pubblicato, credo questo sia il loro 12° disco in studio, e quindi i riferimenti musicali ve li ho detti. Tornano con, vi dicevo, questo immaginario anche nei live, con questi visual, proiezioni sperimentali che già negli anni 90 creavano queste atmosfere molto immersive e che hanno poi influenzato anche molte band post-metal che sono arrivate dopo. I Neurosis tornano con un nuovo lavoro bellissimo che si intitola, certo vi deve piacere un pochino questo tipo di sonorità, però insomma al limite skippate, andate avanti e vi ascoltate la seconda cosa, che è assolutamente invece d'altro genere. Il nuovo album dei Neurosis, dicevo, si intitola Undying Love for a Burning World, cioè un amore che non muore per un mondo in fiamme, e questa è Mirror Deep. Loro sono i Neurosis.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Arriviamo al terzo disco di questa artista, lei si chiama April Harper Gray, ma si fa chiamare Underscores. Lei è molto giovane, ha 25-26 anni, viene dalla California anche lei, ma più precisamente da San Francisco, e fa questo pop, indie pop, un po' con venature elettroniche. Ha pubblicato già 3 dischi, questo è il terzo lavoro in studio, si chiama U, semplicemente la lettera U, il titolo del disco. Ha iniziato a pubblicare musica su SoundCloud da adolescente, si è costruita, come molto spesso abbiamo visto in queste settimane, di artisti che pubblicano bei dischi che trattiamo qui su Sound of the Week, hanno costruito una fanbase, ha costruito anche lei una fanbase online prima ancora di qualsiasi circuito tradizionale, quindi risente il suo modo anche di comporre di quell'ambiente molto creativo in cui sostanzialmente hai questa grande libertà che poi diventa anche un tuo modo di comporre, quindi continui in qualche modo a proporti in modo molto libero. Questa è Tell Me, aperta parentesi, You Want It, lei è Underscores.
3: It's you.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Era, diciamo, l'album che aveva appena ascoltato, forse il disco non rock della settimana, possiamo dire. Adesso invece due band assolutamente rock. Partiamo dalla Scozia. Loro sono una band di indie rock post-punk scozzese. Sono nati nel 2003 a Kilsyth in Scozia e sono guidati dalla voce, dal carisma del frontman James Graham, e quindi sono post-punk, un po' di shoegaze, indie rock, e sono arrivati al loro quinto o sesto, addirittura forse sesto album in studio, che si intitola It's the Long Goodbye. Sono amati e spesso supportati da i Cure e da Robert Smith in particolare, che è un grandissimo estimatore della band, una delle realtà più interessanti dell'indie rock scozzese. Questo lavoro appunto nuovo si chiama It's the Long Goodbye. Loro sono i Twilight Sad e questa è Attempt a Crash Landing.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Beh, questo è un progetto che i più attenti ascoltatori di Radio Rock già conosceranno bene, forse ameranno pure, perché insomma è un progetto molto particolare anche questo. È un duetto, così tanto rumorosi, ce ne sono veramente poche. A proposito di duetti, il nostro Giampiero Giuli, regista, produzione, audio, montatore, factotum, deus ex machina di questa trasmissione, nella quale io indegnamente metto soltanto la voce e poco altro, diciamo così, aveva intuito giustamente una roba interessante che l'altro giorno ho sentito su Antipop, e vorrei, se Giampiero puoi venire un attimo qui, vorrei che tu la ripetessi ai microfoni di Sound of the Week.
3: No, io ho trovato, secondo me, delle similitudini, ma non volute, insomma, con i White Stripes. Perché? Perché anche loro davano questa immagine molto forte a tre colori, mentre loro, gli Engine de Potrine, sono più, diciamo, quasi creepypasta, primi anni 2000, diciamo, sai quei video che vedevi su YouTube in cui non capivi bene quello che succedeva. Ecco, loro ti danno più quell'impressione, ma entrambi puntano molto sull'immagine, puntano molto sulla curiosità. Quindi gli Engine de Potrine non si sa chi sono quando vengono intervistati, emettono suoni gutturali, non parlano, mentre vabbè i White Stripes parlavano, però questo si può dire, ma non si è mai capito se erano fratello e sorella, moglie e marito, poi alla fine la cosa l'abbiamo capita, ma quando oramai si erano sciolti. Quindi chissà come andrà a finire questa storia degli Engine de Potrine. La cosa che tutti quanti sappiamo è che hanno un grandissimo social media manager. Questo è quanto.
2: Oh, e vabbè, a questo punto ragazzi, io voglio aggiungere di più. Fantastico, d'ora in poi lo fai te, Sound of the Week. Settimana prossima con Giampiero Giuli anche in conduzione. Va bene, comunque, loro si chiamano Engine de Potrine, sono una band franco-canadese del Quebec, formatisi negli ultimi anni, hanno già pubblicato un disco, tornano con il loro secondo lavoro, intitolato semplicemente Volume 2, allorquando

Specialmente si configurano in urletti particolari, ecco, robe di questo genere. Angine Podrine vuol dire angina pectoris, quindi sostanzialmente un nome in francese per definire l'infarto, e è un progetto assolutamente anticommerciale, cioè uno di quei progetti fatti per il gusto di farli, molto molto apprezzati proprio per la loro spontaneità, anche se sono molto teatrali anche nelle loro esibizioni, mascherati, si propongono in modo molto strano, si fanno chiamare con dei nomi, non ci sono i loro veri nomi, ma semplicemente Kunde Potrin, il chitarrista bassista, suona anche i sintetizzatori, e Clek de Potrin, la batterista della band. Quindi diciamo un approccio decisamente raro, intenso, come dire, di impatto nei live. E invece per quanto riguarda le loro pubblicazioni, sicuramente hanno fatto anche delle edizioni limitate, pubblicato in cassetta, insomma hanno fatto delle cose che in qualche modo fanno capire che è un progetto a 360 gradi, come dice in questi casi, cioè la parte musicale sì, ma c'è anche tutto un contorno, un'estetica, diciamo così, che è molto importante. Questa si chiama Mata Ziklek, che è un nome che non vuol dire assolutamente nulla in nessuna lingua del mondo, quindi sostanzialmente è così, una parola, una locuzione a caso, un nome inventato. E quindi con Mata Ziklek, Angine de Poitrin, dal loro nuovo lavoro intitolato, forse si dirà Volume, a questo punto, Volume 2.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

And I

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.